grande. E l'ambasciata, non è l'ambasciata, sta grande da porta la giada.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

3 chili e più da bacchio, decidi dell'anno scorso nelle stacchi, il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi 3 chili e più da bacchio, e vai a fare la copeccia e la papoccia, con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio.

quel tuo sudicio marmocchio che è figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e raggio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Baggio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che parla fa. Tanto sa c'è già che tu stai a così, sembra pronta a contradire. Ma che parla fa. Ma che parla fa.

0: cínico. En vez y...
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parlavamo con voi. Si sta voce e canta in tuo cuore, che lo canta

tramonte foche e che malinconia. So già tre sera che non torna più.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signori nella pallida dolce di vincettaia del Pitugliano, non è una notte che io non sogno a Napoli, e con 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo.

tempi di Valdoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

e i giorni passano eguali, ricci, col monofilia. Le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo so.

0: nostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va a cucca!
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

così scesa finalmente. Ma sentiva, e dimmi, con chi stia? Dimmo un nome a prima memoria. Ma tu cara stai gelata, dimmi, e sangue ambietta a te.

fanno si giude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nate già in di braccio. Nessuno ti può dar più bene me.

come la sa insieme a chi sti figli, senza rimorso, solo per abbattere, che si scorda di me e tutta la famiglia. Torna, che figli pozza perdonare,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantata non

Vado con sai divento un assassino, ma che faccio? Non sto bene, soltanto io mi già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato. Ma troppo morto, ancora ci amano con noi. E com'è brutta vita, mamma, mamma.

0: Sentite buona gente do quartiere, arrapite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che ero re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, c'assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente e a comincia a minacciare donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare donno surdo, la guagliona fa
1: attenne
0: e su sente
1: sai attenne

0: venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per far una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, isso sente.
1: Capo d'asta!
0: A comincia a minacciare, to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare, to donno surdo. Una guagliona fa.
1: Ma tenne!
0: Isso sente.
1: Saia tenne!
0: Fora.

troppa via che apporta a mare. Senza tremar noi ci dicimmo addio e ci volimmo ancora tanto bene, ma è senza gioia sta felicità. St'amore che ci tormenta e che ci struie, st'amore che ci stregna tutte e due, sia rinto core non se ne può ghiare.

è la vita tua, è la vita mia. Un addio è un capriccio o è una bugia.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto misti sfortunati, ma le poppa una bocca per ciottare.

sta o mandamento va di sti creature a da scondanati tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so piccerino

ieri si mă sta drindacis. E o barriciana ritte, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

strigne da me a così, senza parlare. Non serve né parole, può fa capista a me, non sguarda sulla mente, può bastare. Dillo con l'occhio e sulla mente, casi l'amore. Dillo con l'occhio e sulla mente, e non parlare. Dillo con l'occhio e sulla mente, casi l'amore.

fantasia, nel tuo abbandono, e ancora tengo tanto mio bullente, e giura che a me stessa fuori panna, si vega non paga me ne vende. Eppure ha già sembrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiaro chiaro, finché che mi senti in forza, e una terra magara una tua mare. Somma perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cazzona mi embriaga, ma non mi stanca mai. E mo che non lo tengo vicino a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, e a che se dammi per ora. Cosa non capisce una mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicene la pelle sempre vecchia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruciata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo bocca, mancando qualche testa, ora io se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che aquesta imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite tu, comando, senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. Ricco, non si può ammogliare, oggi tutte stagliute, e come cresce, fattura, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, assamburata, catini e feste, a me mi viene a ricce. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo un perduto, profonde e chine perse, mo tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in trusso, le faccio rapire, dubbi tu per tutto.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Messo imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure mi imbriacassero cadore.

Calinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponda ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

Carinatella, sali in giro in mare, cerca mela, trova mela, porta macchina.

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce quando sto in te braccia d'oro. Amami.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tempo e nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me.

Oggi ciò, la fine. Oggi ciò, la fine.

tuo passaggio ti facciano l'inchino, senza mai chiedersi né come né perché. Vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi son stancato d'essere come me, e che l'inverno ti portasse in dono.

Se penso che tutto sia nato per caso, io che nemmeno dovevo stare lì, quel giorno quando ci siamo incontrati,

0: Napoli è una città che da sempre vive sospesa tra realtà e immaginazione. È la città dei racconti tramandati sottovoce, delle leggende che attraversano i vicoli, delle storie che si trasformano ogni volta che vengono raccontate. Qui la fantasia non è solo una fuga dalla realtà, ma un modo diverso di guardarla. E forse è proprio questo il potere più grande dell'arte: prendere ciò che vediamo ogni giorno e vestirlo di meraviglia, trasformando emozioni, ricordi e desideri in immagini capaci di parlare a tutti. Oggi ci lasceremo accompagnare in un luogo dove la narrazione incontra l'immaginazione, dove ogni dettaglio custodisce un significato e dove la realtà si intreccia con il linguaggio senza tempo delle fiabe. Chiudete gli occhi per un istante e lasciatevi guidare qui, a Napoli senza confini. Ciao a tutti amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in un luogo speciale, magico, fiabesco, incantato, creativo, super creativo, con la prossima ospite che è venuta qui a trovarci ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Dada, ciao!
1: Ciao a tutti, ciao Fabiola, un piacere essere qui.
0: Come sai?
1: Molto molto bene, in tour, quindi super in fermento,
0: poche ore di sonno, sei stanca, però ti vedo molto riposata,
1: reggo.
0: Rilassata.
1: Sì, reggo.
0: Poi magari affronti
1: l'abitudine, ho trovato anche io i miei trick per stare in tour fresca e tosta.
0: E dai, ce li dici, ce li racconti?
1: Beh, sicuramente cercherei di dormire un tot, poi ho le mie camomilline. Oppure ad esempio porto con me una pallina che emette rumori rosa e rumori bianchi per rilassarmi.
0: Bella.
1: Un po' di cosette, ci si coccola.
0: Ma la pallina è tipo quella antistress?
1: No, è tipo una radiolina che emette dei rumori, dei suoni rilassanti, un po' della natura, la pioggia, queste cose così. E che ovviamente dopo l'adrenalina del palco c'è bisogno di scaricare in una maniera più dolcetta, diciamo,
0: rispetto all'uragano, perché poi
1: esatto.
0: Solitamente dopo che finisce, ecco, una live, un programma televisivo, una tournée, anche per quanto mi riguarda, dopo ho almeno altre 3-4 ore da fare cose, soprattutto
1: esatto, il cervello è ancora attivo, il cuore è ancora di più,
0: sì.
1: Quindi c'è bisogno di scaricare in qualche modo.
0: E funziona?
1: Devo dire che funziona, anche se funziona di più quando, diciamo, magari c'è il viaggio dopo in auto e quindi per le 2 ore successive sfogo in viaggio.
0: Bello, in musica, in viaggio e in rumori. Poi mi darai questo, mi farei capire cos'è questo accesso, questo oggetto. Ecco, allora ragazzi, oggi facciamo un viaggio dentro un universo creativo, come vi dicevo poco fa, ma ve la faccio conoscere meglio. E adesso ve la presento insieme, parliamo di tutti i suoi progetti. Nata a Napoli come Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dada, e negli ultimi anni ha costruito un percorso originale e riconoscibile. Infatti è proprio quello che le ho detto a microfoni spenti prima di iniziare questa
1: sì.
0: Nostra puntata. Non ama limitarsi a una sola forma espressiva, scrive, produce, immagina, dirige e racconta, trasformando ogni progetto in un vero e proprio universo narrativo. Ecco, fermiamoci un attimo qui e raccontami proprio questa tua esigenza, necessità di dover toccare e fare tutto a 360 gradi.
1: Sì, diciamo che me la porto dietro da quando ero bambina. Uno dei miei soprannomi in casa è sempre stato 100 mosse e 1000 rumori, proprio perché facevo tanto e volevo già col corpo, con la pittura, con la ceramica esprimere qualcosa. Di tutti questi rumori, quando avevo 10 anni, mia mamma disse: vuoi fare qualcosa? Quindi cominciai con la chitarra classica. Quindi prima mi sono un po', diciamo, districata tra gli studi di chitarra classica, molto rigore, tutta geometrica, il pentagramma, eccetera, per poi prendere questa chiave, questa strada super ribelle. Quindi sono stata molto più vicina alla mia anima, a quello che volevo dire, con la mia voce, quindi ho avuto modo di scoprire il mio timbro, le mie storie e questa narrativa che sicuramente passa sempre attraverso le maschere. Quindi per me la maschera è qualcosa, il costume, la maschera, gli abiti, è qualcosa che amplifica una personalità che già c'è dentro, e non ho potuto fare a meno di divertirmi così. Quindi dico sempre che tutto quello che in realtà facevo in cameretta, oggi sono molto fortunata ad averlo portato dietro con me in professione.
0: Ecco. Che bello! E come nasce invece il nome Dada, il tuo nome d'arte?
1: Nasce un po' per gioco, un po' perché io sono laureata in psicologia.
0: Bello.
1: E Dada sarebbero le prime sillabe che tutti i bambini emettono in qualsiasi parte del mondo.
0: Quindi, che figata!
1: A livello di fonazione.
0: Esatto. Un mix tra tatta, dada, mamma che poi diventa...
1: Esatto, le prime sillabe che chiunque culturalmente emette. E quindi per ricordarmi un po' di rimanere, sai, vicino a questa parte piccola che mi aiuta nella fantasia.
0: Che bello, meraviglioso, una storia bellissima che sicuramente poi con il tempo hai potuto dar vita a tutta la tua immaginazione, a quello che costruivi e pensavi all'interno di quella cameretta, no? E quindi
1: sì,
0: oggi esprimerlo attraverso la musica e non solo, quindi regia, produzione, script, ti occupi di tutto o
1: sì,
0: hai comunque un team?
1: Allora sicuramente ho il...
0: Ce l'hai per
1: ho l'abilità di saper delegare, però parte tutto da me, nel senso le mani in pasta, devo toccare, io devo scegliere, decidere, è proprio il mio, la mia responsabilità e anche il mio rischio principale comunque.
0: Assolutamente, anche perché un artista poi è abituato ad affidarsi, no? Anche
1: sì,
0: e fidarsi di qualcuno che guarda oltre. Quindi tu riesci a staccarti dalla persona da come artista e a vedere oltre come guardasse appunto un regista o un produttore, un producer.
1: Sì, questo mi interessa
0: è
1: molto,
0: nata
1: mi viene naturale, è un approccio che uso da sempre, però devo ammettere che con i diversi ruoli, quindi dalla fashion designer al produttore oppure al videomaker, si arricchisce sempre di più l'immagine, quindi come al solito un do des tutto in arte, tutto in...
0: E quindi lo stylist invece, perché è pazzesco, quello
1: sì,
0: proviene sempre
1: quello,
0: da te?
1: Parte sicuramente da un mio gusto, poi c'è stata la mano di una fashion designer altrettanto campana che si chiama Daria D'Ambrosio, che nella sua firma proprio stilistica ha questi volumi molto esagerati che si sposavano benissimo con il mio immaginario, quindi il drappeggio e qualcosa che andasse un po' a disperdere il corpo, no? Siamo abituati anche a stare vicino al nostro corpo in modi diversi. Io ho voluto un po' disperdermi, almeno per questa prima fase di Cora in Fabula, e non far capire né al pubblico né a me dove fosse il mio braccio con questi abiti ottocenteschi, belli vaporosi, ecco.
0: E allora continuiamo invece la tua presentazione, e anche perché farei un ritorno al 2022 con la tua partecipazione a X Factor e poi dopo parliamo
1: sì,
0: del tuo primo EP, il tuo primo singolo ed album. X Factor è un'esperienza che comunque ti fa conoscere al grande pubblico e rappresenta una tappa importante per te. Com'è stato quel momento? Nel senso, l'hai considerato utile nel tuo percorso? Ti serviva? E cosa ti sei portata poi a casa soprattutto?
1: Beh, dico sempre che X Factor è una vetrina, come tutte le vetrine bisogna saperla allestire e bisogna anche capire poi il prodotto esposto in vetrina dopo quanto funziona, quanto rimane nella vita, no, del pubblico a questo punto. E per me è stato molto utile, molto bello, perché mi ha fatto avvicinare al grande pubblico. Sono però contenta che nel tempo io abbia lasciato in realtà più la mia impronta, quindi Dada, e non ad esempio Dada quella di X Factor. Molte persone non sanno nemmeno che io sia andata ad X Factor. Io ci sono entrata in punta di piedi, perché tutto ciò che è super competitivo non mi fa impazzire, soprattutto nell'arte dove per me c'è posto per tutti.
0: Brava,
1: però
0: che
1: è stato
0: bel
1: veramente
0: messaggio.
1: Bello.
0: No, infatti vedi, non lo sapevo, poi io scovo, che creo, capisco,
1: sì,
0: indago, perché poi è anche importante aver fatto comunque delle esperienze che siano nazionali, su palcoscenici diversi, e è importante proprio per la costruzione, secondo me, oltre dell'artista, della persona, quindi là avrai capito magari dinamiche che ti possono essere andate bene, altre che non ti appartengono, insomma è un contesto, è un contenitore televisivo dove ti sei sentita bene, ecco.
1: Sì, c'è un'altra proprio prospettiva dello spettacolo. Ovviamente televisione è come se avessi fatto un piccolo master concentrato dove ti dicono quella lucina è accesa, tu sei in onda, e quindi lì impari comunque anche a vivere la tua personalità, ma anche a dosare, perché comunque sei subito nella casa di tutti e vicinissima a tutti.
0: E questo ti creava un po' di imbarazzo?
1: No, imbarazzo no. Io, secondo me, sono stata fortunata ad entrarci quando avevo 27 anni, che avevo già la testolina un po' sulle spalle, quindi riuscivo bene a capire, no, quello che dicevo, quello che facevo, quale risonanza potessi avere, perché lì è un attimo che ovviamente nell'emozione qualcosa possa essere
2: travisato. Ecco, insomma,
1: esatto. È stato veramente bello e un primo modo per misurarmi.
2: Bene, e allora a proposito di Dada, io adesso ci fermiamo un attimo e vi faccio ascoltare un brano bellissimo, Unguento, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: holiday.
1: Guento di Dada che è qui al mio fianco a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini, e continuiamo la nostra chiacchierata, il nostro viaggio. E amici ascoltatori, vi la sto facendo conoscere meglio, abbiamo un po' toccato le sue esperienze, e adesso parliamo un po' invece dei tuoi primi singoli, che è Yesk, Siente Ris, Avena, e negli anni successivi arrivano i brani che comunque aiutano a contribuire la tua identità artistica, anche se molto forte, come Cavala, Tie Tie, Aumma Aum, Mamma Ma, Chill Dance, La Leggenda dei Maccheroni, San Gennaro Groove, Rush Rush e Smorfiosa. Ecco, insomma, sono tanti, tutti belli, bei titoli con una forte identità, ecco, anche nel significato delle parole e soprattutto anche nelle scelte dei titoli. Questo ovviamente è sempre arte tua, come diciamo,
2: sì,
1: noi, farina del mio sacco. Sì.
2: E tra l'altro è voluto il fatto che le persone, anche se parlano il napoletano oppure conoscono il napoletano, è voluto il fatto che si perdano un po' nella pronuncia di questi titoli, perché c'è sempre il gioco di atteggiare il napoletano sonoramente come altro. Spesso hanno pensato che io fossi portoghese, fossi francese, ad esempio, tutti lo leggono
1: Quale?
2: Dance, anche tu l'hai detto così, in realtà è kill dance, però quello balla. Però siamo talmente tutti abituati appunto a abbellire il suono, soprattutto su inglesismi, che tutti lo leggono chill dance.
1: È vero, invece kill è,
2: esatto,
1: lui è tradotto danza.
2: Però questo giochino è voluto, quindi
1: vedi,
2: è proprio sta qui.
1: Ci sono cascata.
2: Esatto, sta qui mischiare le carte proprio della nostra lingua, che secondo me è una lingua veramente internazionale, che ci permette di avvicinarci anche a delle altre culture, no? Che sembrano lontane da noi, ma che, come già altri artisti hanno testimoniato, ovviamente da Pino Daniele e tanti, che in realtà veramente Napoli anche a livello musicale è un porto aperto.
1: Assolutamente, è un porto aperto, un cielo aperto di artisti, di musica, di colori, di contaminazioni. E poi il bello essere proprio napoletani, che poi mi ricollego alla pronuncia, al dialetto, che mia madre l'ha sempre detto: sei napoletana ma non sai parlare il napoletano, ce lo pronuncio anche forse un po' male, però è molto bella questa cosa, in realtà, che hai voluto fare questo giochino fatto, no, apposta per richiamare un po' l'aspetto internazionale, che è quello che comunque anche visivamente tu dai, no? Fai percepire.
2: Sì, è una matriosca, diciamo, di significati. Diciamo che la mia musica è molto stratificata, questo l'ho capito grazie al pubblico, nel senso che stesso il pubblico mi ha fatto capire che nella mia musica io nascondo di continuo significati e stratificazioni, dal primo impatto, che può essere super semplice, della canzone che ha un certo groove eccetera, a tutto il mondo poi anche emotivo
1: che hai dentro. Però quindi, piano piano stai riuscendo, poi fondamentalmente secondo me anche l'esperienza, l'età, la maturazione, l'essere donna, il diventare donna, secondo me aiuta anche a far emergere, uscire forse le parti più fragili, più nascoste, più belle, poi, in un certo senso.
2: Sì, sicuramente, ad esempio, Cora in Fabula, sotto le fiabe ho sicuramente messo molto di autobiografico, quindi è una penna
1: che è il tuo primo album.
2: Che è il mio primo album, esatto, quindi un concept album sulla fiaba, dove attraverso la fiaba ho comunque cercato di parlare della mia umanità e della collettività, come sempre hanno fatto le fiabe, ma con nuove fiabe, come dico io, per vecchietti, adulti e bambini, perché alla fine le fiabe sono anche per adulti.
1: Soprattutto
2: sì, perché ci aiutano
1: a sognare
2: e anche ad avvicinare temi che magari non toccheremo facilmente, e invece con la fiaba ci facciamo prestare la voce dal lupo, dalla strega, la fatina, e ci permette di toccare materiale emotivo pesante.
1: Dai, mi sorge spontanea questa domanda: tu, attraverso la tua musica, cosa vuoi far arrivare agli altri, a chi l'ascolta?
2: Ma sicuramente ho capito che ci sono due temi che si muovono fondamentalmente nel mio muovermi e nel voler comunicare: l'identità e la libertà. Per me sono due temi molto forti, identità proprio come espressione di se stessi. Ad esempio, ancora in Fabula c'è Igor, che l'ho scritta in realtà in adolescenza, ma parla ovviamente di un lui, Igor, che in realtà si sente una lei, e quindi ho cercato di immaginare i sentimenti, anche i panni, quindi estetici, di questa persona, e quindi un'identità che va più su temi che in realtà fanno parte della nostra realtà e che ancora oggi dobbiamo in qualche modo toccare e sostenere, ma anche l'identità in senso artistica, quindi questa libertà di poter appunto giocare con i vestiti, cose fuori tempo che però mi somigliano.
1: Bello, bellissimo. E allora, a proposito di libertà, identità artistica, la tua forte ecco, presenza anche scenica in un certo senso è nata sicuramente da Gaia bambina, quindi come vuole format Napoli senza confini, facciamo un tuffo indietro nel passato e ti chiedo, Gaia che bambina era e che ambiente avevi intorno?
2: Ma sicuramente una bambina molto allegra, però molto attenta, nel senso sensibile a scrutare le sfumature della vita. Molto allegra, sempre giocherellona. Mi identifico molto in una foto che ho trovato di recente dove faccio le corna con la manina e caccio la lingua. Quindi sempre molto gioviale. Sono cresciuta in un ambiente super napulegno, quindi al centro storico napoletano, dove sicuramente le voci, i rumori e la famiglia numerosa mi hanno dato già sapore.
1: Scetata,
2: esatto,
1: diciamo,
2: ma anche sapore di una prima compagnia, perché stare sempre con tutto questo bellissimo caos ti insegna anche poi a stare in connessione con l'altro.
1: Esattamente, eri un po' il bianco e nero già, con questo aspetto angelico ma con la manina da rock,
2: sì,
1: and
2: esatto,
1: roll un po'.
2: Mi hanno sempre detto acqua cheta fa pantane e feta. Ma non sappiamo se questa puzza in realtà abbia portato del frutto, però sì, sono così, nel senso che sembro molto più tranquilla di quello che in realtà sono.
1: No, l'avevamo capito, io l'avevo capito, poi magari ecco, okay, l'apparenza inganna, no? Esatto. Però restiamo con l'idea, sì, sempre in maschera, bravo. Invece il primo richiamo alla musica, no? Al canto, alla voce, agli strumenti, che comunque mi hai raccontato inizialmente che tua madre percepiva questa tua passione per l'arte, per la musica, e ti ha fatto studiare o ti ha comprato una chitarra, sì, iniziato con la tua chitarrina classica, che
2: esatto,
1: per poi evolversi, mm-hmm, andare oltre. Quando l'hai capito che in realtà quello sarebbe stata la tua passione, la tua vita, la tua strada?
2: Io subito ho sentito un legame ovviamente tra le mani e lo strumento, poi non mi è bastato più e ho cominciato a scrivere delle canzoncine da piccola.
1: Ti davvero? Dico, e che età avevi?
2: È sui 10 più o meno. Ti dico,
1: wow,
2: che andavo in vacanza a Palinuro, non lontano da qui, in Cilento, e scrissi una canzoncina e decisi di cantarla in piazza. E nella mia testa feci
1: ma
2: questo ragionamento.
1: Ma che coraggio!
2: Esatto, feci questo ragionamento.
1: Bravissimo. Dissi,
2: se si fermano le persone, io farò questo mestiere, altrimenti no.
1: Cioè,
2: con
1: le idee
2: super
1: tosta, chiare.
2: Esatto, sì. Quindi in realtà volevo farlo e ho cercato di mettermi, sai,

0: proprio chiave del tuo inizio e della tua certezza un po'.
1: Sì, sì, il tentativo di comunicare, ovviamente la paura di esporsi con una cosa propria da piccolina, eccetera, però anche la voglia di farlo è uno dei miei delle mie massime abitudini, quello di buttarsi nel fare le cose, anche se non si è pronti, l'importante è cominciare.
0: Concordo, anche io sono così. E ti ricordi cosa hai scritto, di cosa parlava questo testo?
1: Non è proprio.
0: Dai che te lo ricordo, sicuro
1: sì,
0: te lo ricordi, anche
1: è
0: se vuoi fingere non ti credo.
1: Un bambino, ti dico solo il titolo.
0: Fidanzatino, tipo.
1: Sì, ti dico solo il titolo, che mi fa tanto ridere, anche perché secondo me avevo sgraffignato qualcosa a Grignani, ovvero destinazione cuore nord-est, perché era
0: era
1: a nord.
0: Quindi, cioè, classico che noi napoletani ai villaggi turistici ci innamoriamo di quelli di Milano, insomma del nord Italia, perché proprio secondo me questa differenza anche dialettale che ci poteva un po' piacere, no?
1: Sì, ovviamente le differenze incuriosiscono sempre per me.
0: Esatto, e se oggi invece ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata adesso?
1: Sì, penso sia una delle cose più certe che ho, nel senso che appunto guardando le fotografie o guardandomi adesso c'è proprio un dialogo tra me e quello e quella che sono stata. Quindi questo c'è una bella pace creativa e personale.
0: Bello, è vero, ti vedo molto appagata, perché
1: sì.
0: Poi per chi fa un lavoro artistico ha sempre quella foga, quella un po' voglia di fare altro, di non sentirsi nel posto giusto, di pensare che non sta facendo tutto quello che potrebbe fare. Invece percepisco in te questa, secondo me alla base c'è proprio la libertà, no? Di
1: sì,
0: quello che vuoi fare.
1: Sono voci che arrivano, ovviamente, soprattutto oggi dove comunque c'è un mercato molto saturo, ovviamente. Però sono voci che arrivano, ma perché siamo umani e quindi è chiaro che l'esporsi generano domande. Però se vogliamo parlare di fiabe, io dico sempre che assomiglio al terzo dei tre porcellini, quello che si costruisce la casa con
0: il cemento.
1: Con più intelligenza, dalle fondamenta, aspetta e magari
0: e
1: si arriva la folata di vento,
0: non cadere, resta in piedi. Infatti proprio ieri sera leggevo un libricino a mio figlio piccolo, proprio del personaggio Thea, che è impaziente a 6 anni che uscisse questa piantina di basilico subito dopo aver seminato la terra, il semino, la terra e poi l'acqua. E proprio la morale insegna proprio di poter e dover aspettare, perché prima o poi, ecco, i frutti escono, e con pazienza non bisogna avere tutto subito, altrimenti
1: sì.
0: Come ti arriva anche prepotentemente, dopo un po' può cadere se non hai le fondamenta, le basi, l'esperienza e la famosa gavetta, no? Parallelamente
1: sì.
0: Al percorso artistico. E allora io invece voglio far ascoltare da Mie Zezizze e l'Angelo.
1: Esatto.
0: Ci vuoi raccontare questo brano super creativo e super bellissimo, e poi lo facciamo ascoltare.
1: Questo brano ero in studio, ero un po' annoiata dopo una serie di lavori e ho detto no, adesso voglio scrivere un brano che mi rappresenta di più, divertente, e quindi sono partita da delle percussioni. Io sono anche produttrice dei brani che ascolti, diciamo, mi diverto tanto a produrre.
0: Che brava, bravissima.
1: E quindi sono partita da delle percussioni.
0: E sappiamo, scusa, apre e chiudo, cosa vuol dire essere un producer e produrre musica. Quindi
1: sì.
0: Brava, chapeau.
1: Grazie.
0: Bello, bello.
1: Quindi sono partita dalle percussioni, ovviamente mi hanno richiamato un mondo tribale, però non volevo una tribù qualsiasi, quindi ho immaginato questa tribù degli angiulilli, quindi degli angioletti, che girano intorno a quest'angelo gigante, che oltre ad essere gigante con le ali giganti, anche due tizze giganti, su cui strofina peccatori e peccatrici per purificarli. Quindi è una danza in realtà che si concentra intorno a questa figura anche molto femminea dell'angelo.
0: Ecco, ma chi te le scrive? Scherzo.
1: No.
0: Da dove vengono queste idee?
1: Da questa capuzzella. Tra l'altro noi a Napoli abbiamo una cultura dell'angelo che in realtà è asessuato, non è né maschio né femmina.
0: Vero.
1: Mentre io ancora in fabula ho voluto intrecciare sì, molta femminilità, molto femminio, perché mi sentivo appunto adesso a 31 anni di metterlo in campo, no? Questa femminilità che ho cercato nel tempo.
0: E allora ragazzi, non ci resta che ascoltarlo, bellissimo tema, mi piace molto, Mie Zezizze e l'Angelo di Dada, e torniamo qui a Rai Radio Live Napoli.

0: Mie zizizie l'Angelo, Dada, siamo qui, viva le donne, viva la femminilità e viva la libertà, no? In un certo senso, e qui ai microfoni noi adesso ci tuffiamo insieme in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo, già me ne hai detto uno prima inizio puntata, un proverbio napoletano, non mi puoi deludere perché sei nata, cresciuta in questa comunità pazzesca napoletana di gente, di popolo, che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto.
1: Un proverbio che mi piace tantissimo e mi rappresenta è sicuramente ricetto pappice vicino a noi c'era motimbaga despertoso. Questo mi piace molto.
0: No, questo è ufficiale di Napoli senza confini, okay. Guarda, perché tutti gli artisti che passano da qui, ma penso che accomuna un po' tutti questa teoria, no? E quindi lo confermiamo, diventa quello. Anzi, io lo sai che farò la prossima volta. Dirò, anche per te va bene questo. No, mi diranno sì o no, cambia il format. Perfetto. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Oddio, io vengo da una famiglia molto napoletana nell'anima, ma non dalle abitudini, nelle abitudini, diciamo. Una tradizione napoletana, quella del paniere, perché comunque siamo al primo piano,
0: un
1: centro
0: ancora
1: storico, il paniere in Vimini c'è sempre, ed è il giusto. Io dico sempre, tra l'altro, che mi sono incastrata con il mio sedere in questo paniere a livello metaforico, perché sono rimasta a mezz'aria, un po' tra le radici e il cielo, quindi ho cercato di andare lontano dalle mie radici e non stare troppo lì, quindi il paniere è questa cosa che unisce, sai, sopra e sotto.
0: Ragazzi, ma è un poeta, cioè, non lo so, una pelle d'oca, ma hai scritto un altro brano, un'altra idea, un'altra testa, stupendo.
1: Quindi il paniere, sì.
0: Vero, per non restare troppo radicata, hai sempre tenuto un po' un piede, ecco, il sedere, il piede di qua e un altro di là, e fai bene. Invece un gesto napoletano che ti appartiene, un gesto.
1: Lo faccio anche sul palco questo, quindi il gomito e spingere la mano, come dire, tipo babà, baccalà.
0: Ma te l'hanno mai detto?
1: No, in realtà no. Sono io che nelle canzoni spesso cito babà o cose del genere proprio per quell'offesa gentile che ci appartiene, no?
0: E quanti ne hai incontrati?
1: E quelli, vabbè, la pasticceria è sempre aperta.
0: E invece, Gaia, secondo una tradizione che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, napoletana, no? Che col tempo, con gli anni, si sente e si percepisce un po' meno nell'aria. Allora, una delle nostre tradizioni, le nostre tradizioni, proprio essere napoletani.
1: Ma devo dire che vengo da un campo molto protettivo della tradizione, che è quella musicale, quindi su quello siamo fortunatissime, secondo me proprio siamo belli feroci a difendere, no? E a sostenere questa cosa
0: che e anzi ad arrivare anche primi rispetto agli altri abbiamo
1: sì,
0: avuto.
1: Sì, c'è
0: poi
1: una voce sempre che
0: più
1: comunque
0: forte.
1: Vedi il pappice, perché tutti te lo dicono, perché comunque c'è una serie di ci siamo nati proprio per sgusciare come edera,
0: sì.
1: E quella che si sta perdendo in realtà, forse da un lato la vicinanza ai nonni, non lo so, però io sono cresciuta nei primi 6 anni di vita proprio in casa con mia nonna e sicuramente quello mi ha dato un imprinting anche proprio dialettale, nel senso che mi ricordo che mia nonna aveva messo su a fare il caffè con la moca e mi disse «Liev talloc piglie per». Io però, che non parlavo ancora napoletano, mi guardai i piedini perché avevo imparato che per erano piedi, ma c'è tutta una trasfigurazione, quindi forse anche quella magia del simbolo nel quotidiano. Cioè,
0: esatto,
1: quello,
0: vero.
1: Sì.
0: Bella, ci sta, soprattutto per anche i giovani, no? Che cercano sempre di scappare nei weekend, nelle feste, dalle feste, dai parenti, no? Invece è molto importante esserci e viversi tra persone.
1: È più
0: che
1: nel simbolo, nel senso che venendo dal centro storico è chiaro che mi dispiace che magari il negozietto che prima era dell'orologiaio oppure di un altro artigiano sia mercificato diversamente, ecco.
0: Magari quindi nemmeno tramandato da, no?
1: Sì, l'artigianato delle emozioni. Saremmo anche poeti in questo, secondo me, e molti ce l'hanno insegnato, ma basta proprio guardare la strada per capirlo.
0: E invece hai un suono, una voce, un rumore di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Allora, a Santa Chiara c'è un signore che vende, non so se l'hai mai visti, quei conetti con pulcinella.
0: Ok.
1: E che c'è quel fischietto vicino che emette sempre un suono che in realtà riprende quando mamma te l'ha fatta, quando mamma...
0: Quello lì,
1: quel suonetto, mi ricorda molto il mio quartiere, Napoli, poi il giochino di inventarsi semplicemente con la carta e la marionetta. Questo.
0: Bello, ma tu vivi ancora lì?
1: Io in realtà vivo a Milano.
0: Ah, però, ti sei spostata?
1: Sì, vivo a Milano da circa 5 anni, però praticamente non faccio più di una settimana nello stesso posto, quindi è come se fossi un po' apolide al momento.
0: Ma ti manca Napoli?
1: Per fortuna adesso no, prima tantissimo, adesso ho capito che ce l'ho molto dentro, quindi vuoi o non vuoi, anche quando siamo a Milano comunque...
0: Ce l'hai dentro,
1: sì,
0: non scappa.
1: Si sforzano per capire quando parlo in napoletano.
0: Vedi, e invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche di non materiale, partire, andare lontano per tanto tempo, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Se lo potessi raccogliere tutto il mare, perché quella è la cosa più semplice, anche scontata, ma che veramente ci rispecchia tanto, secondo me, almeno a me, il senso di libertà. Qualsiasi specchio d'acqua non assomiglia per me a quello che vedo a Napoli, non come bellezza, proprio come sentimento.
0: Bello, saudagi. È vero, è vero, è vero. E vi lascio ascoltare, noi torniamo qui tra pochissimo, Odilia di Dada, e ci vediamo qui, restate con noi.

0: E sulle note di Odilia torniamo qui con Dada e ci spostiamo adesso in un momento molto carino e dinamico, il vero o il falso. E quindi ti chiedo, da bambina passavi più tempo a immaginare mondi fantastici che a guardare la televisione?
1: Vero e falso insieme, perché a volte la televisione mi dava, i cartoni animati mi davano spunto per immaginare e viceversa.
0: È vero, una bambina prodigio, 10 anni, già ha scritto il suo primo brano.
1: Secondo me è tutta curiosità, non c'è niente di...
0: E poi da lì, da quel sì, tornando un attimo indietro in quello che ci dicevamo poco fa, da quel sì poi hai continuato a scrivere tanto?
1: Sì, ho continuato a scrivere tanto,
0: proprio.
1: Al punto da dover lasciare poi la musica classica, perché giustamente la mia insegnante voleva verificare che avessi fatto bene Bach, eccetera eccetera, e dicevo, ma ha scritto un'altra canzone, e quindi ho dovuto seguire anche qui la mia voce e fare un altro percorso.
0: Invece per te, vero o falso, è una canzone, non è mai solo una canzone, ma fa sempre parte di una storia più grande?
1: Vero.
0: E qual è la tua storia più grande?
1: Beh, legata alle mie canzoni, sicuramente l'autobiografismo che metto come una piccola spezia dietro queste maschere, no? L'ascoltatore attento, appunto, come dicevo, in maniera stratificata, si accorge che io magari ho confidato un fatto molto personale attraverso, appunto, abbiamo sentito Dilia, magari la burattina, no? Che si innamora del burattinaio, ma non ha bocca di carne per dirlo. Quindi la verità più grande è quella personale, però mi piace anche molto che il pubblico interpreta, può, diciamo, giocare con queste fiabe a seconda, cioè seguendo la loro storia. Mi piace tantissimo che gli altri possano rivedere altro. Non mi offendo se la canzone viene travisata, perché vuol dire che in quella maschera c'è talmente spazio per altri contenuti, ecco.
0: Esattamente, che poi forse è la cosa più bella quando un artista scrive, poi secondo me ancora di più rispetto a quello di, no? Canteresti mai un brano non tuo, scritto da un'altra persona?
1: Per ora ho sempre fatto fatica, non l'ho mai fatto per ora, però non si può mai dire no, nel senso, non lo so. Adesso no, perché veramente ho bisogno proprio di sentirmele addosso, che mi escono da corpo, dico sempre farina del mio sacco.
0: E poi ha tutto un altro gusto, no? Secondo me.
1: Sì.
0: E tornando a quello che stavo dicendo, ed è bello che gli altri, che il pubblico interpreti, no? I tuoi brani, i tuoi testi, le tue parole in modo diverso magari anche da quello che
1: sì,
0: volevi far arrivare tu.
1: Penso... Ma perché in realtà secondo me dell'artista, diciamo, è proprio il momento della creazione, cioè è suo quel momento, il resto è di tutti, e nel momento della creazione c'è quell'attimo in cui l'umano può sfidare un po' l'onnipotente, no? Perché c'è la creazione, quindi ti senti un po' gonfio ma leggero da tutta questa, da quest'idea, perché poi è l'idea che ti attiva. Però il bello dopo è lasciarli anche un po' andare. Tu mi hai detto che è un bimbo, io non ho figli, però immagino che poi amare e veder vivere un'altra vita sia anche quello, no? Cioè adesso vai con le tue gambe, quindi una canzone, ecco, questo mi piace, nel senso, non preoccuparmi di quello che sarà. Una volta superata, diciamo, quella soglia, quel filo, esce da casa e la sua vita non è più la mia.
0: Ed è importantissimo, no? Anche perché rientra poi nel tuo concetto, nella tua filosofia di essere liberi. Questo,
1: sì.
0: Questo è quello che io c'ho da dire. È vostra, se vi piace bene, se la capite bene, altrimenti si va avanti.
1: Sì, l'importante è essere, cioè sembra retorica, però assomigliarsi. Ecco, io non riuscirei a fare qualcosa in cui non mi somiglio, credo che rifiuterei proprio la qualsiasi.
0: Non canterò nessuna canzone scritta al di fuori
1: no.
0: di me. Ti senti più a tuo agio in un bosco incantato che in una sala riunioni?
1: No, tutte e due, mi piace tanto anche la sala riunioni, nel senso, perché ce l'ho un po' da, come posso dire, sono imprenditrice di me stessa, quindi da indipendente gestisco tutto io.
0: E ti devi pure sedere.
1: Mi piace anche
0: sala
1: la sala riunioni tantissimo.
0: Se potessi vivere per un giorno dentro una fiaba, accetteresti senza pensarci due volte?
1: Sì, sapendo che nelle fiabe si vive con coraggio, nel senso che a differenza della favola in cui c'è la morale, la fiaba non ha la morale, tutto è concesso, ma quel tutto può essere anche molto spaventoso.
0: E nelle fiabe quello, l'aspetto spaventoso da superare c'è sempre, però
1: esatto.
0: Hai la prontezza di poterlo fare.
1: Ci entro,
0: ad
1: ci
0: oggi
1: entro.
0: Invece dietro l'apparenza sognatrice si nasconde una persona molto più concreta di quanto si immagini.
1: Sì,
0: E confermo.
1: Necessariamente, credo.
0: Hai un quaderno, un telefono o qualche posto segreto dove annoti continuamente idee e immagini che ti vengono all'improvviso?
1: Quaderno, sì, sono proprio uno scriba, sono rimasta alla penna e al quadernino, sì.
0: E disegni anche?
1: Disegno, idee, e ad esempio appunto il mio, abbiamo parlato di Cuore in Fabula come album, l'ho voluto trasformare in un libro, da poco è uscito Cuore in Fabula, audiolibro su tutti i digital store, ma anche graficamente, quindi l'ho impresso con l'inchiostro illustrando il libro. È una necessità, quindi assolutamente.
0: Hai ancora una capacità di meravigliarti come una bambina davanti però alle cose piccole, alle piccole cose.
1: Soprattutto sono le più belle, soprattutto quando ci si abitua. Secondo me oggi siamo tutti un po' saturi di input, anche quelli che possono sembrare, no, ad esempio sui social, dei momenti che diremmo cute, carini, eccetera. E in realtà quando succede poi nella vita di tutti i giorni, quindi quando c'è la carne in mezzo, le emozioni, gli occhi, lì fa la differenza, è molto bello.
0: Basta davvero poco in realtà, sì. Questa è la verità. Sei più disordinata, Gaia, nella tua stanza o più disordinata nella tua fantasia?
1: Entrambi. Se metto ordine si sconceca l'altro. Sì, sì, sì, non va bene.
0: Quindi il mood è disordine.
1: Io sì, sono disordinata.
0: Cioè nel tuo disordine però hai l'ordine.
1: Esatto,
0: quelle famose frasi
1: tutto.
0: che dicono non mi mettere in ordine perché non trovo le cose in maniera ordinata, no?
1: Sì, ma spesso, esatto, questo è in casa. Oppure ad esempio con il team con cui lavoro, quando ho spiegato che avrei voluto fare Cuore in Fabula, ma non abbiamo capito bene, seguitemi, quindi c'è un citiamo sempre le fiabe, il pifferaio magico, suono questa melodia, poi l'importante è fidarsi, quindi
0: hai accettarti per
1: sì, esatto, anche questo.
0: Se potessi invitare a cena un personaggio delle fiabe o della leggenda, sapresti chi invitare?
1: Mi viene da dire Pinocchio.
0: Ah, sì, quindi Pinocchio,
1: sì.
0: Che bello, perché?
1: Non lo so, mi piace tanto, ho trovato sempre molto, molto ribelle il suo atteggiamento, però comunque, ecco, Pinocchio vuole diventare a tutti i costi un bambino vero, e questa cosa mi rappresenta molto, cioè, molto diventare autentico, però senza negare la parte più ombrosa di noi, le bugie e tutto quello che in realtà
0: gli
1: ci
0: sbagli,
1: portiamo,
0: no? Un po'.
1: Oppure la verità, perché spesso nell'ombra c'è anche una parte nostra vitale.
0: E allora ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare Vota la seggia e torniamo qui per parlare dei tuoi progetti futuri. A tra poco.
1: Amore.

0: E siamo tornati qui con Dada che ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. A Napoli senza confini abbiamo ascoltato Vota la seggia, che sarebbe gira seggia.
1: Esatto.
0: Però c'è un aneddoto molto carino per cui hai scritto questo brano, me lo racconti?
1: Sì, perché studiando diciamo alcune cose di antropologia con Ernesto De Martino e tanti altri mi sono imbattuta in diversi rituali che venivano praticati in Campania ma anche in Basilicata. Le fattucchiere facevano roteare una sedia di legno e paglia su una gamba sola per far innamorare le zitelle. Quindi tante volte girava la sedia, tante volte si dice che girava in contemporanea la testa al prescelto, all'innamorato. Quindi mi ha incuriosito talmente tanto questo votare, questo girare. Poi noi siamo comunque padroni della tamburra, no? Che è questo strumento, tamburo a cornice, che ha proprio queste votate, queste girate, e l'ho voluta, diciamo, inserire.
0: E allora, zitelle, fate questa cosa perché magari vi porta fortuna.
1: Aprite le orecchie. Anche zitelli, ci sono anche i zitelli.
0: Pure maschi, pure gli uomini, vale.
1: Certo, siamo zitelli e zitelle.
0: Ah,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: A tutte e due. No, io pensavo solo alle zitelle.
1: Vabbè, all'epoca sicuramente solo alle zitelle, ma secondo me ci sono anche gli zitelli alla fine.
0: Quindi... Ma secondo te le fanno ancora queste cose?
1: Fino agli anni 70 ci sono dei video che testimoniano che ci sono tanti rituali. Nella sanità c'era l'ultima Masciara che faceva rituali del genere. Tra l'altro è un video bellissimo, si trova anche su YouTube, perché c'è un'abilità a far girare questa sedia su una gamba sola che da circensi proprio.
0: No, devo andare, perché poi secondo me anche vivendo lì nei quartieri Napoli Centro, lì sicuramente ci sono storie, rituali, sì. Detti, no?
1: Leggende.
0: Molto leggende, molto napoletane, molto vere, come uno ci può credere, come non ci può credere. E quindi ero curiosa di sapere se ce ne sono altre.
1: Tantissime, comunque fa parte del nostro folk, che si unisce in realtà poi al folk di tutto il mondo, perché il bello è che Napoli è viva come sono vive molte altre realtà, che ne so, appunto in Perù, oppure non lo so, Brasile, Giappone, ci sono tante. Siamo fortunati perché abbiamo ancora questa identità, però siamo soltanto una città, quindi è questo che è forte, forte, forte.
0: E hai mai fatto qualche rituale?
1: Io non l'ho mai fatti, non so se me ne abbiano fatti, però sicuramente ho notato, io sono molto legata alla sincronicità, però questo è più da psicologia, nel senso che noto delle cose.
0: C'è più scientifico, diciamo.
1: Noto delle cose che avvengono, quindi ci credo
0: però
1: molto.
0: Però positive.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok. No, pensavo, per quanto hai detto, non so se me l'hanno fatte.
1: No, non possiamo mai sapere.
0: Perché esistono anche negative.
1: Sì, abbiamo.
0: Sai,
1: un
0: quella
1: sacco
0: cosa
1: di
0: sotto al materasso che si mettevano degli,
1: esatto,
0: spilli.
1: Sì, un sacco di
0: tutte
1: cose,
0: queste cose.
1: Però non credo che oggi si vada più. Oh, oddio, forse più nelle campagne, perché è sempre stato, no, un'arte tra virgolette popolare,
0: molto popolare, è vero. E allora invece adesso parliamo, Gaia, del tuo futuro, e voglio chiederti se c'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che stai realizzando, costruendo,
1: sì,
0: e se ti va di raccontarlo.
1: Ma è presente il famoso sogno nel cassetto?
0: Sì.
1: Io ho tipo una cassettiera piena e devo fare attenzione a quale cassetto far, diciamo, schizzare prima fuori. Per fortuna nel team mi tengono abbastanza a bada, perché sono molto...
0: Vai frenata ogni tanto.
1: Sì, assolutamente, perché comunque c'è una realtà, c'è un mercato che va seguito, e adesso sto preparando una cosa, diciamo, diversa, in cui mi sto cimentando, quindi sto cercando di esplorare nuove parti di me e spero presto di farvela ascoltare. Ma la cosa più nuova, appunto, è il libro, che è stato pubblicato appunto il 29 maggio, quindi freschissimo, e sono molto contenta del fatto che stia piacendo, quindi anche la penna slegata dalla musica, ed era un mio intento, un mio sogno, ecco.
0: Bello, fai bene. Proprio prima prendevo un caffè e un po' ci sono persone che quando fai cose anche diverse, che poi in realtà hanno tutti una stessa anima, no? Quella,
1: sì,
0: creativa di dover scrivere, recitare, cantare, ballare. Ti guardano anche forse un po' per dire: ma è matta, riesce a perché deve fare tutte queste cose? In realtà io gli ho detto e dico sempre: la vita è una, va vissuta, quello che si pensa si deve fare, si deve avere coraggio, e poi magari viene anche bene, no?
1: Sì, ma poi io sono molteplice, non potrei rinunciare a parti di me, quindi...
0: Il libro si chiama, lo trovano?
1: Sempre Cuore in Fabula, il fabulario, e sia online, quindi disponibile in audiolibro, dove io recito appunto le fiabe solo in voce, appunto appunto, e altrimenti c'è sul mio sito dadaracconta.com o in altri store, diciamo.
0: E allora io ti faccio un grandissimissimo in bocca al lupo, grazie per essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.
0: Vi saluto, ma vi lascio anche ascoltare l'ultimo brano di Dada, che prima di salutarvi lo ascoltate, Curatella qua qua qua. Ci vuoi dire qualcosa, esatto, di questo simpaticissimo titolo?
1: Sì, la protagonista è una papera, una vecchia papera di 70 anni che passeggiando nel bosco di Capodimonte finisce contro un secchio. Ovviamente vecchiarella ciecata non si riconosce e incomincia a prendersi a mala parola solis. Quindi se è una corona di parolacce che si scioglie, ma con una certa
0: eleganza,
1: maestria, diciamo.
0: Eleganza e maestria.
1: Questa è Rafilina, quindi.
0: Benissimo, allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Scaricate l'app di Replay Sound per andare nella sezione podcast e ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Vi abbraccio, ciao a io, Fabiola Ciminella e Dada. Grazie mille.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Ciao.

Nel caso sei a casa salgo e se mi apri, facciamo diventare Milano una semicapri. Perché mi tuffo dentro gli occhi tuoi blu chiari. Però magari sei con lui a qualche pool party. E poi questo chi è? Un altro fesso oppure lo stesso dell'altro weekend?

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che da sempre vive sospesa tra realtà e immaginazione. È la città dei racconti tramandati sottovoce, delle leggende che attraversano i vicoli, delle storie che si trasformano ogni volta che vengono raccontate. Qui la fantasia non è solo una fuga dalla realtà, ma un modo diverso di guardarla. E forse è proprio questo il potere più grande dell'arte: prendere ciò che vediamo ogni giorno e vestirlo di meraviglia, trasformando emozioni, ricordi e desideri in immagini capaci di parlare a tutti. Oggi ci lasceremo accompagnare in un luogo dove la narrazione incontra l'immaginazione, dove ogni dettaglio custodisce un significato e dove la realtà si intreccia con il linguaggio senza tempo delle fiabe. Chiudete gli occhi per un istante e lasciatevi guidare qui, a Napoli senza confini. Ciao a tutti amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in un luogo speciale, magico, fiabesco, incantato, creativo, super creativo, con la prossima ospite che è venuta qui a trovarci ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Dada, ciao!
3: Ciao a tutti, ciao Fabiola, un piacere essere qui.
2: Come sai?
3: Molto molto bene, in tour, quindi super in fermento,
2: poche ore di sonno, sei stanca, però ti vedo molto riposata, rilassata.
3: Sì, reggo.
2: Poi magari affronti
3: l'abitudine, ho trovato anche io i miei trick per stare in tour fresca e tosta.
2: E dai, ce li dici? Ce li racconti?
3: Beh, sicuramente cercherei di dormire un tot, poi ho le mie camomilline. Oppure ad esempio porto con me una pallina che emette rumori rosa e rumori bianchi per rilassarmi.
2: Bella.
3: Un po' di cosette, ci si coccola.
2: Ma la pallina è tipo quella antistress?
3: No, è tipo una radiolina che emette dei rumori, dei suoni rilassanti, un po' della natura, la pioggia, queste cose così. E che ovviamente dopo l'adrenalina del palco c'è bisogno di scaricare in una maniera più dolcetta, diciamo,
2: rispetto all'uragano, perché poi esatto. Solitamente dopo che finisce, ecco, una live, un programma televisivo, una tournée, anche per quanto mi riguarda, dopo ho almeno altre 3-4 ore da fare cose, soprattutto.
3: Esatto, il cervello è ancora attivo, il cuore ancora di più, sì. Quindi c'è bisogno di scaricare in qualche modo.
2: E funziona?
3: Devo dire che funziona, anche se funziona di più quando, diciamo, magari c'è il viaggio dopo in auto e quindi per le 2 ore successive sfogo in viaggio.
2: Bello, in musica, in viaggio e in rumori. Poi mi darai questo, mi farei capire cos'è questo accesso, questo oggetto. Ecco, allora ragazzi, oggi facciamo un viaggio dentro un universo creativo, come vi dicevo poco fa, ma ve la faccio conoscere meglio. E adesso ve la presento insieme, parliamo di tutti i suoi progetti. Nata a Napoli come Gaia Eleonora Cipollaro, in arte da e negli ultimi anni ha costruito un percorso originale e irriconoscibile. Infatti è proprio quello che le ho detto a microfoni spenti prima di iniziare questa sì. Nostra puntata. Non ama limitarsi a una sola forma espressiva, scrive, produce, immagina, dirige e racconta, trasformando ogni progetto in un vero e proprio universo narrativo. Ecco, fermiamoci un attimo qui e raccontami proprio questa tua esigenza, necessità di dover toccare e fare tutto a 360 gradi.
3: Sì, diciamo che me la porto dietro da quando ero bambina. Uno dei miei soprannomi in casa è sempre stato 100 mosse e 1000 rumori, proprio perché facevo tanto e volevo già col corpo, con la pittura, con la ceramica esprimere qualcosa. Di tutti questi rumori, quando avevo 10 anni, mia mamma disse: vuoi fare qualcosa? Quindi cominciai con la chitarra classica. Quindi prima mi sono un po', diciamo, districata tra gli studi di chitarra classica, molto rigore, tutta geometrica, il pentagramma, eccetera, per poi prendere questa chiave, questa strada super ribelle. Quindi sono stata molto più vicina alla mia anima, a quello che volevo dire, con la mia voce. Quindi ho avuto modo di scoprire il mio timbro, le mie storie e questa narrativa che sicuramente passa sempre attraverso le maschere. quindi per me la maschera è qualcosa, il costume, la maschera, gli abiti, è qualcosa che amplifica una personalità che già c'è dentro, e non ho potuto fare a meno di divertirmi così. Quindi dico sempre che tutto quello che in realtà facevo in cameretta, oggi sono molto fortunata ad averlo portato dietro con me in professione.
2: Ecco. Che bello. E come nasce invece il nome Dada, il tuo nome d'arte?
3: Nasce un po' per gioco, un po' perché io sono laureata in psicologia.
2: Bello.
3: E Dada sarebbero le prime sillabe che tutti i bambini emettono in qualsiasi parte del mondo, quindi
2: che figata,
3: a livello
2: è vero,
3: di fonazione
2: da, sì, esatto. Un mix tra tatta, dada, mamma, che poi diventa,
3: esatto, le prime sillabe che chiunque culturalmente emette. E quindi per ricordarmi un po' di rimanere, sai, vicino a questa parte piccola che mi aiuta nella fantasia.
2: Che bello, meraviglioso, una storia bellissima che sicuramente poi con il tempo hai potuto dar vita a tutta la tua immaginazione, a quello che costruivi e pensavi all'interno di quella cameretta, no? E quindi
3: sì,
2: oggi esprimerlo attraverso la musica e non solo, quindi regia, produzione, script, ti occupi di tutto o
3: sì,
2: hai comunque un team?
3: Allora sicuramente ho il...
2: Ce l'hai per
3: ho l'abilità di saper delegare, però parte tutto da me, nel senso le mani in pasta, devo toccare, io devo scegliere, decidere, è proprio il mio, la mia responsabilità e anche il mio rischio principale comunque.
2: Assolutamente, anche perché un artista poi è abituato ad affidarsi, no? Anche
3: sì,
2: e fidarsi di qualcuno che guarda oltre. Quindi tu riesci a staccarti dalla persona da come artista e a vedere oltre, come guardasse appunto un regista o un produttore, un producer.
3: Sì, questo mi interessa.
2: È
3: molto,
2: nata,
3: mi viene naturale, è un approccio che uso da sempre, però devo ammettere che con i diversi ruoli, quindi dalla fashion designer al produttore oppure al videomaker, si arricchisce sempre di più l'immagine, quindi come al solito un do des tutto in arte, tutto in...
2: E quindi lo stylist invece, perché è pazzesco, quello
3: sì,
2: proviene sempre
3: quello
2: da te?
3: Parte sicuramente da un mio gusto, poi c'è stata la mano di una fashion designer altrettanto campana che si chiama Daria D'Ambrosio, che nella sua firma proprio stilistica ha questi volumi molto esagerati che si sposavano benissimo con il mio immaginario, quindi il drappeggio e qualcosa che andasse un po' a disperdere il corpo, no? Siamo abituati anche a stare vicino al nostro corpo in modi diversi. Io ho voluto un po' disperdermi, almeno per questa prima fase di Cora in Fabula, e non far capire né al pubblico né a me dove fosse il mio braccio con questi abiti ottocenteschi, belli vaporosi, ecco.
2: E allora continuiamo invece la tua presentazione, e anche perché farei un ritorno al 2022 con la tua partecipazione a X Factor, e poi dopo parliamo
3: sì,
2: del tuo primo EP, il tuo primo singolo ed album. X Factor è un'esperienza che comunque ti fa conoscere al grande pubblico e rappresenta una tappa importante per te. Com'è stato quel momento? Nel senso, l'hai considerato utile nel tuo percorso? Ti serviva? E cosa ti sei portata poi a casa soprattutto?
3: Beh, dico sempre che X Factor è una vetrina, come tutte le vetrine bisogna saperla allestire e bisogna anche capire poi il prodotto esposto in vetrina dopo quanto funziona, quanto rimane nella vita, no, del pubblico a questo punto. E per me è stato molto utile, molto bello, perché mi ha fatto avvicinare al grande pubblico. Sono però contenta che nel tempo io abbia lasciato in realtà più la mia impronta, quindi Dada, e non ad esempio Dada quella di X Factor. Molte persone non sanno nemmeno che io sia andata ad X Factor. Io ci sono entrata in punta di piedi, perché tutto ciò che è super competitivo non mi fa impazzire, soprattutto nell'arte, dove per me c'è posto per tutti.
2: Brava,
3: però
2: che
3: è stato
2: bel
3: veramente
2: messaggio.
3: Bello.
2: No, infatti vedi, non lo sapevo, poi io scovo, che creo, capisco,
3: sì,
2: indago, perché poi è anche importante aver fatto comunque delle esperienze che siano nazionali, su palcoscenici diversi, e è importante proprio per la costruzione, secondo me, oltre dell'artista, della persona, quindi là avrai capito magari dinamiche che ti possono essere andate bene, altre che non ti appartengono, insomma è un contesto, è un contenitore televisivo dove ti sei sentita bene, ecco.
3: Sì, c'è un'altra proprio prospettiva dello spettacolo. Ovviamente è televisione, è come se avessi fatto un piccolo master concentrato dove ti dicono quella lucina è accesa, tu sei in onda, e quindi lì impari comunque anche a a vivere la tua personalità, ma anche a dosare, perché comunque sei subito nella casa di tutti e vicinissima a tutti.
2: E questo ti creava un po' di,
3: no, però,
2: di imbarazzo?
3: No, imbarazzo no. Io, secondo me, sono stata fortunata ad entrarci quando avevo 27 anni, che avevo già la testolina un po' sulle spalle, quindi riuscivo bene a capire, no, il mio, quello che dicevo, quello che facevo, quale risonanza potessi avere, perché lì è un attimo che ovviamente nell'emozione qualcosa possa essere
2: travisato.
3: Ecco,
2: insomma,
3: esatto. E invece è stato veramente bello e un primo modo per misurarmi.
2: Bene, e allora a proposito di Dada, io adesso ci fermiamo un attimo e vi faccio ascoltare un brano bellissimo, Unguento, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: holiday.
1: Guento di Dada che è qui al mio fianco a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini, e continuiamo la nostra chiacchierata, il nostro viaggio. E amici ascoltatori, vi la sto facendo conoscere meglio, abbiamo un po' toccato le sue esperienze, e adesso parliamo un po' invece dei tuoi primi singoli, che è Yesk, Siente, Ris, Avena, e negli anni successivi arrivano i brani che comunque aiutano a contribuire la tua identità artistica, anche se molto forte, come Cavala, Tie Tie, Aum Aum, Mamma Ma, Chill Dance, La Leggenda dei Maccheroni, San Gennaro Groove, Rouge Rouge e Smorfiosa. Ecco, insomma, sono tanti, tutti belli, bei titoli con una forte identità, ecco, anche nel significato delle parole e soprattutto anche nelle scelte dei titoli. Questo ovviamente è sempre arte tua, come diciamo,
2: sì,
1: noi, farina del mio sacco. Sì.
2: E tra l'altro è voluto il fatto che le persone, anche se parlano il napoletano oppure conoscono il napoletano, è voluto il fatto che si perdano un po' nella pronuncia di questi titoli, perché c'è sempre il gioco di atteggiare il napoletano sonoramente come altro. Spesso hanno pensato che io fossi portoghese, fossi francese, ad esempio, tutti lo leggono
1: Chill
2: Dance, anche tu l'hai detto così, in realtà è Kill Dance, però quello balla. Però siamo talmente tutti abituati appunto a abbellire il suono, soprattutto su inglesismi, che tutti lo leggono Chill Dance.
1: È vero, invece Kill è,
2: esatto,
1: lui è tradotto Dance.
2: Però questo giochino è voluto, quindi
1: vedi,
2: è proprio, sta qui.
1: Ci sono cascata.
2: Esatto, sta qui mischiare le carte proprio della nostra lingua, che secondo me è una lingua veramente internazionale, che ci permette di avvicinarci anche a delle altre culture, no? Che sembrano lontane da noi, ma che, come già altri artisti hanno testimoniato, ovviamente da Pino Daniele e tanti, che in realtà veramente Napoli, anche a livello musicale, è un porto aperto.
1: Assolutamente, è un porto aperto, un cielo aperto di artisti, di musica, di colori, di contaminazioni. E poi il bello è essere proprio napoletani, che poi mi ricollego alla pronuncia e al dialetto, che mia madre l'ha sempre detto: sei napoletana ma non sai parlare il napoletano. Ce lo pronuncio anche forse un po' male, però è molto bella questa cosa, in realtà, che hai voluto fare questo giochino fatto, no, apposta per richiamare un po' l'aspetto internazionale, che è quello che comunque anche visivamente tu dai, no? Fai percepire.
2: Sì, è una matriosca, diciamo, di significati. Diciamo che la mia musica è molto stratificata, questo l'ho capito grazie al pubblico, nel senso che stesso il pubblico mi ha fatto capire che nella mia musica io nascondo di continuo significati e stratificazioni, dal primo impatto, che può essere super semplice, della canzone che ha un certo groove eccetera, a tutto il mondo poi anche emotivo
1: che hai dentro. Però quindi, piano piano stai riuscendo, poi fondamentalmente secondo me anche l'esperienza, l'età, la maturazione, l'essere donna, il diventare donna, secondo me aiuta anche a far emergere, uscire forse le parti più fragili, più nascoste, più belle, poi, in un certo senso.
2: Sì, sicuramente, ad esempio, Cora in Fabula, sotto le fiabe ho sicuramente messo molto di autobiografico, quindi è una penna
1: che è il tuo primo album.
2: Che è il mio primo album, esatto, quindi un concept album sulla fiaba, dove attraverso la fiaba ho comunque cercato di parlare della mia umanità e della collettività, come sempre hanno fatto le fiabe, ma con nuove fiabe, come dico io, per vecchietti, adulti e bambini, perché alla fine le fiabe sono anche per adulti.
1: Soprattutto,
2: sì, perché
1: sono,
2: ci aiutano
1: a sognare
2: e anche ad avvicinare temi che magari non toccheremo facilmente, e invece con la fiaba ci facciamo prestare la voce dal lupo, dalla strega, la fatina, e ci permette di toccare materiale emotivo pesante.
1: Dai, mi sorge spontanea questa domanda: tu, attraverso la tua musica, cosa vuoi far arrivare agli altri, a chi l'ascolta?
2: Ma sicuramente ho capito che ci sono due temi che si muovono fondamentalmente nel mio muovermi e nel voler comunicare: l'identità e la libertà. Per me sono due temi molto forti, identità proprio come espressione di se stessi. Ad esempio, ancora in Fabula c'è Igor, che l'ho scritta in realtà in adolescenza, ma parla ovviamente di un lui, Igor, che in realtà si sente una lei, e quindi ho cercato di immaginare i sentimenti, anche i panni, quindi estetici, di questa persona, e quindi un'identità che va più su temi che in realtà fanno parte della nostra realtà e che ancora oggi dobbiamo in qualche modo toccare e sostenere, ma anche l'identità in senso artistica, quindi questa libertà di poter appunto giocare con i vestiti, cose fuori tempo che però mi somigliano.
1: Bello, bellissimo. E allora, a proposito di libertà e identità artistica, la tua forte presenza anche scenica in un certo senso è nata sicuramente da Gaia bambina, quindi come vuole format Napoli senza confini, facciamo un tuffo indietro nel passato e ti chiedo: Gaia che bambina era e che ambiente avevi intorno?
2: Ma sicuramente una bambina molto allegra, però molto attenta, nel senso sensibile a scrutare le sfumature della vita, molto allegra, sempre giocherellona. Mi identifico molto in una foto che ho trovato di recente dove faccio le corna con la manina e caccio la lingua, quindi sempre molto gioviale. Sono cresciuta in un ambiente super napolegno, quindi al centro storico napoletano, dove sicuramente le voci, i rumori e la famiglia numerosa mi hanno dato già sapore,
1: scetata,
2: esatto,
1: diciamo,
2: ma anche sapore di una prima compagnia, perché stare sempre con tutto questo bellissimo caos ti insegna anche poi a stare in connessione con l'altro.
1: Esattamente, eri un po' il bianco e il nero già, con questo aspetto angelico ma con la manina da rock,
2: sì, esatto,
1: and roll, un po'.
2: Mi hanno sempre
1: la dualità.
2: Detto acqua cheta fa pantane e feta. Ma non sappiamo se questa puzza in realtà abbia portato del frutto, però sì, sono così, nel senso che sembro molto più tranquilla di quello che in realtà sono.
1: No, l'avevamo capito, io l'avevo capito, poi magari ecco, okay, l'apparenza inganna, no? Esatto. Però restiamo con l'idea,
2: maschera.
1: Sì, sempre in maschera, bravo. Invece il primo richiamo alla musica, no? Al canto, alla voce, agli strumenti, che comunque mi hai raccontato inizialmente che tua madre percepiva questa tua passione per l'arte, per la musica, e ti ha fatto studiare o ti ha comprato una chitarra,
2: sì,
1: iniziato con la tua chitarrina classica, che
2: esatto,
1: per poi evolversi, andare oltre. Quando l'hai capito che in realtà quello sarebbe stata la tua passione, la tua vita, la tua strada?
2: Io subito ho sentito un legame ovviamente tra le mani e lo strumento, poi non mi è bastato più e ho cominciato a scrivere delle canzoncine da piccola.
1: Ti davvero? Dico, e che età avevi?
2: È sui 10 più o meno. Ti dico,
1: wow,
2: che andavo in vacanza a Palinuro, non lontano da qui, in Cilento, e scrissi una canzoncina e decisi di cantarla in piazza. E nella mia testa feci feci questo ragionamento.
1: Bravissimo.
2: Dissi: se si fermano le persone, io farò questo mestiere, altrimenti no.
1: Cioè,
2: con
1: le idee
2: una faccia
1: super
2: tosta,
1: chiare.
2: Esatto, sì. Quindi in realtà volevo farlo e ho cercato di mettermi, sai, anche da indipendente, perché mi piace dirlo che sono indipendente, tutte le mattonelle da calpestare.
1: E poi le persone quindi si sono fermate, e hanno,
2: sì,
1: confermato quello che avresti voluto,
2: esatto,
1: fare.
2: Esatto, questo coraggio di continuare, quindi di iniziare. Perché a 10 anni inizi.
1: Quindi questo è stato l'aneddoto proprio chiave del tuo inizio e della tua
2: sì,
1: certezza un po'.
2: Sì, sì, il tentativo di comunicare, ovviamente la paura di esporsi con una cosa propria da piccolina, eccetera, però anche la voglia di farlo è uno dei miei, delle mie massime abitudini, quello di buttarsi nel fare le cose, anche se non si è pronti, l'importante è cominciare.
1: Con

0: cuore nord-est, perché era abitava al nord.
1: Cioè, classico che noi napoletani ai villaggi turistici ci innamoriamo di quelli di Milano, insomma, del nord Italia, perché proprio secondo me questa differenza anche dialettale che ci poteva un po' piacere, no?
0: Sì, ovviamente le differenze incuriosiscono sempre per me.
1: Esatto, e se oggi invece ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata adesso?
0: Sì, penso sia una delle cose più certe che ho, nel senso che appunto guardando le fotografie o guardandomi adesso c'è proprio un dialogo tra me e quella che sono stata. Quindi questo c'è una bella pace creativa e personale.
1: Bello, è vero, ti vedo molto appagata, perché sì, poi per chi fa un lavoro artistico ha sempre quella foga, quella un po' voglia di fare altro, di non sentirsi nel posto giusto, di pensare che non sta facendo tutto quello che potrebbe fare. Invece percepisco in te questa, secondo me alla base c'è proprio la libertà, no? Di sì, quello che vuoi fare.
0: Sono voci che arrivano, ovviamente, soprattutto oggi dove comunque c'è un mercato molto saturo, ovviamente. Però sono voci che arrivano, ma perché siamo umani e quindi è chiaro che l'esporsi generano domande. Però se vogliamo parlare di fiabe, io dico sempre che assomiglio al terzo dei tre porcellini, quello che si costruisce la casa con
1: il cemento.
0: Con più intelligenza, dalle fondamenta, aspetta e magari
1: si arriva
0: la folata di vento,
1: non cadere, resta in piedi. Infatti proprio ieri sera leggevo un libricino a mio figlio piccolo, proprio del personaggio Thea, che è impaziente a 6 anni che uscisse questa piantina di basilico subito dopo aver seminato la terra, il semino, la terra e poi l'acqua. E proprio la morale insegna proprio di poter e dover aspettare, perché prima o poi, ecco, i frutti escono, e con pazienza non bisogna avere tutto subito, altrimenti come ti arriva anche prepotentemente, dopo un po' può cadere se non hai le fondamenta, le basi, l'esperienza e la famosa gavetta, no? Parallelamente al percorso artistico. E allora io invece voglio far ascoltare da Mie Zezizze l'Angelo. Ci vuoi raccontare questo brano super creativo e super bellissimo, e poi lo facciamo ascoltare.
0: Questo brano era in studio, era un po' annoiata dopo una serie di lavori e ho detto no, adesso voglio scrivere un brano che mi rappresenta di più, divertente, e quindi sono partita da delle percussioni. Io sono anche produttrice dei brani che ascolti, diciamo, mi diverto tanto a produrre.
1: Che brava, bravissima.
0: E quindi sono partita da delle percussioni.
1: E sappiamo, scusa, chiudo, cosa vuol dire essere un producer e produrre musica. Quindi brava, chapeau.
0: Grazie.
1: Bello, bello.
0: Quindi sono partita dalle percussioni, ovviamente mi hanno richiamato un mondo tribale, però non volevo una tribù qualsiasi, quindi ho immaginato questa tribù degli angiulilli, quindi degli angioletti, che girano intorno a quest'angelo gigante, che oltre ad essere gigante con le ali giganti, anche due tizze giganti, su cui strofina peccatori e peccatrici per purificarli. Quindi è una danza in realtà che si concentra intorno a questa figura anche molto femminea dell'angelo.
1: Ecco, ma chi te le scrive? Scherzo. Da dove vengono queste idee?
0: Da questa capuzzella. Tra l'altro noi a Napoli abbiamo una cultura dell'angelo che in realtà è asessuato, non è né maschio né femmina. Mentre io ancora in fabula ho voluto intrecciare molta femminilità, molto femminio, perché mi sentivo appunto adesso a 31 anni di metterlo in campo, no? Questa femminilità che ho cercato nel tempo.
1: E allora ragazzi, non ci resta che ascoltarlo, bellissimo tema, mi piace molto, Mie Zezizze l'Angelo di Dada, e torniamo qui a Rai Radio Live Napoli.

0: Mie Zizzizia e l'Angelo, Dada, siamo qui, viva le donne, viva la femminilità e viva la libertà, no? In un certo senso, e qui ai microfoni noi adesso ci tuffiamo insieme in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo, già me ne hai detto uno prima, inizio puntata, un proverbio napoletano, non mi puoi deludere perché sei nata, cresciuta in questa comunità pazzesca napoletana di gente, di popolo, che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto.
1: Un proverbio che mi piace tantissimo e mi rappresenta è sicuramente ricetto pappice vicina a noce rammo timbca despertoso. Questo mi piace molto.
0: No, questo è ufficiale di Napoli senza confini, guarda, okay. Perché tutti gli quasi artisti tutti che passano da qui, ma penso che accomuna un po' tutti, sì, questa teoria, no? E quindi lo confermiamo, diventa quello. Anzi, io lo sai che farò la prossima volta. Dirò, anche per te va bene questo. Ma mi danno sì o no, cambia il format. Perfetto. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Oddio, io vengo da una famiglia molto napoletana nell'anima, ma non dalle abitudini, nelle abitudini, diciamo. Una tradizione napoletana, quella del paniere, perché comunque siamo al primo piano,
0: il
1: centro
0: ancora
1: storico, il paniere in Vimini c'è sempre, ed è il giusto. Io dico sempre, tra l'altro, che mi sono incastrata con il mio sedere in questo paniere a livello metaforico, perché sono rimasta a mezz'aria, un po' tra le radici e il cielo, quindi ho cercato di andare lontano dalle mie radici e non stare troppo lì. Quindi il paniere è questa cosa che unisce, sai, sopra e sotto.
0: Ragazzi, ma è un poeta, cioè, non lo so, una pelle d'oca mi ha fatto. Hai scritto un altro brano, un'altra idea, un'altra testa. Stupendo.
1: Quindi il paniere, sì.
0: Vero, per non restare troppo radicata, hai sempre tenuto, sì, un po' un piede. Ecco, il sedere o il piede di qua e un altro di là, e fai bene. Invece un gesto napoletano che ti appartiene, un gesto.
1: Lo faccio anche sul palco questo, quindi di il gomito e spingere la mano, come dire, tipo babà, baccalà.
0: Ma te l'hanno mai detto?
1: No, in realtà no. Però sono io che nelle canzoni spesso cito babà o cose del genere, proprio per quell'offesa gentile che ci appartiene, no?
0: E quanti ne hai incontrati?
1: E quelli, vabbè, la pasticceria è sempre aperta.
0: E invece, Gaia, secondo una tradizione che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, napoletana, no? Che col tempo, con gli anni, si sente e si percepisce un po' meno nell'aria. Una delle nostre tradizioni, le nostre tradizioni, proprio essere napoletani.
1: Ma devo dire che vengo da un campo molto protettivo della tradizione, che è quella musicale, quindi su quello siamo fortunatissime, secondo me, proprio siamo belli feroci a difendere, no? E a sostenere questa cosa,
0: che e anzi ad arrivare anche primi rispetto agli altri. Abbiamo,
1: sì,
0: avuto
1: c'è
0: poi
1: una voce sempre che comunque
0: forte.
1: Vedi il pappice, perché tutti te lo dicono, perché comunque c'è una serie di ci siamo nati proprio per sgusciare come edera,
0: sì.
1: E quella che si sta perdendo in realtà, forse da un lato la vicinanza ai nonni, non lo so, però io sono cresciuta nei primi 6 anni di vita proprio in casa con mia nonna, e sicuramente quello mi ha dato un imprinting anche proprio dialettale, nel senso che mi ricordo che mia nonna aveva messo su a fare il caffè con la moca e mi disse lieve talloc piglie per. Io però, che non parlavo ancora napoletano, mi guardai i piedini, perché avevo imparato che per erano piedi, ma c'è tutta una trasfigurazione, quindi forse anche quella magia del simbolo nel quotidiano. Cioè,
0: esatto,
1: quello,
0: vero.
1: Sì.
0: Bella, ci sta, soprattutto per anche i giovani, no? Che cercano sempre di scappare nei weekend, nelle feste, dalle feste, dai parenti, no? Invece è molto importante esserci e viversi tra persone.
1: È più nel
0: che
1: simbolo, nel senso che venendo dal centro storico è chiaro che mi dispiace che magari il negozietto che prima era dell'orologiaio oppure di un altro artigiano sia mercificato diversamente, ecco.
0: Magari quindi nemmeno tramandato da, no?
1: Sì, l'artigianato delle emozioni. Saremmo anche poeti in questo, secondo me, e molti ce l'hanno insegnato, ma basta proprio guardare la strada per capirlo.
0: E invece hai un suono, una voce, un rumore di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Allora, a Santa Chiara c'è un signore che vende, non so se l'hai mai visti, quei conetti con pulcinella.
0: Ok.
1: E che c'è quel fischietto vicino che emette sempre un suono che in realtà riprende quando mamma te l'ha fatto, quando mamma...
0: Quello fatta, lì, pa, pa.
1: Quel suonetto, mi ricorda molto il mio quartiere, Napoli, poi il giochino di inventarsi, no, semplicemente con la carta e la marionetta, questo.
0: Bello, ma tu vivi ancora lì?
1: Io in realtà vivo a Milano.
0: Ah,
1: però,
0: ti sei spostata?
1: Sì, vivo a Milano da circa 5 anni, però praticamente non faccio più di una settimana nello stesso posto, quindi è come se fossi un po' apolide al momento.
0: Ma ti manca Napoli?
1: Per fortuna adesso no, prima tantissimo, adesso ho capito che ce l'ho molto dentro, quindi vuoi o non vuoi, anche quando siamo a Milano comunque...
0: Ce l'hai dentro, sì, non scappa.
1: Si sforzano per capire quando parlo in napoletano.
0: Vedi, e invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche di non materiale, partire, andare lontano per tanto tempo, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Se lo potessi raccogliere tutto il mare, perché quella è la cosa più semplice, anche scontata, ma che veramente ci rispecchia tanto, secondo me, almeno a me, il senso di libertà. Qualsiasi specchio d'acqua non assomiglia per me a quello che vedo a Napoli, non come bellezza, proprio come sentimento.
0: Bello.
1: Saudagi.
0: È vero, è vero, è vero. E vi lascio ascoltare, noi torniamo qui tra pochissimo, Odilia di Dada, e ci vediamo qui, restate con noi.

0: E sulle note di Odilia torniamo qui con Dada e ci spostiamo adesso in un momento molto carino e dinamico, il vero o il falso. E quindi ti chiedo, da bambina passavi più tempo a immaginare mondi fantastici che a guardare la televisione?
1: Vero e falso insieme, perché a volte la televisione mi dava, i cartoni animati mi davano spunto per immaginare e viceversa.
0: È vero, una bambina prodigio, 10 anni, già ha scritto il suo primo brano.
1: Secondo me è tutta curiosità, non c'è niente di...
0: E poi da lì, da quel sì, tornando un attimo indietro in quello che ci dicevamo poco fa, da quel sì poi hai continuato a scrivere tanto?
1: Sì, ho continuato a scrivere tanto,
0: proprio.
1: Al punto da dover lasciare poi la musica classica, perché giustamente la mia insegnante voleva verificare che avessi fatto bene Bach, eccetera eccetera, e dicevo, ma ha scritto un'altra canzone, e quindi ho dovuto seguire anche qui la mia voce e fare un altro percorso.
0: Invece per te, vero o falso, è una canzone, non è mai solo una canzone, ma fa sempre parte di una storia più grande?
1: Vero.
0: E qual è la tua storia più grande?
1: Beh, legata alle mie canzoni, sicuramente l'autobiografismo che metto come una piccola spezia dietro queste maschere, no? L'ascoltatore attento, appunto, come dicevo, in maniera stratificata, si accorge che io magari ho confidato un fatto molto personale attraverso, appunto, abbiamo sentito Dilia, magari la burattina, no? Che si innamora del burattinaio, ma non ha bocca di carne per dirlo. Quindi la verità più grande è quella personale, però mi piace anche molto che il pubblico interpreta, può, diciamo, giocare con queste fiabe a seconda, cioè seguendo la loro storia. Mi piace tantissimo che gli altri possano rivedere altro. Non mi offendo se la canzone viene travisata, perché vuol dire che in quella maschera c'è talmente spazio per altri contenuti, ecco.
0: Esattamente, che poi forse è la cosa più bella quando un artista scrive, poi secondo me ancora di più rispetto a quello di, no? Tu canteresti mai un brano non tuo, scritto da un'altra persona?
1: Per ora ho sempre fatto fatica, non l'ho mai fatto per ora, però non si può mai dire no, cioè nel senso non lo so. Adesso no, perché veramente ho bisogno proprio di sentirmele addosso, che mi escono da corpo, dico sempre farina del mio sacco.
0: Poi ha tutto un altro gusto, no, secondo me.
1: Sì.
0: E tornando a quello che stavo dicendo, ed è bello che gli altri, che il pubblico interpreti, no, i tuoi brani, i tuoi testi, le tue parole in modo diverso magari anche da quello che
1: sì,
0: volevi far
1: sì.
0: arrivare tu. Penso...
1: Ma perché in realtà, secondo me, dell'artista, diciamo, è proprio il momento della creazione, cioè è suo quel momento, il resto è di tutti. E nel momento della creazione c'è quell'attimo in cui l'umano può sfidare un po' l'onnipotente, no? Perché c'è la creazione, quindi ti senti un po' gonfio ma leggero da tutta questa, da quest'idea, perché poi è l'idea che ti attiva. Però il bello dopo è lasciarli anche un po' andare. Tu mi hai detto che è un bimbo, io non ho figli, però immagino che poi amare e veder vivere un'altra vita sia anche quello, no? Cioè adesso vai con le tue gambe, quindi una canzone... ecco, questo mi piace, nel senso non preoccuparmi di quello che sarà. Una volta superata, diciamo, quella soglia, quel filo, esce da casa e la sua vita non è più la mia.
0: Ed è importantissimo, no? Anche perché rientra poi nel tuo concetto, nella tua filosofia di essere liberi. Questo,
1: sì.
0: Questo è quello che io c'ho da dire. È vostra, se vi piace bene, se la capite bene, altrimenti si
1: sì,
0: va avanti.
1: Sì, l'importante è essere, cioè sembra retorica, però assomigliarsi. Ecco, io non riuscirei a fare qualcosa in cui non mi somiglio, credo che rifiuterei proprio la qualsiasi.
0: Non canterò nessuna canzone scritta al di fuori di me. Ti senti più a tuo agio in un bosco incantato che in una sala riunioni?
1: No, tutte e due, mi piace tanto anche la sala riunioni, nel senso perché ce l'ho un po' da, come posso dire... Oh. Sono imprenditrice di me stessa, quindi da indipendente gestisco tutto io.
0: E ti devi pure sedere.
1: Mi piace anche la sala riunioni tantissimo.
0: Se potessi vivere per un giorno dentro una fiaba, accetteresti senza pensarci due volte?
1: Sì, sapendo che nelle fiabe si vive con coraggio, nel senso che a differenza della favola in cui c'è la morale, la fiaba non ha la morale, tutto è concesso, ma quel tutto può essere anche molto spaventoso.
0: E nelle fiabe quello, l'aspetto spaventoso da superare c'è sempre, però
1: esatto.
0: Hai la prontezza di poterlo fare.
1: Ci entro,
0: ad
1: ci
0: oggi
1: entro.
0: Invece dietro l'apparenza sognatrice si nasconde una persona molto più concreta di quanto si immagini.
1: Sì,
0: E confermo.
1: Necessariamente, credo.
0: Hai un quaderno, un telefono o qualche posto segreto dove annoti continuamente idee e immagini che ti vengono all'improvviso?
1: Quaderno, sì, sono proprio uno scriba, sono rimasta alla penna e al quadernino, sì.
0: E disegni anche?
1: Disegno, idee, e ad esempio appunto il mio, abbiamo parlato di Cuore in Fabula come album, l'ho voluto trasformare in un libro, da poco è uscito Cuore in Fabula, audiolibro su tutti i digital store, ma anche graficamente, quindi l'ho impresso con l'inchiostro illustrando il libro. È una necessità, quindi assolutamente.
0: Hai ancora una capacità di meravigliarti come una bambina davanti però alle cose piccole, alle piccole cose.
1: Soprattutto, sono le più belle, soprattutto quando ci si abitua. Secondo me oggi siamo tutti un po' saturi di input, anche quelli che possono sembrare, no, ad esempio sui social, dei momenti che diremmo cute, carini, eccetera. E in realtà quando succede poi nella vita di tutti i giorni, quindi quando c'è la carne in mezzo, le emozioni, gli occhi, lì fa la differenza, è molto bello.
0: Basta davvero poco in realtà, sì. Questa è la verità. Sei più disordinata, Gaia, nella tua stanza o più disordinata nella tua fantasia?
1: Entrambi. Se metto ordine si sconceca l'altro, sì, non va bene.
0: Quindi il mood è disordine.
1: Io sì, sono disordinata.
0: Cioè nel tuo disordine però hai l'ordine,
1: esatto,
0: quelle famose frasi
1: tutto.
0: che dicono non mi mettere in ordine perché non trovo le cose in maniera ordinata, no?
1: Sì, ma spesso, esatto, questo è in casa, oppure ad esempio con il team con cui lavoro, quando ho spiegato che avrei voluto fare Cuore in Fabula, ma non abbiamo capito bene, seguitemi, quindi c'è un citiamo sempre le fiabe, il pifferaio magico, suono questa melodia, poi l'importante è fidarsi, quindi...
0: Hai accettarti per cosa?
1: Sì, esatto, anche questo.
0: Se potessi invitare a cena un personaggio delle fiabe o della leggenda, sapresti chi invitare?
1: Mi viene da dire Pinocchio.
0: Ah, sì, quindi Pinocchio,
1: sì.
0: Che bello, perché?
1: Non lo so, mi piace tanto, ho trovato sempre molto, molto ribelle il suo atteggiamento, però comunque, ecco, Pinocchio vuole diventare a tutti i costi un bambino vero, e questa cosa mi rappresenta molto, cioè, molto diventare autentico, però senza negare la parte più ombrosa di noi, le bugie e tutto quello che in realtà
0: gli
1: ci
0: sbagli,
1: portiamo,
0: no? Un po'.
1: Oppure la verità, perché spesso nell'ombra c'è anche una parte nostra vitale.
0: E allora ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare Vota la seggia e torniamo qui per parlare dei tuoi progetti futuri. A tra poco.
1: Amore.

0: E siamo tornati qui con Dada che ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. A Napoli senza confini abbiamo ascoltato Vota la Seggia, che sarebbe Gira Seggia.
1: Esatto.
0: Però c'è un aneddoto molto carino per cui hai scritto questo brano, me lo racconti?
1: Sì, perché studiando diciamo alcune cose di antropologia con Ernesto De Martino e tanti altri mi sono imbattuta in diversi rituali che venivano praticati in Campania ma anche in Basilicata. Le fattucchiere facevano roteare una sedia di legno e paglia su una gamba sola per far innamorare le zitelle. Quindi tante volte girava la sedia, tante volte si dice che girava in contemporanea la testa al prescelto, all'innamorato. Quindi mi ha incuriosito talmente tanto questo votare, questo girare. Poi noi siamo comunque padroni della tamborra, no? Che è questo strumento, tamburo a cornice, che ha proprio queste votate, queste girate, e l'ho voluta, diciamo, inserire.
0: E allora, zitelle, fate questa cosa perché magari vi porta fortuna.
1: Aprite le orecchie. Anche zitelli, ci sono anche i zitelli.
0: Pure maschi, pure gli uomini, vale?
1: Certo, siamo zitelli e zitelle.
0: Ah,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: A tutte e due. No, io pensavo solo alle zitelle.
1: Vabbè, all'epoca sicuramente solo le zitelle, ma secondo me ci sono anche gli zitelli alla fine.
0: Ma secondo te le fanno ancora queste cose?
1: Fino agli anni 70 ci sono dei video che testimoniano che ci sono tanti rituali. Nella sanità c'era l'ultima Masciara che faceva rituali del genere. Tra l'altro è un video bellissimo, si trova anche su YouTube, perché c'è un'abilità a far girare questa sedia su una gamba sola che da circensi proprio.
0: No, devo andare, perché poi secondo me anche vivendo lì nei quartieri Napoli Centro, lì sicuramente ci sono storie, rituali, sì, detti, no?
1: leggende molto
0: napoletane, molto vere, come uno ci può credere, come non ci può credere. E quindi ero curiosa di sapere se ce ne sono altre.
1: Tantissime, comunque fa parte del nostro folk, che si unisce in realtà poi al folk di tutto il mondo, perché il bello è che Napoli è viva come sono vive molte altre realtà, che ne so, appunto in Perù, oppure non lo so, Brasile, Giappone. Ci sono tante, siamo fortunati perché abbiamo ancora questa identità, però siamo soltanto una città, quindi è questo che è forte.
0: Hai mai fatto qualche rituale?
1: Io non l'ho mai fatti, non so se me ne abbiano fatti, però sicuramente ho notato, io sono molto legata alla sincronicità, però questo è più da psicologia, nel senso che noto
0: più
1: delle
0: scientifico,
1: cose,
0: diciamo.
1: Noto delle cose che avvengono, quindi ci credo
0: però
1: molto.
0: Però positive.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok. No, pensavo, per quanto hai detto, non so se me l'hanno fatte.
1: No, non lo possiamo mai
0: sapere. Perché
1: abbiamo,
0: esistono anche negative.
1: Sì, abbiamo.
0: Sai quella cosa
1: di
0: sotto al materasso che si mettevano degli,
1: esatto,
0: spilli?
1: Sì, un sacco di cose. Cose. Però non credo che oggi si vada più. Oh, oddio, forse più nelle campagne, perché è sempre stato, no, un'arte tra virgolette popolare,
0: molto popolare, è vero. E allora invece adesso parliamo, Gaia, del tuo futuro, e voglio chiederti se c'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che stai realizzando, costruendo,
1: sì,
0: e se ti va di raccontarlo.
1: Ma è presente il famoso sogno nel cassetto?
0: Sì.
1: Io ho tipo una cassettiera piena e devo fare attenzione a quale cassetto far, diciamo, schizzare prima fuori.
0: Immagino.
1: Per fortuna nel team mi tengono abbastanza a bada, perché sono molto.
0: Vai frenata ogni tanto?
1: Sì, assolutamente, perché comunque c'è una realtà, c'è un mercato che va seguito. E adesso sto preparando una cosa, diciamo, diversa, in cui mi sto cimentando, quindi sto cercando di esplorare nuove parti di me e spero presto di farvela ascoltare. Ma la cosa più nuova, appunto, è il libro, che è stato pubblicato appunto il 29 maggio, quindi freschissimo, e sono molto contenta del fatto che stia piacendo, quindi anche la penna slegata dalla musica, ed era un mio intento, un mio sogno, ecco.
0: Bello, fai bene. Proprio prima prendevo un caffè e un po' ci sono persone che quando fai cose anche diverse, che poi in realtà hanno tutti una stessa anima, no? Quella,
1: sì,
0: creativa di dover scrivere, recitare, cantare, ballare, ti guardano anche forse un po' per dire: ma è matta, riesce a perché deve fare tutte queste cose? In realtà io gli ho detto e dico sempre: la vita è una, va vissuta, quello che si pensa si deve fare, si deve avere coraggio, e poi magari viene anche bene, no?
1: Sì, ma poi io sono molteplice, non potrei rinunciare a parti di me, quindi.
0: Il libro si chiama, lo trovano?
1: Sempre Cuore in Fabula, il fabulario, e sia online, quindi disponibile in audiolibro, dove io recito appunto le fiabe solo in voce, appunto, altrimenti c'è sul mio sito dadaracconta.com o in altri store, diciamo.
0: E allora io ti faccio un grandissimissimo in bocca al lupo, grazie per essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.
0: Vi saluto, ma vi lascio anche ascoltare l'ultimo brano di Dada, che prima di salutarvi lo ascoltate, Curatella qua qua qua. Ci vuoi dire qualcosa, esatto, di questo simpaticissimo titolo?
1: Sì, la protagonista è una papera, una vecchia papera di 70 anni che passeggiando nel bosco di Capodimonte finisce contro un secchio. Ovviamente vecchiarella ciecata non si riconosce e incomincia a prendersi a mala parola solis. Quindi se è una corona di parolacce che si scioglie, ma con una certa
0: eleganza,
1: maestria, diciamo.
0: Eleganza e maestria.
1: Questa è Raffilina, quindi.
0: Benissimo, allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Scaricate l'app di Replay Sando per andare nella sezione podcast e ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Vi abbraccio, ciao a io, Fabiola Ciminella e Dada. Grazie mille.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Ciao.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Si te ne vai fa come fa sto vento, a ti soffoca su d'ogni ricordo. E c'è umana nuova per me, una bucalisse rindo coro tu.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

kids.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, e ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di artisti emergenti, cominciamo con Adriano Marinelli, giovane cantautore napoletano, classe 2005, che con il suo album di debutto Apple Red Sky si affaccia sulla scena alternativa con una visione sonora già sorprendentemente matura. Un disco breve ma intenso, capace di muoversi tra delicate trame acustiche e paesaggi elettrici più densi dove convivono suggestioni dream pop, shoegaze e psych rock. Prodotto insieme a Giorgio Pasculli e accompagnato da un progetto audiovisivo che ne amplia l'universo narrativo, Apple Red Sky non è solo una raccolta di brani, ma è un vero e proprio viaggio emotivo e creativo. Con Adriano parleremo proprio di questo percorso, dalla nascita del disco alle sue influenze, dal processo di scrittura fino ai progetti visivi e alle prospettive future. E non finisce qui, perché al termine voltiamo pagina e parliamo di cinema con il giovane regista Luigi Grispello.

0: Abbiamo appena ascoltato When You Breathe di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Ciao Adriano, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di essere qui con noi. Questo è il singolo che ha anticipato l'uscita del tuo primo album, che si chiama Apple Red Sky.
1: Esattamente.
0: Perché hai scelto questo titolo?
1: Apple Red Sky. Allora, l'idea del titolo in realtà è un'idea del mio produttore. Registrando l'ultimo pezzo dell'album, che è Behind the Ruins, dovevo registrare una parte vocale dove sarei andato a cantare Above Red Sky. Il mio produttore, conoscendo il pezzo già da prima, avendo ascoltato tante volte le demo, aveva sempre capito Apple Red Sky, immaginandosi insomma questo scenario quasi
0: apocalittico
1: di questo cielo rosso
0: incendiato.
1: E quindi lui disse: no, ma come Above? Tu devi dire Apple, quello è proprio Apple. E quindi da lì nacque Apple Red Sky, che poi dopo è diventato il titolo dell'album.
0: Molto bello. Perché hai scelto di cantare in inglese?
1: È stata una cosa automatica sin dalle mie prime canzoni, da quando ho cominciato a scrivere a 14 anni, prendendo la chitarra in mano, perché mi è sempre venuto naturale. La musica che ascoltavo, i miei riferimenti sono sempre stati inglesi.
0: Quali sono? Con quale musica ti sei formato?
1: Allora, io sicuramente mi sono formato, e si sente anche nel disco, nelle prime 4 tracce, in un mondo molto acustico. Mi sono sempre ispirato al folk britannico, partendo da Nick Drake, andando a finire con Elliot Smith. Elliot Smith in realtà è americano, però vabbè.
0: Vabbè,
1: questa
0: comunque
1: è un'altra cosa.
0: Sempre mondo.
1: Sempre comunque il mondo del folk. Questi sono stati più o meno i miei primi ascolti, Cohen, tutto il cantautorato, Bob Dylan, per poi dopo approcciarmi a un mondo più elettrico. 3-4 anni fa mi approcciai per la prima volta allo shoegaze, questo modo di approcciare la chitarra, di come riverberare una chitarra, come cantare, affossare la voce dentro un mix. E quindi io conobbi lo shoegaze più o meno 3-4 anni fa, e su queste basi poi dopo sono nati gli altri 4 pezzi dell'album, i 4 pezzi finali. Possiamo dire che l'album è diviso in due parti: ci sta un lato acustico, la parte A, e la parte B, il lato più elettrico. Sì.
0: Invece la passione per la musica, c'è stato un momento in cui hai deciso che volevi, tu sei ancora giovanissimo e quindi la tua vita potrà cambiare, potrai cambiare strada quando vuoi, però ho capito che questa è veramente la tua passione. C'è un momento preciso in cui ti si è accesa questa lampadina, voglio fare il musicista?
1: No, è stato tutto quanto un processo molto organico, anche perché io ho incominciato a scrivere prestissimo, prestissimo, insomma, è sempre relativo, comunque a 11 anni a scrivere.
0: Mi pare prestissimo, veramente.
1: Poi ho cominciato a scrivere dei testi, delle poesie, chiamiamole come vogliamo, poi dopo ho preso la chitarra, è venuto naturale accompagnarmi all'inizio in italiano, poi dopo in inglese in italiano, perché mi piaceva tantissimo l'hip hop. Cioè, in realtà io vengo dal mondo del freestyle, dal mondo delle battle di freestyle, che poi dopo, cioè, tra il freestyle e lo shoegaze ci sta di mezzo un
0: oceano.
1: Come forse
0: proprio.
1: Non, cioè, sì, ci sta di mezzo l'impossibile, però poi dopo alla fine sono finito per fare quello.
0: Però è bello essere versatili, sì, uno sì. Deve essere onnivoro, deve conoscere un po' tutto e poi fare le proprie scelte. La scelta nasce sempre dalla conoscenza di ciò che si va, certo, a approcciare, quindi è giusto essere comunque curiosi.
1: Certo, secondo me però è importante allo stesso tempo prendere una scelta. Il mio essere, diciamo, eclettico, che è quello che comunque si percepisce da quest'album, è sì una caratteristica alla quale adesso però non ne faccio più una virtù, insomma. La strada che sto intraprendendo adesso è quella di prendere una decisione, di scegliere un suono e di immergermi dentro questo suono, anche perché poi dopo, quando la musica diventa troppo dispersiva, ecco lì entrano delle cose in contrasto, insomma. E quindi adesso diciamo che ho scelto la strada di questo mondo più elettrico, e diciamo il suono al quale mi rifaccio adesso è il suono che si può sentire per esempio in For a While, che è il sesto pezzo dell'album.

0: questo invece era Sleeping. Abbiamo detto, rientra ancora nei tuoi brani acustici,
1: sì,
0: in cui c'è queste atmosfere che ricordano molto quelle che sono poi le tue passioni musicali.
1: Sì, vabbè, Sleeping è una chiarissima dichiarazione d'amore verso Nick Drake, un'accordatura aperta in do, un po' particolare perché in realtà è accordata in do con la quarta, forse anche con la nona, vabbè, comunque è tutta un'accordatura un po' stravagante.
0: Particolare.
1: Con questo arpeggio che ricorda molto il playing di Nick Drake. Ricorda perché ovviamente la faccia mia sotto i piedi sera sono lì.
0: Vabbè, però anche lui ci sono stati gli inizi, tu hai solo 20 anni, quindi insomma hai tempo anche di superarlo.
1: No,
0: è insuperabile.
1: Sì, insuperabile. Sì, tra l'altro questo qua è un pezzo che scrissi a 18 anni, è stato uno dei primi pezzi che ho scritto per l'album insieme a When You Breathe.
0: E la tua prima chitarra?
1: La mia prima chitarra acustica.
0: Chi te l'ha regalata?
1: Mia mamma.
0: Qual era?
1: Sì. Mia mamma. È una semplicissima Yamaha entry level proprio, azzurra.
0: Ma i tuoi genitori ti spingono, cioè ti sostengono in questa tua scelta? O ti dicono cosa vuoi fare da grande veramente?
1: All'inizio è stato difficile, all'inizio è stata tosta, anche perché comunque non sono subito stato, diciamo, quadrato, indirizzato subito verso la musica. Diciamo che ho capito di voler fare questo come mestiere, insomma, forse negli ultimi 4-5 anni, quindi diciamo che il periodo della scuola è stato un periodo travagliato, ho cambiato diverse scuole, non capivo veramente cosa volevo fare, per poi dopo, insomma, capire io e far capire anche agli altri che, insomma, questa qua sarebbe stata la mia strada. Ovviamente all'inizio non è, cioè, diciamo, una pillola
0: facile da,
1: non è una pillola
0: da
1: facile
0: ingoiare.
1: Da ingoiare, però diciamo che adesso è una strada che,
0: no,
1: che
0: mi sembra molto
1: convinto, che sto cercando di spianare anche alla vista degli altri, perché sai, comunque quando dici fai il musicista, sì, poi dopo
0: la gente ti guarda un po' perplessa,
1: perplesso, anche perché le risposte che vengono automatiche sono sempre le stesse, le reazioni che anche un po'.
0: Però ci hai già fatto il callo e sai che devi seguire la tua strada.
1: Sì, senz'altro.
0: Ma infatti io penso che ognuno senta dentro di sé, l'importante è sapere ascoltarsi, e su questo tu mi sembri molto determinato.
1: Grazie.
0: L'importante è avere un obiettivo preciso e perseguirlo. Molto spesso la gente non arriva perché non è determinata. A volte sì, uno ha il talento, ma se il talento non è sostenuto dallo studio, dall'impegno, sia dal punto di vista musicale, sia nella capacità di relazioni, sia nella capacità di promozione. A proposito di questo, in questo momento voi giovani potete facilmente realizzare e produrre un album anche nelle vostre camerette, come si,
1: sì,
0: suol dire, però in realtà l'offerta è,
1: certo,
0: amplissima. Quindi com'è stato per te? Hai incontrato difficoltà in questo? Come ti approcci proprio al mondo discografico, delle piattaforme digitali?
1: Ecco, questa qua è una domanda complicatissima sulla quale secondo me ci potremmo veramente discutere per diverse ore. Però il mondo discografico secondo me è complicatissimo e anche vastissimo. Io mi sono approcciato con quest'album avendo le idee abbastanza chiare su quello che è il mercato al quale io mi voglio rivolgere, che forse non è il mercato delle etichette discografiche italiane, neanche quelle, diciamo, più alternative. Il mondo discografico è un mondo molto complicato, soprattutto se guardiamo il panorama italiano. Io diciamo che sono un grande fan di quello che è il mondo, scusami se mi ripeto, discografico estero, quali possono essere etichette come Bella Union, Speedy Wonderground, Flanzer, Deathwish, che sono comunque etichette che continuano a fare una proposta alternativa che secondo me segnerà la storia della musica di questo secolo. Tant'è vero che più o meno anche quello è il mondo al quale io mi ispiro, non solo a livello di mercato, ma anche rispetto a quelle che sono le proposte. Io sono un grandissimo fan dello shoegaze, più o meno questo qua è il mio mondo, e sono patito di tutte le uscite che possono fare etichette come per l'appunto Sonic Cathedral, Deathwish, Flanzer. Sono un grande fan di questo mondo, della proposta che portano. Per esempio, scusami se apro questa piccola parentesi, l'anno scorso è uscito questo album che si chiama Dying Love dei Great Death, che credo che sia uno degli album che segnerà la storia dello shoegaze degli anni 20 di questo secolo. Quindi quando qualcuno mi dice ma tu vuoi fare il musicista, ma la musica già è stata scritta, tutto quello che c'è da dire già è stato detto, io non penso che esista sciocchezza più grande di questa. Forse è sicuramente calato il livello del mainstream, possiamo dire che forse il Michael Jackson di oggi, il Prince di oggi non esiste, forse, non lo so, però stiamo parlando sempre del mainstream. L'alternative, la musica alternativa l'underground esiste ancora, è veramente vivo. Il fatto che ci sia questa proposta musicale che è vastissima, perché ovviamente tutti quanti adesso siamo capaci di produrre un album nella propria camera, questa sì è una cosa positiva, perché la musica diventa un'arma a disposizione di tutti. Allo stesso tempo però credo che comunque non esista un filtro e quindi ci sia un appiattimento musicale, un poco perché la musica credo che sia un qualcosa che una persona si debba guadagnare un poco, ma non guadagnare dagli altri.
0: D'accordo,
1: cioè lo devi guadagnare da te stesso, dalla tua fatica, dal tuo amore verso la musica. E il fatto che tutti quanti possano fare musica, allo stesso tempo è il motivo per il quale io ho potuto produrre un album, quindi cioè nel senso è stato una mano dal cielo il fatto che io ho potuto registrare tutte le demo in camera mia e poterle mandare a un produttore quale Giorgio Pasculli degli Headless, apro un attimo questa parentesi. Allo stesso tempo sì, ha portato diciamo a uno standard più basso della musica,
0: quindi a volte è anche più difficile farsi conoscere in un mare magnum di queste dimensioni.
1: Certo.

0: E questa era invece era Novembre, sempre tratta dall'album Apple Red Sky, pubblicato da True Collected, di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Adriano, Novembre, perché hai scelto questo mese?
1: Novembre perché? Novembre qua è un pezzo dedicato a delle persone molto speciali per me. In realtà è un pezzo dedicato ai miei nonni, che se ne sono andati entrambi tra ottobre e novembre. E io vivevo con loro, quindi dopo anni dalla loro morte, ho deciso di dedicargli questo pezzo una volta metabolizzato, no, il lutto, e quindi questo pezzo è dedicato a loro.
0: I nonni sono fondamentali nella crescita di un ragazzo, molto spesso uno non se ne rende conto, gli stessi nonni moderni adesso che sono molto presi dalle loro vite, invece il ruolo del nonno è fondamentale secondo me nella crescita dei ragazzi, perché sono quelli che proprio trasmettono le esperienze e forse quelli che vengono ascoltati di più di ancora
1: dei
0: genitori.
1: Senza dubbio, no, vabbè, sono contento di aver scritto questo pezzo, insomma, perché io un poco glielo dovevo. Ed è un pezzo molto, molto, molto intimo, registrato...
0: È molto emozionante, te lo
1: dico. Grazie. Registrato a casa mia, in camera mia, non è registrato in studio questo pezzo. Chitarra e voce e un poco di arrangiamento, insomma, è elettronico. Molto intimo, microfono molto vicino alla bocca, due microfoni che microfonano la chitarra, è registrato tutto quanto in presa diretta. È un pezzo dove si sentono i respiri, dove ho deciso di non tagliare i respiri, è un pezzo dove ho deciso di preservare l'intimità che necessitava per l'appunto questo pezzo. Si sentono, mi ripeto, tutti i respiri.
0: Vabbè, questo è anche bello perché dà proprio...
1: Tutti i rumori della bocca, i rumori della sedia, i rumori...
0: Quello che fai è bellissimo perché riesci ad amplificare le tue emozioni, a mettere gli altri nei tuoi panni, in ciò che stai veramente provando, se lo sentono addosso, e questa tua purezza, questa tua verità in un mondo in cui è tutto artificioso acquista un valore ancora più importante. Quando hai i tuoi momenti di ispirazione? Quando ti senti più creativo?
1: Non ce l'ho, in realtà mi lascio condizionare da quello che mi sta attorno e quindi è un fatto molto impulsivo. Cioè io non sono uno di quelle persone che scrive soltanto la notte o che scrive soltanto in un determinato momento. Quando mi viene scrivo. E fortunatamente diciamo che è una cosa che capita abbastanza spesso, quindi spero che continui così, insomma.
0: Sì, infatti hai detto che hai iniziato a scrivere a 11 anni, quindi sì. La scrittura per te è un modo anche di mettere luce sui tuoi pensieri,
1: sì,
0: sulle tue sensazioni,
1: sì.
0: Ti viene naturale.
1: Può essere tante cose, può essere un momento riflessivo, un momento anche divertente, un momento in cui mi metto alla prova, magari dico provo a scrivere questa cosa, provo a proporre una mia idea in questa maniera, quindi sì, mi metto anche alla prova scrivendo, mi diverto anche talvolta.
0: Di solito ci lavori tanto su un testo,
1: no.
0: Ti viene giù
1: no,
0: proprio
1: no,
0: in maniera...
1: Se ci lavoro tanto è un pezzo da buttare, un quarto d'ora dura la scrittura di un mio pezzo. Scrivo molto di getto, anche la struttura, lo scheletro di una canzone viene di getto. Di solito i miei pezzi non ci lavoro più di 2 giorni, vengono scritti e registrati in 2 giorni, come quasi tutti i pezzi dell'album. Forse l'unico al quale ci ho lavorato un po' di più è Behind Ruins.
0: Beh, quello è più elettrico, mi sembra.
1: Sì, è un pezzo più elettrico, insomma, che strizza l'occhio al mondo psych rock, al mondo dream pop, a sonorità molto molto dilatate. Quindi è stato anche il mio primo approccio a questo tipo di musica e quindi ha necessitato di un po' più di tempo, no?
0: Di solito scrivi prima il testo o ti viene in mente prima un motivo? Anche lì non c'è una regola.
1: Non c'è una regola, se scrivo prima la musica, da subito magari mi ispira qualche parola, mi ispira una frase, mi ispira un qualcosa, oppure il contrario, mi viene in mente una frase che secondo me è valida, che secondo me è divertente, simpatica, introspettiva, quello che è, e mi ispira la musica, diciamo è molto libero come approccio.

0: E questo invece era For a While, il brano che forse più ti rappresenta, credo, sì. Vero Adriano?
1: Sì, sicuramente rappresenta di più la strada che sto intraprendendo, che è quella dello shoegaze. È una strada che ho deciso di intraprendere anche grazie al mio produttore, che è Giorgio degli Headless, chitarrista e produttore.
0: Giorgio Pasculli,
1: sì, chitarrista e produttore degli Headless, che è un grandissimo musicista, che ho incontrato circa 3 anni fa, e abbiamo deciso di produrre insieme questo album. In realtà non c'era l'idea all'inizio di fare un album insieme. Siamo andati step by step all'inizio per poi dopo far nascere questa creatura che è Apple Red Sky. E For a While, diciamo, è stato subito il nostro punto d'incontro. È stato il primo pezzo al quale lui ha lavorato e da lì ho capito che sarebbe nata questa collaborazione. In realtà il mio album firma Adriano Marinelli, però credo che io e Giorgio siamo una specie di gruppo. Siamo quasi un duo. E Giorgio è l'unica persona alla quale io sento di poter dare in mano i miei pezzi, che fondamentalmente sono delle creature che nascono dentro di me. E io di lui ho massima stima e massimo rispetto, sia come persona che come musicista. Sono soltanto contento quando mi manda la sua revisione del pezzo, mi manda la sua versione e poi dopo possiamo ragionarci sopra. Nasce qui la nostra collaborazione, nello scambio di idee e di influenze anche musicali.
0: Questo è bellissimo da parte tua, cioè dimostra che veramente hai un carattere molto aperto, sei curioso, ascolti, non sei per niente autoreferenziale, anzi hai questa capacità di assorbire, di rielaborare, ma anche di riconoscere chi ti aiuta e aver fiducia di una persona, tanto da, come hai detto tu, mettere in mano i tuoi pezzi che sono parte di te e lasciare anche che lui li possa modificare in qualche modo, certamente sempre nel confronto diretto. È una cosa molto bella, perché io credo che dal confronto, dal dialogo nasca sempre qualcosa di positivo che arricchisce entrambe le persone. E tra l'altro sei anche molto modesto, perché fino adesso non ti ho mai sentito dire una cosa molto importante, che tu hai vinto per la colonna sonora di un film di Andrea Monsurro, che ha partecipato al 48 ore Film Festival, che è un festival mondiale in cui bisogna dimostrare anche grandissime capacità di creatività, sì. Perché avete esattamente 48 ore dalla partenza, in cui avete il tempo per scrivere, girare, montare
1: tutto
0: film, e in realtà la tua colonna sonora è quella che ha vinto per il cortometraggio Clima X.
1: Esattamente, e a questo punto introduco anche un'altra figura che sta dietro a questo progetto, che è appunto Andrea. Apple Red Sky è un progetto audiovisivo, non è soltanto musica, ci sta anche dietro tanto parte visiva, tanto video, che è stato interamente affidato la parte visiva ad Andrea Monsurro, che oltre ad essere il mio migliore amico è anche un ottimo regista, un bravissimo regista, nonché regista di Clima X, e lui si è occupato di registrare tutto un documentario rispetto agli ultimi giorni di registrazione dell'album, dove spieghiamo insomma la storia dei pezzi, ciò che sta dietro a queste canzoni, in cui viviamo insieme i momenti di questi ultimi giorni per l'appunto di registrazione. E abbiamo registrato anche un cortometraggio che fra poco uscirà, che si chiama Chameleons.
0: Ce ne vuoi parlare?
1: Un cortometraggio diviso in 3 atti. Ognuno di questi atti rappresenta una storia, e questi 3 atti insieme in realtà costruiscono un'altra storia intera che assume tutto un altro significato. E sotto questo cortometraggio ci stanno 3 canzoni, ovvero November, For a While e Little Thing. E quindi in realtà il progetto è nato subito come un qualcosa di non soltanto musicale. Sentivamo tantissimo questa connessione video-musica. E quindi è nato il progetto Apple Red Sky, Camaleonti, il documentario, tutto insieme, tutto quanto sullo stesso filone, tutto quanto sulla stessa strada.
0: Fare la colonna sonora di un cortometraggio, cosa ha significato per te? Come avete lavorato?
1: È stato complicato, perché Andrea era preso da milioni di cose, tra girare, scrivere e quant'altro. Mi dava pochissime indicazioni, però diciamo che ci capiamo subito, e quindi

0: io conosco più o meno il suo mondo musicale che è in testa. Dato che lo conosco molto bene, sono riuscito più o meno ad interpretarlo in un modo che soddisfasse sia i miei gusti che i suoi, e quindi poi dopo in un giorno e mezzo è nata la colonna sonora di Clima X.
1: Complimenti, veramente siete stati bravissimi per il lavoro che avete svolto in soltanto 48 ore, e si può vedere su YouTube, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi Clima X 48 di Andrea Mossurro, 48 ore Film Festival. Complimenti, perché penso che fare un lavoro del genere in così poco tempo sia veramente una sfida pazzesca, e voi l'avete vinta con grande energia, con grande capacità e soprattutto con la capacità di essere assolutamente voi stessi, essere autentici.
0: Ah, grazie.
1: Ma so che c'è un altro dettaglio importante che ha fatto sì che ricevere questo premio fosse ancora più emozionante.
0: È stato molto emozionante anche perché l'ho ricevuto da parte di Anne Dudley degli Art of Noise, che è una delle artiste che io più stimo nel panorama della musica elettronica.

0: E questo invece era Fade Into the Air, sempre tratto dall'album Apple Red Sky di Adriano Marinelli, che è qui con noi. Come è nata invece questo brano?
1: Beh, Fade Into the Air è un altro omaggio. Si può dire che è un album di tante influenze. Fade Into the Air è l'apice del mio periodo Radiohead, in realtà. Infatti è un chiaro riferimento a How to Disappear Completely dell'album Kid Day. Questa visione un poco di isolamento, di non appartenenza a niente, è una condizione che io per un periodo della mia vita anche ho vissuto, no? E quella canzone dei Radiohead mi ha accompagnato. Ecco, questa qua è una mia visione invece di questo tipo di sentimento, di questo tipo di approccio alla vita e anche musicale, insomma, il mio passaggio anche per l'alternative rock.
0: E adesso come ti senti? Che periodo stai attraversando?
1: Adesso un periodo di totale confusione, di piacevole confusione, insomma. In realtà io sono un barista, lavoro al bar, allo stesso tempo persevero sulla strada della musica, tra lavoro, tra questa passione che voglio che diventi il mio mestiere, un mondo musicale ancora da scoprire, che ancora credo di non aver scoperto completamente e credo in realtà di non aver vissuto niente di quello che in realtà è il mondo della musica, quindi sì, mi sento un po' confuso, ecco.
0: Ma il fatto che sia uscito adesso il tuo primo album, che emozioni ti procura? Ti senti che ormai il dado è tratto?
1: Sicuramente il dado è tratto. Sono contento che è uscito entro i miei 20 anni, perché questo qua doveva essere il disco dei miei 19 anni in realtà. Poi dopo
0: mi fa ridere, sai, un po', perché voi ragazzi avete sempre questa ansia di fare le cose
1: sì, dai,
0: di fretta, come se già, non so, i 20 anni fossero tanti. Guarda che in realtà sei giovanissimo, quindi hai raggiunto molto presto un traguardo importante.
1: Sì, diciamo che questo album è un punto che io metto ai miei anni della prima adolescenza e sono contento che li ho immortalati in una qualche maniera. Cioè, gli anni più importanti della mia vita sono sicuramente immortalati dietro questo album. Momenti belli, momenti di tristezza, momenti riflessivi, momenti di gioia, sono rinchiusi, inscatolati in questo LP molto corto, di 28 minuti in realtà, quindi è un album molto corto, però rappresentano un poco quello che sono stato, ecco.
0: C'è un tema principale, un fil rouge che unisce tutti i brani? O in realtà sono tanti mondi, tanti momenti del tuo vivere? Sono i tasselli di un puzzle che poi componendoli formano la tua...
1: Sono esattamente dei tasselli che poi dopo compongono tutta una strada che poi dopo assume un significato. Nella diversità anche di queste canzoni, che uno a volte può trovare diverse, può non capirle. Seguendo il filone dell'album, dalla prima all'ultima traccia, si crea un senso. E quindi è un filone che però prende dei giri strani, non è un filone dritto, insomma, non so bene come spiegarmi.
0: Cioè, è un po' contorto,
1: sì, sono tante parti della mia esistenza, tante parti della mia vita, rispetto alla perdita, all'amore, a un po' questo sentimento che ti parlavo prima di isolamento, non lo so, tante cose che però fanno un poco parte, in realtà, di tutte le adolescenze. Cioè, io credo che la mia storia è banalmente la storia di quasi ogni ragazzo.
0: E forse questo però non è una cosa banale, è una cosa importante, che gli altri trovino nei tuoi pezzi un motivo in cui riconoscersi.
1: Certo.
0: Penso che sia la forza di questo album, il fatto che tu ti presenti e sappia scavare nelle tue emozioni con lucidità, però anche con quella passione vera che ci parla di voi, quindi è interessante, incuriosisce. Quelli della tua generazione si rispecchiano e quindi trovano qualcosa che sentono che gli appartenga già al primo ascolto.
1: E io lo spero veramente, anche perché si può dire che il mio album è un album acerbo, e forse questo è il bello. L'unico complimento che mi posso fare da solo, l'unico, è che sono stato sicuramente molto autentico in tutto quello che ho cercato di dire. In questa autenticità che mi autoriconosco, spero che le persone si possano rivedere.
0: Io credo di sì. Sogni nel cassetto, progetti a stretto giro, questo progetto diventerà anche un live?
1: Cioè, il mio sogno del cassetto, che spero che sia un sogno che si avveri il prima possibile.
0: Guarda, io lo dico sempre che questo posto porta fortuna, quindi esprimete i vostri desideri.
1: Il mio desiderio è suonare tutta la vita dal vivo, è suonare tutta la vita davanti alle persone, in band però, perché da solo mi annoio in una maniera assurda. Cantare da solo, non lo so, non è la mia dimensione. Quindi spero di portare il mio live set con la mia band.
0: Vuoi nominare gli altri musicisti che hanno partecipato al tuo
1: album? Senz'altro, Giorgio ha suonato alcune chitarre insieme a me e il basso. Fabio D'Anusso ha suonato la batteria. Fabio D'Anusso, grandissimo batterista di una formazione di techno brass che si chiamano per l'appunto Mefisto Brass. Al piano poi dopo sempre io, quindi diciamo siamo stati un trio.
0: Ti auguriamo tantissimo successo.
1: Grazie.
0: Che tu possa portare questo album nelle piazze, nei teatri, farlo ascoltare sempre di più e viverlo soprattutto dal vivo, come hai detto tu, perché dal vivo proprio le emozioni si possono trasmettere, si può percepire immediatamente il riscontro, certo, del pubblico e questa energia circolare che passa da te a loro. Questo è il tuo primo album, che io penso che sia già un'ottima opera prima, e ti auguro di trovare sempre di più la tua dimensione, ma mi sembri un ragazzo e un artista molto determinato. Hai una certa fretta, però...
1: Sì, so che ho del tempo a disposizione, ma cerco di non approfittarne, insomma.
0: Mi sembra un'ottima teoria, veramente per la tua età sei molto.
1: Grazie,
0: molto bene. Molto maturo, e io ti auguro tutto il meglio che il mondo musicale possa offrirti.
1: Speriamo di sì.
0: E chiudiamo questo incontro con Little Thing. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: A proposito di Little Thing, è l'ultimo pezzo che è stato registrato per l'album, perché in realtà all'inizio doveva essere un EP di 3 tracce in acustico e 3 tracce in elettrico. Tornai dalle registrazioni da Milano e capii che se avessi fatto 4 tracce in acustico e 4 tracce in elettrico sarebbe potuto essere un LP diviso in 2 lati. E quindi tornai a Napoli e scrissi l'ultima traccia in acustico dell'album, che è Little Thing.

0: Diretta Live.
1: Voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di giovani artisti emergenti. Ora ai nostri microfoni ospitiamo Luigi Grispello, giovane regista napoletano cresciuto a Roma con una formazione solida tra studi classici e cinema. Dopo il successo del suo primo documentario Molise, Tropico Felice, che gli è valso il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood, torna ora con un nuovo progetto che conferma il suo sguardo originale, capace di mescolare realtà, antropologia e suggestione poetica. Il suo ultimo lavoro si intitola Figlio di Giano e ci porta nel cuore di una delle tradizioni più iconiche della capitale, il tuffo di Capodanno nel Tevere, quello del celebre Mister Ok. Attraverso la lente simbolica del dio Giano, divinità dei passaggi e dei contrasti, il film riflette su identità, eredità e cambiamento, restituendo il ritratto di una Roma viva, contraddittoria e profondamente legata ai suoi riti. Figlio di Giano è una produzione Our Films realizzata con Rai Cinema e fra poco sarà disponibile anche su Rai Play.

0: Oggi parliamo di cinema e in particolare di documentari con Luigi Grispello, che è qui con noi in studio. Ciao Luigi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie dell'invito.
0: Tu vieni da Roma oggi, ma in realtà sei proprio un napoletano verace, sei nato qui a Napoli da famiglie napoletane, quindi il tuo cuore batte in azzurro.
1: Sì, sono nato a Napoli, non ci ho mai vissuto poi di fatto, però oggi vengo a presentare il mio film comunque nella mia città, quella che mi ha dato i natali, e sono molto felice, anche se poi il film è un racconto romano, che è l'altra mia città, però insomma sono felice di portare, di unire queste mie due identità.
0: Infatti oggi parleremo di Figlio di Giano, è un documentario che tu hai scritto e diretto, che tra l'altro ha avuto l'onore di entrare nella shortlist dei Nastri d'Argento, quindi un ottimo risultato considerando anche che tu sei un giovanissimo regista, hai appena 26 anni, raggiungere già questo traguardo penso che sia un obiettivo centrato in pieno.
1: Sì, il documentario ha avuto dei buoni riscontri, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.
0: So, con un grande riscontro di critica.
1: Sì, insomma è piaciuto, a chi l'ha visto è piaciuto.
0: Partiamo proprio dalla storia di Mister Ok, che ogni primo gennaio si lancia nel Tevere. Come ti è venuta questa idea?
1: Volevo raccontare una storia che parlasse del Tevere in qualche modo, perché è un mondo abbastanza sconosciuto sia ai romani che ai turisti, o comunque a chi abita la città o anche a chi lo conosce, però è un mondo sia architettonicamente che a livello quasi sociale escluso dalla città. Bennato in una canzone diceva: il fiume che non vedi e che non senti. E in effetti è così, perché è in sottofondo, però insomma c'è tutto in realtà un mondo attorno al Tevere, e quindi stavo cercando di raccontare una storia che mi permettesse di raccontare anche questo mondo a parte in qualche modo. E conoscevo la storia di Mister Ok, quindi mi sono un po' informato e ho scoperto che non c'era solamente Mister Ok, ma c'erano anche altri tuffatori che si tuffavano su di lui. E in particolare mi è interessato non tanto il Mister Ok attuale, di quando ho iniziato con i miei collaboratori e amici con cui formiamo il collettivo Tropicale, che sono Luca Emocide e Bernardo Mastaccesi, che sono rispettivamente il montatore e il direttore della fotografia. Non ci è interessato tanto il Mister Ok quanto il suo vice, colui che avrebbe dovuto prendere il posto, perché in qualche modo quella di Mister Ok è una corona virtuale, però comunque per una parte della città importante, che si tramanda per anzianità. E il successore sarebbe dovuto essere Marco Foïs,
0: che di fatto è il protagonista della storia. Cosa vi ha portato a focalizzare l'attenzione del racconto proprio su di lui?
1: La cosa interessante di questo personaggio, a nostro avviso, era che lui aveva una doppia vita. Cioè, di notte lui aveva un carretto dei panini in un crocevia di Roma, a Porta Maggiore, che è, diciamo, la piazza che poi porta verso le autostrade che portano verso sud, quindi insomma anche un luogo molto di passaggio, che è aperto tutta la notte, tutte le notti. Quindi un uomo della notte, un uomo che insomma vende panini la notte e di giorno invece si allena tutti i giorni per inseguire questo suo sogno, cioè fare parte della storia di Roma, della tradizione di Roma, di cui lui è un grande fan.
0: Una storia che nasce nel 1946, quindi ormai è una sorta, chiamiamolo, di rituale con cui si apre il nuovo anno, che si ripete da 80 anni.
1: Sì, è una tradizione che è iniziata dopo la guerra con un italo-belga, quindi diciamo una tradizione importata dal Nord, cioè comunque questa tradizione nel Nord Europa molto diffusa di farsi il bagno, ma poi insomma poi si è diffusa anche un po' nel resto d'Italia, di farsi il bagno il primo di gennaio.
0: Non è un caso forse che nasca proprio dal nord questa tradizione, che il primo tuffatore, che era un fotografo, se non erro si chiamava Rick de Sonneil, venisse dal nord, perché sappiamo che a Capodanno Roma non ha un clima proprio mite, quindi lui era un po' meno freddoloso di noi.
1: No, esattamente, tantomeno le acque del Tevere. E quindi sì, diciamo, questo buffo personaggio ha iniziato questa tradizione, e poi ci sono state tutte delle persone che hanno preso questo testimone e hanno continuato questa tradizione portandola fino appunto a Marco. E noi abbiamo raccontato proprio il momento e il passaggio di testimone da Maurizio Palmulli, che è il precedente Mister Ok, e Marco, che è l'attuale Mister Ok, anche se poi vabbè recentemente ci sono stati dei problemi mediatici, diciamo un po' pretestuosi, che hanno escluso dalla narrazione della tradizione il fatto che il vero Mister Ok, e al momento l'unico Mister Ok, è Marco Foïs.
0: Ma chi ti ha raccontato questa storia? Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Allora, è una storia che comunque in qualche modo si conosce a Roma, cioè è un qualcosa di folcloristico e molto, molto locale, però allo stesso tempo conosciuta, fa parte dell'immaginario della città. Se ne parla in alcune canzoni, anche contemporanee. Rick DeSoleil appare in alcuni film di Ettore Scola che raccontano di questo personaggio. Quindi in qualche modo è entrato a far parte dell'immaginario della città.
0: Parliamo proprio del titolo, Figlio di Giano. Cioè, praticamente è questo ricordo di questo mito del dio romano da due volti, che è anche un po' un simbolo di passaggio. Nel film questo mito sembra riflettersi anche nella vita del protagonista. Perché hai scelto proprio questa chiave simbolica?
1: Sono state una serie di coincidenze e una serie di analogie che continuavano ad arrivare tra questo personaggio, che appunto, come dicevo, ha una doppia vita, e questo dio romano, che poi, diciamo, nella mitologia è stato un po' scordato, però di fatto nella mitologia latina, nella mitologia classica, è il padre del Tevere, quindi diciamo è proprio il primo degli dei, ed è uno dei pochi dei non mutuati dalla cultura greca, ma un dio proprio italico, mi pare etrusco. E questo dio rappresenta tutta una serie di cose che mi ricordavano Marco. Innanzitutto questo legame con il Tevere, appunto figlio di Giano, e anche il Tevere è figlio di Giano, ricollegandoci al discorso di prima.
0: Infatti il Tevere è anche la città Roma, sembrano quasi un altro personaggio. Tu, con quest'anima documentarista che hai, sei riuscito a creare una narrazione che parla dei protagonisti, di questi uomini che si allenano per questo grande tuffo che segna il passaggio tra un anno e l'altro, il tuffo di Capodanno, ma nello stesso tempo sembra che il Tevere e Roma siano gli altri due protagonisti di questa vicenda.
1: Sì, sicuramente Roma è la protagonista presente e assente. In qualche modo anche Giano è una personificazione di Roma, appunto è colui che ha vissuto tutta la storia di Roma, voice over che in qualche modo commenta e osserva questo suo nuovo, diciamo, alfiere, perché lui che porta la tradizione di Capodanno del primo di gennaio, e non a caso gennaio viene da Giano perché guarda l'anno vecchio all'anno nuovo, quindi anche qua questo doppio volto, quindi insomma c'erano tutte queste analogie.
0: Tutto questo racconto in cui appunto c'è Roma che tramite il Tevere, Porta Maggiore, Ponte Cavour diventa protagonista, il Tevere che è il fiume che scorre, no? In un certo senso si dà anche questo senso del Pantarei, della vita che scorre continuamente, che non si ferma, di questo testimone che viene portato da un atleta all'altro, che poi atleti non sono, ma sono persone come Foyce che anzi hanno una doppia vita, quindi che fanno tanti sacrifici per raggiungere questo Capodanno. Secondo te che significato simbolico ha questa storia nelle nostre vite? Cos'hai voluto rappresentare al di là dell'evento in sé?
1: Forse più di tutti il personaggio di Marco. Cioè, il personaggio di Marco è un eroe, però atipico. È antieroe nel senso di antidivo più che di antieroe, cioè non in un senso negativo. Sogna di essere un divo, ma è qualcosa che si allontana profondamente da questa...
0: da ogni forma poi di veramente di divismo e di protagonismo.
1: Esatto, è un qualcuno che preferisce stare dietro, e infatti anche nelle riprese comunque abbiamo trovato anche di difficoltà, perché è un personaggio molto silenzioso, quindi poi a un certo punto...
0: Che impressione ti ha fatto quando l'hai conosciuto la prima volta?
1: Particolare, cioè nel senso non è il classico protagonista da documentario, perché di base per fare un documentario, se trovi un personaggio forte, forte nel senso di carismatico, metà
0: del documentario
1: è già fatto. Però allo stesso tempo la forza del documentario è stata comunque accettare la sfida, perché in qualche modo forse è il valore aggiunto, è la cosa un po' più interessante forse.
0: Ma lui è stato sorpreso che tu avessi mostrato un'attenzione così forte nei suoi confronti, tanto da renderlo protagonista di un docufilm?
1: Là per là nemmeno troppo, cioè lui si è abbastanza affidato senza darci totale fiducia, però comunque prestandosi inizialmente. Poi pian piano ha capito che stavamo facendo più sul serio, e devo dire che è grazie a lui che si è prestato sia a livello di tempo sia a livello fisico, perché insomma abbiamo anche stressato fisicamente molto, perché magari siamo andati a fare tuffi in piscina, cui lui aveva lavorato tutta la notte, abbiamo detto di fare diversi tuffi da 10 metri, insomma comunque si è prestato a qualsiasi cosa. E
0: questo è anche il primo film del collettivo Tropicale, con il direttore della fotografia che prima anche hai nominato, Bernardo Mastaccesi, il montatore Luca Armoscida, con cui avevi già lavorato nel documentario precedente, quello sul Molise. Che tipo di collaborazione è stata e come avete costruito proprio lo stile del film?
1: diciamo, è venuto tutto un po' naturale, perché siamo di fatto prima tre amici, un'amicizia che si è anche sedimentata grazie al cinema e grazie al primo documentario che abbiamo fatto. Poi Luca e Bernardo erano anche amici di mio fratello, quindi insomma si è creato proprio un clima amicale e familiare. E abbiamo già fatto un primo documentario in Molise, anche quello incentrato molto sulle tradizioni in parte.
0: Sì, che si quindi... chiama proprio Molise Tropico Felice.
1: Esatto, e da là infatti il collettivo Tropicale, proprio dal Tropico Felice da cui abbiamo iniziato questo nostro viaggio insieme, che adesso è solamente alla seconda tappa, sperando insomma che poi il cammino sia più lungo. Però insomma è una bella realtà, è bello lavorare perché non si ha la percezione di lavorare.

0: Siamo con Luigi Grispello, autore e regista del documentario Molise Tropico Felice e di Figlio di Giano. Che legame c'è, Luigi, tra i due progetti? C'è continuità nel tuo modo di vedere e raccontare l'Italia?
1: Sì, la ricerca c'è. Cioè, abbiamo cercato un documentario che continuasse un po' un discorso iniziato con il primo documentario. Adesso il dubbio, cioè quindi quello di raccontare un'Italia collettiva, cioè in questo mondo individualista, vedere la tradizione come un qualcosa non da musealizzare o da strumentalizzare, quanto un evento collettivo che può riunire e può creare una ciclicità nelle vite della collettività e un'identità nella collettività. E poi attorno a questi eventi, insomma, poi si celano tutte delle storie, a nostro avviso, molto interessanti. Quindi sì, nella storia di Marco c'era un desiderio di portare avanti un discorso già iniziato con Molise Tropico Felice, e adesso non sappiamo se l'idea in parte è fare qualcosa a Napoli, tra l'altro, come prossimo progetto, magari un cortometraggio invece che un documentario, però sempre misto al documentario.
0: Qualcosa che comunque parli di tradizioni, che qualcosa,
1: sì,
0: le radici. E
1: in qualche modo vorremmo chiudere diciamo una piccola trilogia. Diciamo, adesso abbiamo un po' di cose sul tavolo, però fare tappa al Napoli era una delle nostre volontà, tra l'altro.
0: Quindi ritorni proprio alle tue radici. E nel film si parla, tra l'altro, l'avevamo accennato prima, molto di eredità. Comunque c'è qualcuno che deve raccogliere il testimone di una tradizione. Secondo te oggi queste tradizioni popolari hanno ancora un senso per le nuove generazioni? E perché a te, che sei così giovane, abbiamo detto hai solo 26 anni, ti affascinano così tanto?
1: Allora, sicuramente sempre di meno, però come dicevo nemmeno troppo. Cioè, nel senso, il problema di queste tradizioni è che molto spesso vengono strumentalizzate o musealizzate, mentre esistono realtà in cui invece i giovani ne sono parte attiva e raccolgono un'eredità identitaria, culturale, popolare, perché questo tipo di tradizioni sono tradizioni sempre popolari che affondano radici in tempi più o meno antichi, ma che hanno dei valori ampiamente simbolici, e quindi io penso che possano essere un qualcosa a cui i giovani accedano. Però sicuramente il discorso è abbastanza complesso, perché insomma dipende da molti fattori e soprattutto dai luoghi e dalle tradizioni specifiche.
0: No, ma io ero proprio interessata a te, Luigi Grispello, okay. Giovane regista di 26 anni, perché ti affascina tanto la tradizione? E perché pensi che possa affascinare anche chi come te è anche molto giovane?
1: In parte perché penso che appunto sia un patrimonio culturale immateriale che rischia di sfaldarsi, e poi perché ci racconta quest'Italia contadina o popolare, insomma, a seconda dei contesti, che pian piano sta svanendo, e quindi il documentario in questo può immortalare, rendere immortale una cosa che invece nel suo essere ciclico in realtà ha una linearità del tempo e cambia, diciamo, nonostante questa ciclicità e questo apparente eterno ritorno del sempre uguale, in realtà poi c'è un mutamento nell'andare avanti degli anni.
0: In realtà questa poi trilogia fa parte un po' proprio anche della tua vita e delle tue radici, perché il Molise è la terra dei tuoi nonni, no? Di tua nonna, quindi da dove vieni? Roma, la città in cui vivi, e dicevi che il prossimo progetto sarà incentrato su Napoli, quindi ritorni proprio a dove sei nato. Questo è anche chiudere un cerchio esistenziale.
1: Sì, l'idea era quella. L'idea era cercare qualcosa di me, ma senza dover parlare di me. Cioè, che non è una cosa che mi interessa troppo, parlare direttamente di me. Però, allo stesso tempo, magari raccontare una storia cercando un po' le proprie radici, capendo qual è l'humus nel quale uno è cresciuto, è una cosa che mi interessava. Poi c'è sempre un discorso che il cinema non è letteratura, magari non è una cosa che si può fare solamente per se stessi, si deve sempre pensare a un pubblico, come anche la letteratura e tante altre forme d'arte, però è una forma d'arte sicuramente più dispendiosa, e quindi si deve pensare ancora di più in un'ottica produttiva. Quindi se si riesce a trovare la storia giusta e la forma artistica adeguata, mi piacerebbe molto, insomma, chiudere questa trilogia con Napoli proprio per questi motivi che dicevi tu, sì.
0: Il successo di pubblico l'abbiamo visto, perché grande successo anche di critica ai Nastri d'Argento, al Festival del Cinema di Roma. Qui a Napoli l'hai portato al Filangieri, dove c'era il cinema completamente gremito. Quindi parli un linguaggio che, nonostante sembri portare indietro, è anche molto attuale perché comunque interessa tanto. Forse io credo che voi giovani ancora di più degli altri abbiate bisogno di ritrovare delle radici in un mondo così ricco di simboli, però in cui c'è una sorta di pericolo di dispersione della propria identità, dei propri interessi. Siete un po' onnivori, il che vi rende anche estremamente interessanti e sfaccettati, però forse ritornare alle radici, guardare e vedere dei documentari, dei docufilm, perché poi sono comunque racconti, storie, non solo storie di tradizioni ma anche storie dell'oggi, può aiutare a interrogarsi su se stessi ma anche sulle proprie sfide, perché qui nel Figlio di Giano noi parliamo soprattutto di una sfida.
1: Certo, sì, no, ma infatti quelli, diciamo, tutte queste cose che abbiamo detto ora sono un qualcosa di supporto alla storia, cioè poi sono degli argomenti, però poi i temi sono più universali. Cioè quello che abbiamo cercato di fare è renderlo un film che non fosse locale, ma che partisse da un argomento locale per renderlo invece un tema universale, come quello della sfida, quello di un'eredità pesante, quello della paura di non farcela, insomma qualcosa che può essere capito in tutte le parti del mondo, insomma da qualsiasi essere umano.
0: Quindi attraverso la storia di Marco Fois diamo anche delle risposte a noi stessi e ai nostri modi di affrontare le paure. Che difficoltà avete incontrato nella realizzazione proprio del documentario?
1: L'obiettivo era rendere il documentario un qualcosa di più cinematografico possibile, e quindi per renderlo tale magari avere anche un livello tecnico di apparecchiature, di gente sul set abbastanza numeroso per essere un documentario, delle truppe relativamente numerose, e abbiamo fatto salti mortali, ma forse il problema più grosso è stato quello produttivo e poi in montaggio quello narrativo, perché a differenza della finzione ancora di più nel documentario si scrive tre volte. Una volta quando pensi il documentario, un'altra volta quando lo giri e poi in montaggio arrivi e in qualche modo devi riscrivere e devi scrivere la stesura finale, e quella è stata l'altra difficoltà grossa.
0: Dicevi che ci sono tante storie che poi accompagnano quello di Marco Fois. Sono storie vere o le avete costruite col vostro immaginario?
1: Abbiamo cercato di unire, cercando di confondere quello che è vero e quello che è finto, e non dire poi cosa sia vero e cosa sia finto. Alcune cose, tipo il fatto che ci sia un voiceover di un dio romano, è chiaramente finto, però a parte quello, tutto quello che si vede, ci sono cose che sono vere che possono sembrare finte o viceversa, e niente, quindi abbiamo cercato di mischiare e con il linguaggio cercare di confondere queste cose per far vivere realtà e immaginazione in un unico calderone eterogeneo.
0: Quindi anche gli altri personaggi sono attori o sono personaggi veri?
1: No, di base abbiamo lavorato con personaggi veri, magari
0: mettendo, che quindi raccontavano se stessi fondamentalmente.
1: Sì, mettendoli in situazioni particolari, dirigendoli eccetera, però comunque di base sì, abbiamo provato anche con degli attori, però il rischio appunto era quello di svelare in quel caso la finzione, e quindi poi insomma siamo tornati sui nostri passi.
0: Tornando proprio a Luigi Grispello, giovanissimo regista, nel 2023 con Molise e Tropico Felice ha vinto anche il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood e la menzione speciale del premio De Seta, che appunto per i documentari penso che sia, certo, il premio più prestigioso. Quindi nonostante tu sia alla terza esperienza, perché c'è neanche uno precedente, che Odissea di Nessuno, che però insomma diciamo non fa parte di questa trilogia, fu la tua diciamo prima esperienza subito post laurea. Cosa consiglieresti ai giovani che come te vogliono cimentarsi in un mondo che è così difficile, perché non è facile fare un documentario e soprattutto ottenere un successo di questa portata?
1: Questo non lo so, perché sto cercando di capire anch'io in parte. Dall'altro punto di vista sto capendo sempre di più che il regista debba essere anche molto produttore, deve capire anche molto quanto costano le sue idee e chi può pagare questo costo in qualche modo, che è un discorso che sembra magari
0: materiale sminuire,
1: invece è un esercizio creativo molto complicato, sia diciamo in fase di scrittura ma anche in fase di regia, cioè trovare delle soluzioni efficienti. In questo la storia del nostro cinema in realtà è quello che ci ha fatto grandi, cioè trovare delle intuizioni economiche, cioè si pensi al neorealismo, per raccontare delle storie insomma formidabili.
0: Hai parlato proprio adesso di neorealismo, quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: devo dire, guardo tanto cinema, quindi le influenze cambiano anche in base a che cosa sto vedendo quel periodo. E per dire, Giano a volte ha risentito di questa cosa, perché avendolo girato in 2 anni magari cambiavo idee o cambiavo preferenze in quel momento, quindi magari andavo più su una cosa o più sull'altra. Per questo in particolare, se da una parte diciamo tutta la tradizione legata al documentario o comunque a un cinema più realista italiana, dall'altra c'è sicuramente un occhio alla commedia all'italiana come tipo di scrittura, cioè c'è tutto un tipo di scrittura che si rifà a tutta una tradizione di commedia all'italiana e anche in realtà Mattiatore, insomma tutta una serie di sceneggiatori di commedia più recenti. Quindi questi due in questo caso sono state le influenze più grosse.
0: Ci hai anticipato che il tuo prossimo lavoro si svolgerà qui a Napoli, non sarà proprio un documentario ma più un cortometraggio. Come ti vedi proiettato nel futuro?
1: Non lo so, è un momento complicato, cioè penso per immaginare il futuro in qualsiasi ambito in questi giorni.
0: Hai ragione.
1: Da una parte la guerra, dall'altra parte l'intelligenza artificiale, è sicuramente un momento non certo in cui è facile predire il futuro, quindi sinceramente non lo so. L'obiettivo è rendere questa cosa sempre di più a tutti gli effetti un lavoro sempre più costante e mi basterebbe questo, però insomma poterlo prevedere non è scontato, appunto.
0: Noi te lo auguriamo con tutto il cuore, anche perché diciamo le premesse sono eccellenti e quindi io credo che tu abbia tutte le carte in regola per potercela fare e trasformare questa tua passione, questo tuo sogno, non solo in realtà ma, come hai sottolineato tu, in un lavoro. Perché poi l'arte non può rimanere fine a se stessa, soprattutto per chi la fa, e anche per voi giovani è giusto che l'arte sia anche una possibilità per mantenersi. È brutto parlare anche dell'aspetto materiale, però purtroppo è indispensabile, e quindi innanzitutto, come hai detto tu, bisogna essere produttori di se stessi, essere artista, però lavorare a 360 gradi su tutti gli aspetti della propria vita. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E ricordiamo che il figlio di Giano sarà presto su Rai Play. Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Rai Radio Live Napoli.

dice a gente giubilò, non ta danne sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, che è positiva e te ne sai denare, mai quando dico sette, sette so.

0: Mariscia, buonasera.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardina, e casa stessa accorto cana malandrina, ti tu ti piacere, casino se voscia da.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che da sempre vive sospesa tra realtà e immaginazione. È la città dei racconti tramandati sottovoce, delle leggende che attraversano i vicoli, delle storie che si trasformano ogni volta che vengono raccontate. Qui la fantasia non è solo una fuga dalla realtà, ma un modo diverso di guardarla. E forse è proprio questo il potere più grande dell'arte: prendere ciò che vediamo ogni giorno e vestirlo di meraviglia, trasformando emozioni, ricordi e desideri in immagini capaci di parlare a tutti. Oggi ci lasceremo accompagnare in un luogo dove la narrazione incontra l'immaginazione, dove ogni dettaglio custodisce un significato e dove la realtà si intreccia con il linguaggio senza tempo delle fiabe. Chiudete gli occhi per un istante e lasciatevi guidare qui, a Napoli senza confini. Ciao a tutti amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Cimminella e questo è il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi vi porto in un luogo speciale, magico, fiabesco, incantato, creativo, super creativo, con la prossima ospite che è venuta qui a trovarci ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Diamo il benvenuto a Dada, ciao!
3: Ciao a tutti, ciao Fabiola, un piacere essere qui.
2: Come sai?
3: Molto molto bene, in tour, quindi super in fermento,
2: poche ore di sonno, sei stanca, però ti vedo molto riposata,
3: reggo.
2: Rilassata.
3: Sì, reggo.
2: Poi magari affronti
3: l'abitudine, ho trovato anche io i miei trick per stare in tour fresca e tosta.
2: E dai, ce li dici? Ce li racconti?
3: Beh, sicuramente cercherei di dormire un tot, poi ho le mie camomilline. Oppure ad esempio porto con me una pallina che emette rumori rosa e rumori bianchi per rilassarmi.
2: Bella.
3: Un po' di cosette, ci si coccola.
2: Ma la pallina è tipo quella antistress?
3: No, è tipo una radiolina che emette dei rumori, dei suoni rilassanti, un po' della natura, la pioggia, queste cose così. E che ovviamente dopo l'adrenalina del palco c'è bisogno di scaricare in una maniera più dolcetta, diciamo,
2: rispetto all'uragano, perché poi
3: esatto.
2: Solitamente dopo che finisce, ecco, una live, un programma televisivo, una tournée, anche per quanto mi riguarda, dopo ho almeno altre 3-4 ore da fare cose, soprattutto
3: esatto, il cervello è ancora attivo, il cuore è ancora di più,
2: sì.
3: Quindi c'è bisogno di scaricare in qualche modo.
2: E funziona?
3: Devo dire che funziona, anche se funziona di più quando, diciamo, magari c'è il viaggio dopo in auto e quindi per le 2 ore successive sfogo in viaggio.
2: Bello, in musica, in viaggio e in rumori. Poi mi darai questo, mi farei capire cos'è questo accesso, questo oggetto. Ecco, allora ragazzi, oggi facciamo un viaggio dentro un universo creativo, come vi dicevo poco fa, ma ve la faccio conoscere meglio. E adesso ve la presento insieme, parliamo di tutti i suoi progetti. Nata a Napoli come Gaia Eleonora Cipollaro, in arte da e negli ultimi anni ha costruito un percorso originale e riconoscibile, infatti è proprio quello che le ho detto a microfoni spenti prima di iniziare questa
3: sì.
2: Nostra puntata. Non ama limitarsi a una sola forma espressiva, scrive, produce, immagina, dirige e racconta, trasformando ogni progetto in un vero e proprio universo narrativo. Ecco, fermiamoci un attimo qui e raccontami proprio questa tua esigenza, necessità di dover toccare e fare tutto a 360 gradi.
3: Sì, diciamo che me la porto dietro da quando ero bambina. Uno dei miei soprannomi in casa è sempre stato 100 mosse e 1000 rumori, proprio perché facevo tanto e volevo già col corpo, con la pittura, con la ceramica esprimere qualcosa. Di tutti questi rumori, quando avevo 10 anni, mia mamma disse: vuoi fare qualcosa? Quindi cominciai con la chitarra classica. Quindi prima mi sono un po', diciamo, districata tra gli studi di chitarra classica, molto rigore, tutta geometrica, il pentagramma, eccetera, per poi prendere questa chiave, questa strada super ribelle. Quindi sono stata molto più vicina alla mia anima, a quello che volevo dire con la mia voce, quindi ho avuto modo di scoprire il mio timbro, le mie storie e questa narrativa che sicuramente passa sempre attraverso le maschere. quindi per me la maschera è qualcosa, il costume, la maschera, gli abiti, è qualcosa che amplifica una personalità che già c'è dentro, e non ho potuto fare a meno di divertirmi così. Quindi dico sempre che tutto quello che in realtà facevo in cameretta, oggi sono molto fortunata ad averlo portato dietro con me in professione.
2: Ecco. Che bello. E come nasce invece il nome Dada, il tuo nome d'arte?
3: Nasce un po' per gioco, un po' perché io sono laureata in psicologia.
2: Bello.
3: E Dada sarebbero le prime sillabe che tutti i bambini emettono in qualsiasi parte del mondo, quindi
2: che figata,
3: a livello
2: è vero,
3: di fonazione
2: da, eh sì, esatto. Un mix tra tatta, dada, mamma, che poi diventa,
3: esatto, le prime sillabe che chiunque culturalmente emette. E quindi per ricordarmi un po' di rimanere, sai, vicino a questa parte piccola che mi aiuta nella fantasia.
2: Che bello, meraviglioso, una storia bellissima che sicuramente poi con il tempo hai potuto dar vita a tutta la tua immaginazione, a quello che costruivi e pensavi all'interno di quella cameretta, no? E quindi
3: sì,
2: oggi esprimerlo attraverso la musica e non solo, quindi regia, produzione, script, ti occupi di tutto o
3: sì,
2: hai comunque un team?
3: Allora sicuramente ho il...
2: Ce l'hai per
3: ho l'abilità di saper delegare, però parte tutto da me, nel senso le mani in pasta, devo toccare, io devo scegliere, decidere, è proprio il mio, la mia responsabilità e anche il mio rischio principale comunque.
2: Assolutamente, anche perché è un artista poi è abituato ad affidarsi, no? Anche
3: sì,
2: e fidarsi di qualcuno che guarda oltre. Quindi tu riesci a staccarti dalla persona da come artista e a vedere oltre come guardasse appunto un regista o un produttore, un producer.
3: Sì, questo mi interessa
2: è
3: molto,
2: nata
3: mi viene naturale, è un approccio che uso da sempre, però devo ammettere che con i diversi ruoli, quindi dalla fashion designer al produttore oppure al videomaker, si arricchisce sempre di più l'immagine, quindi come al solito un do des tutto in arte, tutto in...
2: E quindi lo stylist invece, perché è pazzesco, quello
3: sì,
2: proviene sempre
3: quello
2: da te.
3: Parte sicuramente da un mio gusto, poi c'è stata la mano di una fashion designer altrettanto campana che si chiama Daria D'Ambrosio, che nella sua firma proprio stilistica ha questi volumi molto esagerati che si sposavano benissimo con il mio immaginario, quindi il drappeggio e qualcosa che andasse un po' a disperdere il corpo, no? Siamo abituati anche a stare vicino al nostro corpo in modi diversi. Io ho voluto un po' disperdermi, almeno per questa prima fase di Cuore in Fabula, e non far capire né al pubblico né a me dove fosse il mio braccio con questi abiti ottocenteschi, belli vaporosi, ecco.
2: E allora continuiamo invece la tua presentazione, e anche perché farei un ritorno al 2022 con la tua partecipazione a X Factor, e poi dopo parliamo
3: sì,
2: del tuo primo EP, il tuo primo singolo ed album. X Factor è un'esperienza che comunque ti fa conoscere al grande pubblico e rappresenta una tappa importante per te. Com'è stato quel momento? Nel senso, l'hai considerato utile nel tuo percorso? Ti serviva? E cosa ti sei portata poi a casa soprattutto?
3: Beh, dico sempre che X Factor è una vetrina, come tutte le vetrine bisogna saperla allestire e bisogna anche capire poi il prodotto esposto in vetrina dopo quanto funziona, quanto rimane nella vita, no, del pubblico a questo punto. E per me è stato molto utile, molto bello, perché mi ha fatto avvicinare al grande pubblico. Sono però contenta che nel tempo io abbia lasciato in realtà più la mia impronta, quindi Dada, e non ad esempio Dada quella di X Factor. Molte persone non sanno nemmeno che io sia andata ad X Factor. Io ci sono entrata in punta di piedi, perché tutto ciò che è super competitivo non mi fa impazzire, soprattutto nell'arte, dove per me c'è posto per tutti.
2: Brava,
3: però
2: che
3: è stato
2: bel
3: veramente
2: messaggio.
3: Bello.
2: No, infatti vedi, non lo sapevo, poi io scovo, che creo, capisco,
3: sì,
2: indago, perché poi è anche importante avere aver fatto comunque delle esperienze che siano nazionali, su palcoscenici diversi, e è importante proprio per la costruzione, secondo me, oltre dell'artista, della persona. Quindi là avrai capito magari dinamiche che ti possono essere andate bene, altre che non ti appartengono. Insomma, è un contesto, è un contenitore televisivo dove ti sei sentita bene, ecco.
3: Sì, c'è un'altra proprio prospettiva dello spettacolo. Ovviamente è televisione, è come se avessi fatto un piccolo master concentrato dove ti dicono quella lucina è accesa, tu sei in onda, e quindi lì impari comunque anche a a vivere la tua personalità, ma anche a dosare, perché comunque sei subito nella casa di tutti e vicinissima a tutti.
4: E questo ti creava un po' di,
3: no, però,
4: di imbarazzo?
3: No, imbarazzo no. Io, secondo me, sono stata fortunata ad entrarci quando avevo 27 anni, che avevo già la testolina un po' sulle spalle, quindi riuscivo bene a capire, no, il mio, quello che dicevo, quello che facevo, quale risonanza potessi avere, perché lì è un attimo che ovviamente nell'emozione qualcosa possa essere
4: travisato.
3: Ecco, esatto, insomma, è stato veramente bello e un primo modo per misurarmi.
4: Bene, e allora a proposito di Dada, io adesso ci fermiamo un attimo e vi faccio ascoltare un brano bellissimo, Unguento, e poi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: holiday.
1: Guento di Dada che è qui al mio fianco a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini, e continuiamo la nostra chiacchierata, il nostro viaggio. E amici ascoltatori, vi la sto facendo conoscere meglio, abbiamo un po' toccato le sue esperienze, e adesso parliamo un po' invece dei tuoi primi singoli, che è Yesk, Siente, Ris, Avena, e negli anni successivi arrivano i brani che comunque aiutano a contribuire la tua identità artistica, anche se molto forte, come Cavala, Tie Tie, Aum Aum, Mamma Ma, Chill Dance, La Leggenda dei Maccheroni, San Gennaro Groove, Rouge Rouge e Smorfiosa. Ecco, insomma, sono tanti, tutti belli, bei titoli con una forte identità, ecco, anche nel significato delle parole e soprattutto anche nelle scelte dei titoli. Questo ovviamente è sempre arte tua, come diciamo,
2: sì,
1: noi, farina del mio sacco. Sì.
2: E tra l'altro è voluto il fatto che le persone, anche se parlano il napoletano oppure conoscono il napoletano, è voluto il fatto che si perdano un po' nella pronuncia di questi titoli, perché c'è sempre il gioco di atteggiare il napoletano sonoramente come altro. Spesso hanno pensato che io fossi portoghese, fossi francese, ad esempio, tutti lo leggono
1: Quale?
2: Dance, anche tu l'hai detto così, in realtà è kill dance, però quello balla. Però siamo talmente tutti abituati appunto a abbellire il suono, soprattutto su inglesismi, che tutti lo leggono chill dance.
1: È vero, invece kill è,
2: esatto,
1: lui è tradotto dance.
2: Però questo giochino è voluto, quindi
1: vedi,
2: è proprio, sta
1: ci sono cascata,
2: esatto, sta qui mischiare le carte proprio della nostra lingua, che secondo me è una lingua veramente internazionale, che ci permette di avvicinarci anche a delle altre culture, no? Che sembrano lontane da noi, ma che, come già altri artisti hanno testimoniato, ovviamente da Pino Daniele e tanti, che in realtà veramente Napoli anche a livello musicale è un porto aperto.
1: Assolutamente, un porto aperto, un cielo aperto di artisti, di musica, di colori, di contaminazioni. E poi il bello essere proprio napoletani, che poi mi ricollego alla pronuncia, al dialetto, che mia madre l'ha sempre detto: sei napoletana ma non sai parlare il napoletano. Ce lo pronuncio anche forse un po' male, però è molto bella questa cosa, in realtà, che hai voluto fare questo giochino fatto, no, apposta per richiamare un po' l'aspetto internazionale, che è quello che comunque anche visivamente tu dai, no? Fai percepire.
2: Sì, è una matriosca, diciamo, di significati. Diciamo che la mia musica è molto stratificata, questo l'ho capito grazie al pubblico, nel senso che stesso il pubblico mi ha fatto capire che nella mia musica io nascondo di continuo significati e stratificazioni, dal primo impatto, che può essere super semplice, della canzone che ha un certo groove eccetera, a tutto il mondo poi anche emotivo
1: che hai dentro. Però quindi, piano piano stai riuscendo, poi fondamentalmente secondo me anche l'esperienza, l'età, la maturazione, l'essere donna, il diventare donna, secondo me aiuta anche a far emergere, uscire forse le parti più fragili, più nascoste, più belle, poi, in un certo senso.
2: Sì, sicuramente, ad esempio, Cora in Fabula, sotto le fiabe ho sicuramente messo molto di autobiografico, quindi è una penna
1: che è il tuo primo album.
2: Che è il mio primo album, esatto, quindi un concept album sulla fiaba, dove attraverso la fiaba ho comunque cercato di parlare della mia umanità e della collettività, come sempre hanno fatto le fiabe, ma con nuove fiabe, come dico io, per vecchietti, adulti e bambini, perché alla fine le fiabe sono anche per adulti.
1: Soprattutto
2: sì, perché
1: sono,
2: ci aiutano
1: a sognare
2: e anche ad avvicinare temi che magari non toccheremo facilmente, e invece con la fiaba ci facciamo prestare la voce dal lupo, dalla strega, la fatina, e ci permette di toccare materiale emotivo pesante.
1: Dai, mi sorge spontanea questa domanda: tu, attraverso la tua musica, cosa vuoi far arrivare agli altri, a chi l'ascolta?
2: Ma sicuramente ho capito che ci sono due temi che si muovono fondamentalmente nel mio muovermi e nel voler comunicare: l'identità e la libertà. Per me sono due temi molto forti, identità proprio come espressione di se stessi. Ad esempio, ancora in Fabula c'è Igor, che l'ho scritta in realtà in adolescenza, ma parla ovviamente di un lui, Igor, che in realtà si sente una lei, e quindi ho cercato di immaginare i sentimenti, anche i panni, quindi estetici, di questa persona, e quindi un'identità che va più su temi che in realtà fanno parte della nostra realtà e che ancora oggi dobbiamo in qualche modo toccare e sostenere, ma anche l'identità in senso artistica, quindi questa libertà di poter appunto giocare con i vestiti, cose fuori tempo che però mi somigliano.
1: Bello, bellissimo. E allora, a proposito di libertà e identità artistica, la tua forte ecco, presenza anche scenica in un certo senso è nata sicuramente da Gaia bambina, quindi come vuole format Napoli senza confini, facciamo un tuffo indietro nel passato e ti chiedo, Gaia che bambina era e che ambiente avevi intorno?
2: Ma sicuramente una bambina molto allegra, però molto attenta, nel senso sensibile a scrutare le sfumature della vita, molto allegra, sempre giocherellona. Mi identifico molto in una foto che ho trovato di recente dove faccio le corna con la manina e caccio la lingua, quindi sempre molto gioviale. Sono cresciuta in un ambiente super napolegno, quindi al centro storico napoletano, dove sicuramente le voci, i rumori e la famiglia numerosa mi hanno dato già sapore,
1: scedata,
2: esatto,
1: diciamo,
2: ma anche sapore di una prima compagnia, perché stare sempre con tutto questo bellissimo caos ti insegna anche poi a stare in connessione con l'altro.
1: Esattamente, eri un po' il bianco e il nero già, con questo aspetto angelico ma con la manina da rock,
2: sì, esatto,
1: and roll, un po'.
2: Mi hanno sempre
1: la dualità.
2: Detto acqua cheta fa pantane e feta. Ma non sappiamo se questa puzza in realtà abbia portato del frutto, però sì, sono così, nel senso che sembro molto più tranquilla di quello che in realtà sono.
1: No, l'avevamo capito, io l'avevo capito, poi magari ecco, okay, l'apparenza inganna, no? Esatto. Però restiamo con l'idea,
2: maschera.
1: Sì, sempre in maschera, bravo. Invece il primo richiamo alla musica, no? Al canto, alla voce, agli strumenti, che comunque mi hai raccontato inizialmente che tua madre percepiva questa tua passione per l'arte, per la musica, e ti ha fatto studiare o ti ha comprato una chitarra,
2: sì,
1: iniziato con la tua chitarrina classica, che
2: esatto,
1: per poi evolversi, andare oltre. Quando l'hai capito che in realtà quello sarebbe stata la tua passione, la tua vita, la tua strada?
2: Io subito ho sentito un legame ovviamente tra le mani e lo strumento, poi non mi è bastato più e ho cominciato a scrivere delle canzoncine da piccola.
1: Ti davvero? Dico, e che età avevi?
2: È sui 10 più o meno. Ti dico,
1: wow,
2: che andavo in vacanza a Palinuro, non lontano da qui, in Cilento, e scrissi una canzoncina e decisi di cantarla in piazza. E nella mia testa feci feci questo ragionamento.
1: Bravissimo.
2: Dissi, se si fermano le persone, io farò questo mestiere, altrimenti no.
1: Cioè,
2: con
1: le idee
2: una faccia
1: super
2: tosta,
1: chiare.
2: Esatto, sì. Quindi in realtà volevo farlo e ho cercato di mettermi, sai, anche da indipendente, perché mi piace dirlo che sono indipendente, tutte le mattonelle da calpestare.
1: E poi le persone quindi si sono fermate, e hanno,
2: sì,
1: confermato quello
2: mi hanno
1: che avresti
2: un po',
1: voluto,
2: esatto,
1: fare.
2: Questo coraggio di continuare, quindi di iniziare. Perché a 10 anni inizi.
1: Quindi questo è stato l'aneddoto proprio chiave del tuo inizio e della tua
2: sì,
1: certezza un po'.
2: Sì, sì, il tentativo di comunicare, ovviamente la paura di esporsi con una cosa propria da piccolina, eccetera, però anche la voglia di farlo è uno dei miei, delle mie massime abitudini, quello di buttarsi nel fare le cose, anche se non si è pronti, l'importante è cominciare.
1: Concordo, anche io sono così. E ti ricordi cosa hai scritto, di cosa parlava questo testo?
2: Non è proprio.
1: Dai che te lo ricordo, sicuro
2: sì,
1: te lo ricordi, anche se vuoi fingere non ti credo.
2: Un bambino, ti dico solo il titolo.
1: Fidanzatino tipo.
2: Sì, ti dico solo il titolo, che mi fa tanto ridere, anche perché secondo me avevo sgraffignato qualcosa a Grignani, ovvero destinazione cuore nord-est, perché era
1: su
2: a nord.
1: Quindi, cioè, classico che noi napoletani ai villaggi turistici ci innamoriamo
2: di
1: quelli di Milano, insomma,
2: sì,
1: del nord Italia, perché
2: esatto,
1: proprio secondo me questa differenza anche dialettale che ci poteva un po' piacere, no?
2: Sì, ovviamente le differenze incuriosiscono sempre per me.
1: Esatto, e se oggi invece ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata adesso?
2: Sì, penso sia una delle cose più certe che ho, nel senso che appunto guardando le fotografie o guardandomi adesso c'è proprio un dialogo tra me e quello e quella che sono stata. Quindi questo c'è una bella pace creativa e personale.
1: Bello, è vero, ti sento, ti vedo molto appagata, perché
2: sì,
1: poi per chi fa un lavoro artistico, ha sempre quella foga, quella un po' voglia di fare altro, di non sentirsi nel posto giusto, di pensare di non, che non sta facendo tutto quello che potrebbe fare. Invece percepisco in te questa, secondo me alla base c'è proprio la libertà, no? Di sì, quello che vuoi fare.
2: Sono voci che arrivano, ovviamente, soprattutto oggi dove comunque c'è un mercato molto saturo, ovviamente. Però sono voci che arrivano, ma perché siamo umani e quindi è chiaro che l'esporsi generano domande. Però se vogliamo parlare di fiabe, io dico sempre che assomiglio al terzo dei tre porcellini, quello che si costruisce la casa con
1: il cemento.
2: Con più intelligenza, dalle fondamenta, aspetta e magari
1: e poi
2: si arriva la folata di vento,
1: esatto, resta in piedi. Infatti proprio ieri sera leggevo un libricino a mio figlio piccolo, proprio del personaggio Thea, che è impaziente, a 6 anni, che uscisse questa piantina di basilico subito dopo aver seminato la terra, il semino, la terra e poi l'acqua. E proprio la morale insegna proprio di poter e dover aspettare, perché prima o poi, ecco, i frutti escono, e con pazienza, non bisogna avere tutto subito, altrimenti

0: brano super creativo e super bellissimo, e poi lo facciamo ascoltare.
1: Questo brano era in studio, ero un po' annoiata dopo una serie di lavori e ho detto no, adesso voglio scrivere un brano che mi rappresenta di più, divertente, e quindi sono partita da delle percussioni. Io sono anche produttrice dei brani che ascolti, diciamo, mi diverto tanto a produrre.
0: Che brava, bravissima.
1: E quindi sono partita da delle percussioni.
0: E sappiamo, scusa, chiudo, cosa vuol dire essere un producer e produrre musica. Quindi
1: sì.
0: Brava, chapeau.
1: Grazie.
0: Bello, bello.
1: Quindi sono partita dalle percussioni, ovviamente mi hanno richiamato un mondo tribale, però non volevo una tribù qualsiasi, quindi ho immaginato questa tribù degli angiolilli, quindi degli angioletti che girano intorno a quest'angelo gigante, che oltre ad essere gigante con le ali giganti, anche due tizi giganti, su cui strofina peccatori e peccatrici per purificarli. Quindi è una danza in realtà che si concentra intorno a questa figura anche molto femminea dell'angelo.
0: Ecco, ma chi te le scrive? Scherzo. No. Da dove vengono queste idee?
1: Da questa capuzzella. Tra l'altro noi a Napoli abbiamo una cultura dell'angelo che in realtà è asessuato, non è né maschio né femmina. Mentre io ancora in fabula ho voluto intrecciare sì, molta femminilità, molto femminio, perché mi sentivo appunto adesso a 31 anni di metterlo in campo, no? Questa femminilità che ho cercato nel tempo.
0: E allora ragazzi, non ci resta che ascoltarlo, bellissimo tema, mi piace molto, i miei zezzizze, l'angelo di Dada, e torniamo qui a Rai Radio Live Napoli.

0: Mie zizzizze l'angelo, da siamo qui, viva le donne, viva la femminilità e viva la libertà, no? In un certo senso, e qui ai microfoni noi adesso ci tuffiamo insieme nei Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo, già me ne hai detto uno prima, inizio puntata, un proverbio napoletano, non mi puoi deludere perché sei nata, cresciuta in questa comunità pazzesca napoletana di gente, di popolo, che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto.
1: Un proverbio che mi piace tantissimo e mi rappresenta è sicuramente ricetto pappice vicina a noce rammo timbaga despertosa. Questo mi piace molto.
0: No, questo è ufficiale di Rai, di Napoli senza confini, guarda, okay. Perché tutti gli artisti che passano da qui

0: Ma penso che accomuna un po' tutti questa teoria, no? E quindi lo confermiamo, diventa quello. Anzi, io lo sai che farò la prossima volta. Dirò, anche per te va bene questo. No, mi diranno sì o no, cambia il format. Perfetto. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Oddio, io vengo da una famiglia molto napoletana nell'anima, ma non dalle abitudini, nelle abitudini, diciamo. Una tradizione napoletana, quella del paniere, perché comunque siamo al primo piano,
0: un
1: centro
0: ancora
1: storico, il paniere in Vimini c'è sempre ed è il giusto. Io dico sempre, tra l'altro, che mi sono incastrata con il mio sedere in questo paniere a livello metaforico, perché sono rimasta a mezz'aria, un po' tra le radici e il cielo, quindi ho cercato di andare lontano dalle mie radici e non stare troppo lì. Quindi il paniere è questa cosa che unisce, sai, sopra e sotto.
0: Ragazzi, ma è un poeta, cioè, non lo so, una pelle d'oca. Hai scritto un altro brano, un'altra idea, un'altra testa. Stupendo.
1: Il paniere, sì.
0: Vero, per non restare troppo radicata, hai sempre tenuto un po' un piede. Ecco, il sedere, il piede di qua e un altro di là, e fai bene. Invece un gesto napoletano che ti appartiene, un gesto.
1: Lo faccio anche sul palco, questo, quindi di il gomito e spingere la mano, come dire, tipo babà, baccalà.
0: Ma te l'hanno mai detto?
1: No, in realtà no. Sono io che nelle canzoni spesso cito babà o cose del genere, proprio per quell'offesa gentile che ci appartiene, no?
0: E quanti ne hai incontrati?
1: E quelli, vabbè, la pasticceria è sempre aperta.
0: E invece, Gaia, secondo una tradizione che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, napoletana, no? Che col tempo, con gli anni, si sente e si percepisce un po' meno nell'aria. Allora, una delle nostre tradizioni, le nostre tradizioni, proprio essere napoletani.
1: Ma devo dire che vengo da un campo molto protettivo della tradizione, che è quella musicale, quindi su quello siamo fortunatissimi e secondo me proprio siamo belli feroci a difendere, no? E a sostenere questa cosa
0: che e anzi ad arrivare anche primi rispetto agli altri. Abbiamo
1: sì,
0: avuto
1: c'è
0: poi
1: una voce sempre che comunque
0: forte.
1: Vedi il pappice, perché tutti te lo dicono, perché comunque c'è una serie di ci siamo nati proprio per sgusciare come edera,
0: sì.
1: E quella che si sta perdendo in realtà, forse da un lato la vicinanza ai nonni, non lo so, però io sono cresciuta nei primi 6 anni di vita proprio in casa con mia nonna e sicuramente quello mi ha dato un imprinting anche proprio dialettale, nel senso che mi ricordo che mia nonna aveva messo su a fare il caffè con la moca e mi disse lieve talloc piglie per, io però che non parlavo ancora napoletano mi guardai i piedini perché avevo imparato che per erano piedi, ma c'è tutta una trasfigurazione, quindi forse anche quella magia del simbolo nel quotidiano, cioè
0: esatto,
1: quello,
0: vero,
1: sì.
0: Bella, ci sta soprattutto per anche i giovani, no? Che cercano sempre di scappare nei weekend, nelle feste, dalle feste, dai parenti, no? Invece è molto importante esserci e viversi tra persone.
1: Più nel simbolo, nel senso che venendo dal centro storico è chiaro che mi dispiace che magari il negozietto che prima era dell'orologiaio oppure di un altro artigiano sia mercificato diversamente, ecco.
0: Magari quindi, nemmeno tramandato da, no?
1: Sì, l'artigianato delle emozioni. Saremmo anche poeti in questo, secondo me, e molti ce l'hanno insegnato, ma basta proprio guardare la strada per capirlo.
0: E invece hai un suono, una voce, un rumore di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Allora, a Santa Chiara c'è un signore che vende, non so se l'hai mai visto, quei conetti con pulcinella.
0: Ok.
1: E che c'è quel fischietto vicino che emette sempre un suono che in realtà riprende quando mamma te l'ha fatta, quando mamma.
0: Quello
1: lì, quel suonetto, mi ricorda molto il mio quartiere, Napoli. Poi il giochino di inventarsi, no? Semplicemente con la carta e la marionetta. Questo.
0: Bello, ma tu vivi ancora lì?
1: Io in realtà vivo a Milano.
0: Ah, però, ti sei spostata?
1: Sì, vivo a Milano da circa 5 anni, però praticamente non faccio più di una settimana nello stesso posto, quindi è come se fossi un po' apolide al momento.
0: Ma ti manca Napoli?
1: Per fortuna adesso no, prima tantissimo, adesso ho capito che ce l'ho molto dentro, quindi vuoi o non vuoi, anche quando siamo a Milano comunque
0: ce l'hai dentro, sì, non scappa.
1: Si sforzano per capire quando parlo in napoletano.
0: Vedi, e invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche di non materiale, partire, andare lontano per tanto tempo, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Se lo potessi raccogliere tutto il mare, perché quella è la cosa più semplice, anche scontata, ma che veramente ci rispecchia tanto, secondo me, almeno a me, il senso di libertà. Qualsiasi specchio d'acqua non assomiglia per me a quello che vedo a Napoli, non come bellezza, proprio come sentimento.
0: Bello, saudaci. È vero, è vero, è vero. E vi lascio ascoltare, noi torniamo qui tra pochissimo, Odilia di Dada, e ci vediamo qui, restate con noi.

0: E sulle note di Odilia torniamo qui con Dada e ci spostiamo adesso in un momento molto carino e dinamico, il vero o il falso. E quindi ti chiedo, da bambina passavi più tempo a immaginare mondi fantastici che a guardare la televisione?
1: Vero e falso insieme, perché a volte la televisione mi dava, i cartoni animati mi davano spunto per immaginare e viceversa.
0: È vero, una bambina prodigio, 10 anni, già ha scritto il suo primo brano.
1: Secondo me è tutta curiosità, non c'è niente di...
0: E poi da lì, da quel sì, tornando un attimo indietro in quello che ci dicevamo poco fa, da quel sì poi hai continuato a scrivere tanto?
1: Sì, ho continuato a scrivere tanto,
0: proprio.
1: Al punto da dover lasciare poi la musica classica, perché giustamente la mia insegnante voleva verificare che avessi fatto bene Bach, eccetera, eccetera, e dicevo, ma ho scritto un'altra canzone. E quindi ho dovuto seguire anche qui la mia voce e fare un altro percorso.
0: Invece per te, vero o falso, è una canzone, non è mai solo una canzone, ma fa sempre parte di una storia più grande?
1: Vero.
0: E qual è la tua storia più grande?
1: Beh, legata alle mie canzoni, sicuramente l'autobiografismo che metto come una piccola spezia dietro queste maschere, no? L'ascoltatore attento, appunto, come dicevo, in maniera stratificata, si accorge che io magari ho confidato un fatto molto personale attraverso, appunto, abbiamo sentito Dilia, magari la burattina, no? Che si innamora del burattinaio, ma non a bocca di carne per dirlo. Quindi la verità più grande è quella personale, però mi piace anche molto che il pubblico interpreta, può, diciamo, giocare con queste fiabe a seconda, cioè seguendo la loro storia. Mi piace tantissimo che gli altri possano rivedere altro. Non mi offendo se la canzone viene travisata, perché vuol dire che in quella maschera c'è talmente spazio per altri contenuti, ecco.
0: Esattamente, che poi forse è la cosa più bella quando un artista scrive, poi secondo me ancora di più rispetto a quello di, no? Canteresti mai un brano non tuo, scritto da un'altra persona?
1: Per ora ho sempre fatto fatica, non l'ho mai fatto per ora, però non si può mai dire no, cioè nel senso, non lo so. Adesso no, perché veramente ho bisogno proprio di sentirmele addosso, che mi escono da corpo. Dico sempre, farina del mio sacco.
0: Poi ha tutto un altro gusto, no, secondo me.
1: Sì.
0: E tornando a quello che stavo dicendo, ed è bello che gli altri, che il pubblico interpreti, no, i tuoi brani, i tuoi testi, le tue parole in modo diverso magari anche da quello che
1: sì,
0: volevi far
1: sì.
0: arrivare tu.
1: Penso... Ma perché in realtà, secondo me, dell'artista, diciamo, è proprio il momento della creazione, cioè è suo quel momento, il resto è di tutti. E nel momento della creazione c'è quell'attimo in cui l'umano può sfidare un po' l'onnipotente, no? Perché c'è la creazione, quindi ti senti un po' gonfio ma leggero da tutta questa, da quest'idea, perché poi è l'idea che ti attiva. Però il bello dopo è lasciarli anche un po' andare. Tu mi hai detto che è un bimbo, io non ho figli, però immagino che poi amare e veder vivere un'altra vita sia anche quello, no? Cioè adesso vai con le tue gambe, quindi una canzone ecco, questo mi piace, nel senso, non preoccuparmi di quello che sarà. Una volta superata, diciamo, quella soglia, quel filo, esce da casa e la sua vita non è più la mia.
0: Ed è importantissimo, no? Anche perché rientra poi nel tuo concetto, nella tua filosofia di essere liberi. Questo,
1: sì.
0: Questo è quello che io c'ho da dire. È vostra, se vi piace bene, se la capite bene, altrimenti si va avanti.
1: Sì, l'importante è essere, cioè sembra retorica, però assomigliarsi. Ecco, io non riuscirei a fare qualcosa in cui non mi somiglio, credo che rifiuterei proprio la qualsiasi.
0: Non canterò nessuna canzone scritta al di fuori di me. Ti senti più a tuo agio in un bosco incantato che in una sala riunioni?
1: No, tutte e due, mi piace tanto anche la sala riunioni, nel senso, perché ce l'ho un po' da, come posso dire... Oh. Sono imprenditrice di me stessa, quindi da indipendente gestisco tutto io.
0: E ti devi pure sedere.
1: Mi piace anche
0: sale
1: la sala riunioni tantissimo.
0: Se potessi vivere per un giorno dentro una fiaba, accetteresti senza pensarci due volte?
1: Sì, sapendo che nelle fiabe si vive con coraggio, nel senso che a differenza della favola in cui c'è la morale, la fiaba non ha la morale, tutto è concesso, ma quel tutto può essere anche molto spaventoso.
0: E nelle fiabe quello, l'aspetto spaventoso da superare c'è sempre, però
1: esatto.
0: Hai la prontezza di poterlo fare.
1: Ci entro.
0: Invece, dietro l'apparenza sognatrice si nasconde una persona molto più concreta di quanto si immagini.
1: Sì,
0: E confermo.
1: Necessariamente, credo.
0: Hai un quaderno, un telefono o qualche posto segreto dove annoti continuamente idee e immagini che ti vengono all'improvviso?
1: Quaderno, sì, sono proprio uno scriba, sono rimasta alla penna e al quadernino, sì.
0: E disegni anche?
1: Disegno, idee, e ad esempio appunto il mio, abbiamo parlato di Cuore in Fabula come album, l'ho voluto trasformare in un libro, da poco è uscito Cuore in Fabula, audiolibro su tutti i digital store, ma anche graficamente, quindi l'ho impresso con l'inchiostro illustrando il libro. È una necessità, quindi assolutamente.
0: Hai ancora una capacità di meravigliarti come una bambina davanti però alle cose piccole, alle piccole cose.
1: Soprattutto sono le più belle, soprattutto quando ci si abitua. Secondo me oggi siamo tutti un po' saturi di input, anche quelli che possono sembrare, no, ad esempio sui social, dei momenti che diremmo cute, carini, eccetera. E in realtà quando succede poi nella vita di tutti i giorni, quindi quando c'è la carne in mezzo, le emozioni, gli occhi, lì fa la differenza, è molto bello.
0: Basta davvero poco in realtà, questa è la verità. Sei più disordinata, Gaia, nella tua stanza o più disordinata nella tua fantasia?
1: Entrambi. Se metto ordine si sconceca l'altro. Sì, non va bene.
0: Quindi il mood è disordine.
1: Io sì, sono disordinata.
0: Cioè nel tuo disordine però hai l'ordine.
1: Esatto,
0: quelle famose frasi
1: tutto.
0: che dicono non mi mettere in ordine perché non trovo le cose in maniera ordinata, no?
1: Sì, ma spesso, esatto, questo è in casa. Oppure ad esempio con il team con cui lavoro, quando ho spiegato che avrei voluto fare Cuore in Fabula, ma non abbiamo capito bene, seguitemi, quindi c'è un citiamo sempre le fiabe, il pifferaio magico, suono questa melodia, poi l'importante è fidarsi, quindi
0: hai accettarti per cosa?
1: Sì, esatto, anche questo.
0: Se potessi invitare a cena un personaggio delle fiabe o della leggenda, sapresti chi invitare?
1: Mi viene da dire Pinocchio.
0: Sì, quindi Pinocchio,
1: sì.
0: Che bello, perché?
1: Non lo so, mi piace tanto, ho trovato sempre molto, molto ribelle il suo atteggiamento, però comunque, ecco, Pinocchio vuole diventare a tutti i costi un bambino vero, e questa cosa mi rappresenta molto, cioè, molto, diventare autentico, però senza negare la parte più ombrosa di noi, le bugie e tutto quello che in realtà
0: gli
1: ci
0: sbagli,
1: portiamo,
0: no? Un po'.
1: Oppure la verità, perché spesso nell'ombra c'è anche una parte nostra vitale.
0: E allora ci fermiamo ancora una volta e vi lascio ascoltare Vota la seggia e torniamo qui per parlare dei due progetti futuri. A tra poco.
2: Amore.

0: E siamo tornati qui con Dada che ai microfoni di Rere dei Live Napoli, a Napoli senza confini. Abbiamo ascoltato Vota la seggia, che sarebbe gira seggia.
1: Esatto.
0: Però c'è un aneddoto molto carino per cui hai scritto questo brano. Me lo racconti?
1: Sì, perché studiando, diciamo, alcune cose di antropologia con Ernesto De Martino e tanti altri, mi sono imbattuta in diversi rituali che venivano praticati in Campania ma anche in Basilicata. Le fattucchiere facevano roteare una sedia di legno e paglia su una gamba sola per far innamorare le zitelle. Quindi tante volte girava la sedia, tante volte si dice che girava in contemporanea la testa al prescelto, all'innamorato. Quindi mi ha incuriosito talmente tanto questo votare, questo girare. Poi noi siamo comunque padroni della tamborra, no? Che è questo strumento, tamburo a cornice, che ha proprio queste votate, queste girate, e l'ho voluta, diciamo, inserire.
0: Allora, zitelle, fate questa cosa perché magari vi porta fortuna.
1: Aprite le orecchie. Anche zitelli, ci sono anche i zitelli.
0: Pure maschi, pure gli uomini, vale.
1: Certo, siamo zitelli e zitelle.
0: Ah,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: A tutte e due. No, io pensavo solo alle zitelle.
1: Vabbè, all'epoca sicuramente solo le zitelle, ma secondo me ci sono anche gli zitelli alla fine. Quindi...
0: Ma secondo te le fanno ancora queste cose?
1: Fino agli anni 70 ci sono dei video che testimoniano che ci sono tanti rituali. Nella sanità c'era l'ultima Masciara che faceva rituali del genere. Tra l'altro è un video bellissimo, si trova anche su YouTube, perché c'è un'abilità a far girare questa sedia su una gamba sola che è da circensi proprio.
0: No, devo andare, perché poi secondo me anche vivendo lì nei quartieri Napoli Centro, lì sicuramente ci sono storie, rituali, sì. Detti, no?
1: Leggende.
0: Molto leggende, molto napoletane, molto vere, come uno ci può credere, come non ci può credere. E quindi ero curiosa di sapere se ce ne sono altre.
1: Tantissime, comunque fa parte del nostro folk, che si unisce in realtà poi al folk di tutto il mondo, perché il bello è che Napoli è viva come sono vive molte altre realtà, che ne so, appunto in Perù, oppure non lo so, Brasile, Giappone, ci sono tante. Siamo fortunati perché abbiamo ancora questa identità, però siamo soltanto una città, quindi è questo che è forte, forte, forte.
0: Hai mai fatto qualche rituale?
1: Io non l'ho mai fatti, non so se me ne abbiano fatti, però sicuramente ho notato, io sono molto legata alla sincronicità, però questo è più da psicologia, nel senso che noto delle cose.
0: C'è più scientifico, diciamo.
1: Noto delle cose che avvengono, quindi ci credo
0: però
1: molto.
0: Però positive.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok. No, pensavo, per quanto hai detto, non so se me l'hanno fatte.
1: Non possiamo mai
0: perché,
1: sapere.
0: Perché
1: noi abbiamo...
0: esistono anche negative.
1: Sì, abbiamo.
0: Sai, quella cosa
1: di
0: sotto al materasso che si mettevano degli
1: esatto.
0: spilli.
1: Sì, un sacco di
0: tutte queste cose.
1: Però non credo che oggi si vada più. Oh, oddio, forse più nelle campagne, perché è sempre stato, no, un'arte tra virgolette popolare,
0: molto popolare, è vero. E allora invece adesso parliamo, Gaia, del tuo futuro, e voglio chiederti se c'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che stai realizzando, costruendo.
1: Sì.
0: E se ti va di raccontarlo.
1: Ma è presente il famoso sogno nel cassetto?
0: Sì.
1: Io ho tipo una cassettiera piena e devo fare attenzione a quale cassetto far, diciamo, schizzare prima fuori. Per fortuna nel team mi tengono abbastanza a bada, perché sono molto...
0: Vai frenata ogni tanto.
1: Sì, assolutamente, perché comunque c'è una realtà, c'è un mercato che va seguito. E adesso sto preparando una cosa... diciamo diversa, in cui mi sto cimentando, quindi sto cercando di esplorare nuove parti di me e spero presto di farvela ascoltare. Ma la cosa più nuova, appunto, è il libro, che è stato pubblicato appunto il 29 maggio, quindi freschissimo, e sono molto contenta del fatto che stia piacendo, quindi anche la penna slegata dalla musica, ed era un mio intento, un mio sogno, ecco.
0: Bello, fai bene. Proprio prima prendevo un caffè e un po' ci sono persone che quando fai cose anche diverse, che poi in realtà hanno tutti una stessa anima, no? Quella
1: sì.
0: creativa di dover scrivere, recitare, cantare, ballare. Ti guardano anche forse un po' per dire, ma è matta, riesce a perché deve fare tutte queste cose? In realtà io gli ho detto e dico sempre, la vita è una, va vissuta, quello che si pensa si deve fare, si deve avere coraggio, e poi magari viene anche bene, no?
1: Sì, ma poi io sono molteplice, non potrei rinunciare a parti di me, quindi...
0: Il libro si chiama, lo trovano?
1: Sempre Cora in Fabula, il fabulario, e sia online, quindi disponibile in audiolibro, dove io recito appunto le fiabe solo in voce, appunto. appunto, e altrimenti c'è sul mio sito dadaracconta.com o in altri store, diciamo.
0: E allora io ti faccio un grandissimissimo in bocca al lupo, grazie per essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.
0: Vi saluto, ma vi lascio anche ascoltare l'ultimo brano di Dada, che prima di salutarvi lo ascoltate, Curatella qua qua qua. Ci vuoi dire qualcosa, esatto, di questo simpaticissimo titolo?
1: Sì, la protagonista è una papera, una vecchia papera di 70 anni che passeggiando nel bosco di Capodimonte finisce contro un secchio. Ovviamente vecchiarella ciecata non si riconosce e incomincia a prendersi a mala parola solis. Quindi se è una corona di parolacce che si scioglie, ma con una certa
0: eleganza,
1: maestria, diciamo.
0: Eleganza e maestria.
1: Questa è Rafilina, quindi.
0: Benissimo, allora vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Scaricate l'app di Replay Sound per andare nella sezione podcast e ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Vi abbraccio, ciao a io, Fabiola Ciminella e Dada. Grazie mille.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Ciao.

tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quando in volta tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e vilò che stanno là tutta notte a passeggiare. Tutta notte a passeggiare. Non si era trindo scuro per nascondere la paura. E vi loghi una parola, fricatasse di marole, fricatasse di marole. Vuoi chi angri in dormire, vuoi che lo presi spinto. Vuoi che lo presi spinto. E vi loghi, ma che è vero, si confondono una casetta. Coccinelle mie si cambia, niente conto, niente sciando, niente sciando.

0: tutta notte a cia-cia.
1: Che sei nella tutta notte a cia-cia.
0: Tipi-di-tipi-di-tipi-di-tipi-di. Che bella Africa sentì.
1: Che bella Africa sentì.
0: Che va bene le lingue scure per farci una paura. E vi lo che sta là tutta andura sconcertà. Chi ci passa che la famiglia tutta anche tutta a giro. E vi lo che sotto la frustra. Unico trama. Unico trama.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tenen al Leopardo, lo tenen al Gigiù, lo tenen al Dolà, ma loro che sanno? Lo cantano ad Alessia, lo ballano a Giovanotti, soverano a Benigni, lo sanno a Pirandello, Marco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Lo sapete ormai, quando sentite questa sigla significa che è iniziata una nuova puntata di Around the Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. E quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Sono le 15 di oggi, martedì 10 marzo 2026. Continua velocissima questa settimana di marzo e noi continuiamo a parlare di musica, di notizie dal mondo urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo poco del Festival di Sanremo, che è stato uno dei topic più discussi, più chiacchierati delle scorse puntate e anche della settimana del festival, quando c'è stato lo speciale Sanremo condotto da me, Silvio Martino, e da Fabiola Ciminella in diretta da Sanremo. Oggi infatti parliamo di altre news dal mondo musicale, di nuovi brani che sono stati droppati in queste ore. C'è la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Parliamo ancora di certificazioni e di Marracash, che ha raggiunto un altro importante traguardo per il suo ultimo album. E poi oggi, come ogni martedì, c'è anche la solita rubrica sul cinema, in cui scopriamo un po' di film che sono andati particolarmente bene negli ultimi giorni nelle sale in Italia, e parliamo di altre news e polemiche dal mondo cinematografico. Insomma, una puntata molto interessante. Io direi, visto che è tutto pronto, di partire anche con la musica. Lo facciamo con il rap e lo facciamo ascoltando uno dei brani più importanti dell'ultimo album di Clementino, Il codice dell'anima. Il trucco

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole.

0: c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Questa è ovviamente la voce di Totò del Principe della Risata, è un estratto della Preghiera del Clown recitata da Totò in un film del 1953 che si chiama Il più comico spettacolo del mondo. Abbiamo più volte parlato dell'idea che ha avuto Clementino di campionare la voce di Totò e di come è stata creata, formata questa canzone, anche della collaborazione con Gigi D'Alessio che ascoltiamo nel ritornello di questo brano che è Il codice dell'anima, che rappresenta il primo passo del percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 10 marzo di Around the Naples con Silvio Martino. Ci sarebbe tantissimo da dire riguardo questa canzone, lo abbiamo più volte fatto in passato, è una canzone che parla del rapporto tra persona e personaggio e tanto altro, è uno dei brani cardine, diciamo, del nuovo album di Clemente che si chiama Grande Anima. E allora partiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando di Gabriele Esposito che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Per Sempre, un brano che anticipa un nuovo EP che uscirà presto e che presenterà ufficialmente nella grande data del 22 aprile 2026 al Teatro Troisi. È un brano questo che arriva dopo un singolo di successo che è stato Che Lalla, che tra le tante cose è stato scelto anche da Peppe Iodice come colonna sonora del suo prossimo film che si chiama Mi batte il corazon, di cui magari dopo parleremo all'interno della rubrica sul cinema e che naturalmente approfondiremo anche durante le prossime settimane di Round the Naples. E allora ascoltiamo questo singolo di Gabriele Esposito, Per Sempre.
2: Per sempre una carezza che sta lontana, per sempre non è mai come è cominciato.

Il nuovo singolo di Gabriele Esposito abbiamo ascoltato per sempre su Radio Drive Napoli, un brano rilasciato venerdì scorso il 6 marzo e che anticipa il nuovo EP del cantautore napoletano, che presenterà ufficialmente questo nuovo progetto durante la data che farà il 22 aprile 2026 alle 21 al Teatro Troisi a Napoli. Questa data prende proprio il nome di Per Sempre, Note di un Amore che Resta. Ancora complimenti a Gabriele e ovviamente non vediamo l'ora di ascoltare l'EP completo e il nuovo progetto. Parlavamo prima anche del grande successo che ha avuto il suo precedente singolo, e cioè Che Lalla, che ha accumulato oltre 4 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. Sempre a proposito di concerti, di date, di tour, apriamo la rubrica Live Radar, un momento della settimana di London Naples in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. E anche questa settimana ci sono diverse tappe importanti di tour di artisti napoletani e italiani, sia a teatro che nei locali per quanto riguarda concerti. Innanzitutto, dal punto di vista sportivo, c'è Napoli-Lecce allo stadio Diego Armando Maradona sabato 14 marzo, e direi che dopo la vittoria del Milan nel derby della Madonnina dello scorso weekend si sta facendo sempre più interessante la lotta ai primi 2-3 posti per quanto riguarda la classifica della Serie A, quindi ogni partita questa sarà sicuramente seguita con particolare ansia da parte dei tifosi delle squadre di calcio italiane. Poi c'è la tappa a Napoli di Francesco Gabbani, del suo tour domani, mercoledì 11 marzo. Ci sono anche diversi appuntamenti teatrali, come l'appuntamento di Gabriele Cirilli con la sua Cirillian Family venerdì 13 marzo, c'è 44 Gatti Musical, c'è 90 Mania di Musical sabato 14 marzo, e poi c'è anche la tappa napoletana del Neffa Club Tour 2026, già andata se non erro sold out. Neffa è tornato in concerto per la gioia di tutti i suoi fan sparsi per la Campania e per l'Italia. Lui ha origini salernitane, è originario di Scafati e quindi è particolarmente legato a questa terra, e i fan campani non vedono l'ora di riascoltare live il Guaglione sulla traccia, che è tornato l'anno scorso con un album rap. E allora che facciamo? Non lo ascoltiamo un singolo estratto da Cane Randagio, il suo comeback all'hip hop? Vecchia scuola, Neffa, Lucariello e Ste, Argento. Aggiorn-

sorpresa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasci. Che la cavolese, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Penso che troppi volte ci ho sbagliato. Penso che pure tu con fuoco e poi ti sei abbussato. E poi ti sei appicciato. Chiudo lo sportiello e taglio il nanzo verso mare.

Questo è l'unico brano in napoletano dell'ultimo album di Neffa. Abbiamo ascoltato Argento featuring Lucarello e Ste su Rai Radio Rev Napoli, e quindi lanciamo un appello a Neffa. Neffa, può piacere qualche pezzo in più magari in dialetto nel prossimo progetto? Ci farebbe felici, contenti, così come hai fatto per l'album precedente, Amar Amore, che era totalmente in napoletano, un disco sicuramente molto più melodico. Ci piacerebbe magari ascoltare qualcosa di nuovo ancora in napoletano, viste le tue radici campane e visto il tuo grande legame con la musica napoletana. Tra l'altro Neffa, in un podcast a cui ha partecipato in questo periodo, ha raccontato anche un aneddoto molto interessante e divertente, e cioè il fatto che nel suo paese d'origine lo chiamassero o bolognese, perché ha vissuto gran parte della sua vita, adolescenza, a Bologna, e ha scritto delle pagine importanti di storia del rap italiano proprio da Bologna. È diventato un vero e proprio simbolo di quella città e del rap bolognese. Comunque continuiamo con la musica di questo Radio Round Naples e poi parliamo di certificazioni, Marrakesh e tanto altro. Prima troppo.

0: coso. Se prima abbiamo lanciato un appello a Neffa, gli abbiamo chiesto di fare magari qualche pezzo in napoletano in più nei prossimi progetti, ora lanciamo un appello a Tropico, perché nei tre dischi che compongono, credo, questa trilogia di progetti musicali da 2021 ad oggi, ha sempre utilizzato titoli particolarmente lunghi. Il primo album si chiama Non esiste amore a Napoli, il secondo Chiamami quando la magia finisce e il terzo album invece Soli e disperati nel mare meraviglioso. Per carità, titoli bellissimi, musica, un Vudik Mang eccezionale, complimenti ancora a Tropico, ma non si può considerare particolarmente ermetico per quanto riguarda i titoli dei suoi progetti. Comunque, a parte gli scherzi, complimenti ancora a Tropico. Abbiamo ascoltato la title track proprio del suo ultimo album, e cioè Soli e disperati nel mare meraviglioso, un progetto che abbiamo largamente commentato on air in questo programma in Around Naples. Proseguiamo con le news di oggi, dopo aver parlato degli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni all'interno della rubrica Live Radar, e lo facciamo parlando di certificazioni, perché anche questa settimana sono uscite le certificazioni FIMI a singoli e album, e partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro questa settimana per What's Going On di Marvin Gaye, rilasciato nel 1971, quindi a distanza di diverse decine di anni ha conquistato questo importante traguardo anche in Italia. Oro per Hot Pink di Doja Cat, platino per Orbit Orbit, l'ultimo album di Caparezza rilasciato a ottobre dell'anno scorso, del 2025, un progetto molto grande, molto importante, un progetto che andava di pari passo con un fumetto di cui Caparezza è stato autore e sceneggiatore. Abbiamo parlato tanto di questo progetto e di quanto sia stato ben percepito dalla solida fanbase del rapper pugliese. Tra l'altro Caparezza quest'anno sarà presente anche al Comic Con. Disco di platino per Currents di Tame Impala, doppio platino per Volare, l'album di Coez del 2021 che contiene delle hit intramontabili, e terzo disco di platino per È finita la pace di Marracash. Ma di questo progetto e di Marra ne parliamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo un brano estratto da uno dei tanti progetti certificati in questa settimana, cioè Orbit Orbit di Caparezza, Patosfera.
1: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere Patos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox. Non

0: una cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Un brano che è un vero e proprio viaggio anche di consapevolezza. Abbiamo ascoltato Patosfera di Caparezza su Rai Retro Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Capa, certificato disco di platino, come dicevamo, e cioè Orbit Orbit, che allo stesso modo è un viaggio nello spazio che ha saputo costruire Capa insieme al suo team e insieme anche al fumetto che ha pubblicato in concomitanza praticamente con l'album. Parlavamo di certificazioni, e la certificazione più alta per quanto riguarda gli album questa settimana va a È finita la pace, l'ultimo album di Marra, droppato a sorpresa a dicembre del 2024. Ancora ricordo come rimasi spiazzato praticamente quella mattina, perché bella e buona all'improvviso alle 9 del mattino ci siamo trovati un post in cui Marra annunciava l'uscita appunto di È finita la pace. Terzo platino per questo progetto senza featuring, un progetto appunto che non arrivava dopo un periodo di promo, un disco molto impegnato, e l'album che si è caricato addosso la responsabilità di dover chiudere una trilogia che per tanti è considerata perfetta nel rap italiano, cioè quella iniziale da Persona, continuata con Noi Loro Gli Altri, appunto conclusa con È finita la pace. La settimana scorsa parlammo delle certificazioni, appunto della settimana scorsa, e trovammo l'ottavo disco di platino di Noi Loro Gli Altri e il disco di diamante per Persona. Parlammo tanto di come sia stato importante questo progetto per il rap italiano e per la musica italiana, no? C'è un pre e un post Persona per il rap italiano, e anche È finita la pace è stato molto importante. Marra ha deciso di festeggiare il diamante di Persona e a questo punto anche il terzo platino per È finita la pace con un block party che farà nel suo quartiere a Barona, che è sempre stato al centro della narrazione che ha portato in tutti i suoi album praticamente dall'inizio della sua carriera. E questo block party consiste in una vera e propria festa di quartiere. Dopo il tour mastodontico negli stati ha voluto riconnettersi con la sua gente, con le sue radici, e l'intero incasso di questo block party sarà devoluto alla riqualificazione di strutture del quartiere. Lui stesso ha comprato il biglietto per partecipare al block party, canterà live se non erro a partire dalle 18, ma se non erro è già sold out questo evento. Sicuramente un'altra pagina molto importante è la storia del rap di Milano, del rap italiano, e un altro evento che può fare da scuola magari per altre manifestazioni del genere in futuro. E allora ascoltiamo Marrakesh con un singolo estratto da È finita la pace. Gli Sbandati hanno perso.

Vi faccio una domanda a bruciapelo che non è scontata, e cioè: quale album della trilogia di Marra preferite? Qual è il vostro preferito? Vi piace di più Persona, Noi loro gli altri, oppure È finita la pace? Per l'impatto che ha avuto nel mercato, io credo che Persona sia irraggiungibile tra questi tre, anche se Noi loro gli altri sta comunque zitto zitto all'ottavo disco di platino, ma forse preferisco più Noi loro gli altri che Persona per le canzoni che naturalmente sono contenute all'interno di questo progetto. Possiamo confrontarci, scrivere

per tutta l'Italia di Gabri Ponte, che è stata la colonna sonora del Sanremo 2025, mentre per il Sanremo 2026 ci ha pensato Uelo a sfornare una grande hit che abbiamo ascoltato e riascoltato tantissime volte in queste settimane, e disco di platino questa settimana anche per Halo, la grande hit estiva di Samurai J e Vito Salamanca, che ha dominato le classifiche nell'estate dell'anno scorso, nell'estate 2025. Credo che una certificazione del genere possiamo aspettarcela ben presto anche per Ossessione, il singolo che ha portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. E allora, per chiudere il discorso riguardo le certificazioni, per festeggiare questo importante traguardo per Samurai J, l'ascoltiamo insieme.

0: La voce di Stessi che spazia tra soul e R&B, abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, e cioè Pneu Moment, su Rai Radio Live Napoli, continua l'ora di oggi, martedì 10 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del nuovo singolo di Gabriele Esposito, e cioè Possemp, del grande concerto che farà il 22 aprile al Teatro Troisi a Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di certificazioni, album e singoli certificati, e del block party che ha organizzato Marrakech nella sua Milano. Proseguiamo e lo facciamo aprendo la solita rubrica del martedì sul cinema, oggi nella sua versione naturale, perché c'è stata sì martedì scorso, ma in versione light, viste le tante notizie che sono arrivate da Sanremo e dal festival. Partiamo come sempre scoprendo i film più visti nelle scorse ore e negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Insomma, partiamo dal box office e partiamo dal decimo posto, occupato da Epic Elvis Presley in Concert, che è un documentario che si basa su rari filmati d'archivio recentemente ritrovati, che risalgono ai primi giorni della residenza di Elvis Presley a Las Vegas. Ha incassato nell'ultimo weekend oltre 108.000 euro al debutto in Italia. Al nono posto c'è Nouvelle Vague, un film che racconta la nascita di un capolavoro e l'inizio di una rivoluzione nel mondo del cinema. All'ottavo posto La Sposa, un film horror con Christian Bale, Jesse Buckley, Annette Bening, che ha incassato negli ultimi giorni 226.000 euro in Italia. Al settimo posto c'è La Lezione, un film italiano diretto da Stefano Mordini, che vede protagonista della storia Elisabetta, interpretata da Matilda De Angelis, una giovane e brillante avvocatessa di Trieste. Ha incassato 240.000 euro. Al sesto posto c'è Rental Family, Nelle vite degli altri. E al quinto posto c'è ancora Hamlet, Nel nome del figlio, che scende di un paio di posizioni rispetto a martedì scorso. Ha incassato comunque oltre 287.000 euro nell'ultimo fine settimana. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Un'altra bella hit di Sanremo 2026, Tu mi piaci tanto, di Saif. Aspettiamo anche tantissimo il nuovo album di Saif, che dovrebbe uscire tra pochissimo, non sappiamo però precisamente ancora quando. Durante la sera delle cover Saif ha detto che tantissimo l'album uscirà dopo Sanremissimo, quindi possiamo immaginare insomma nelle prossime settimane. Siamo all'interno della rubrica solita di ogni martedì sul cinema, stiamo scoprendo i film più visti nelle ultime giornate, negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Eravamo arrivati al quinto posto del box office occupato da Hamnet nel nome del figlio, al quarto posto c'è Cime tempestose, che nonostante abbia incassato 513.000 euro nell'ultimo weekend scende di un paio di posizioni. Anche questo è un film molto apprezzato, che vede come protagonisti Margot Robbie e Jacoba Elordi. Al terzo posto c'è Scream 7, che incassa oltre 636.000 euro, un film horror che abbiamo trovato anche nelle classifiche della settimana scorsa. Al secondo posto c'è una new entry ed è un film italiano che debutta benissimo nelle sale in Italia, e cioè Un bel giorno, l'ultimo film diretto da Fabio De Luigi, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni. È un film di genere commedia che è stato molto apprezzato dal pubblico italiano. E al primo posto c'è Jumpers, un salto tra gli animali, che debutta con oltre 1.643.000 euro incassati, a poche decine di migliaia di euro al secondo posto. Un film di genere animazione, avventura e commedia. Quali di questi film avete visto negli ultimi giorni? Ovviamente potete scriverci nei DM. Tra poco parliamo della grande polemica e del polverone che ha alzato Timothée Chalamet insomma, riguardo le sue dichiarazioni sull'opera. Prima ascoltiamo Lele Blay de Jolier con la grande hit It's

ho l'impressione che Timothée Chalamet si sia calato un po' troppo nei panni del protagonista di Marty Supreme, perché ultimamente sta facendo tanto parlare di sé con alcune dichiarazioni che ha fatto. In particolar modo c'è stata una dichiarazione che ha scatenato un grande polverone, un attacco mediatico nei confronti di Timothée Chalamet, che ha detto in un'intervista a cui ha partecipato che l'opera non interessa più a nessuno, e questo ha scatenato le reazioni di teatri da tutta quanta Italia, da tutto quanto il mondo. Addirittura ci sono teatri che hanno creato il codice sconto Timothée per uno sconto appunto sul biglietto d'ingresso, ci sono teatri che hanno fatto dei video ironici, altri video un po' più polemici. Comunque, com'è andata la vicenda? Tutto è nato da una frase che ha pronunciato durante una chiacchierata. Il tema della conversazione era proprio il futuro delle sale cinematografiche nell'epoca dello streaming. Il discorso poi si è spostato su altri tipi di spettacolo dal vivo, come appunto l'opera, come il balletto, che secondo Chalamet sarebbero forme artistiche che oggi non interessano più a nessuno. L'attore ha poi rincarato la dose, ha detto: non vorrei mai lavorare in un settore che va costantemente mantenuto in vita. Poi dopo si è forse un po' reso conto e ha scherzato dicendo: ho appena perso una fetta di audience. Effettivamente lo spezzone di questa intervista è andato subito virale sui social, e ci sono diverse persone che appunto hanno considerato questa mossa un po' come una mossa di marketing in vista degli Oscar, visto che da un po' di settimane a questa parte gli sta capitando spesso di fare queste dichiarazioni molto divisive, molto provocanti. Comunque, Timothée, l'opera è bellissima e interessa a tanta gente, ce ne accorgiamo un po' dai teatri e dal fermento che c'è nei teatri in Campania, in Italia e in tutto quanto il mondo. Vedremo se si tratta di uno scivolone oppure di una mossa di marketing. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.

Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che anche l'ora di oggi, martedì 10 marzo, di Round Naples con Silvio Martino è praticamente giunta al termine. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, del nuovo singolo di Gabriele Esposito che si chiama Per Sempre, dell'EP che annuncerà e che performerà live, presenterà la grande data che farà il 22 aprile al Teatro Truisi a Napoli. C'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, abbiamo approfondito anche l'argomento Neffa, il tour che sta facendo tutta quanta Italia, abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli certificati, del platino per Orbit Orbit di Caparezza e del triplo platino per È Finita la Pace di Marre, abbiamo parlato anche del block party che ha organizzato per aprile nel suo quartiere a Milano, a Barona. Poi, come in ogni martedì, oggi c'è stata anche la rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Abbiamo parlato anche della polemica sulle parole, sulle dichiarazioni di Timothée Chalamet e sull'opera. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast, che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, dove pubblichiamo dei contenuti inediti e degli spoiler riguardo i tanti programmi che compongono il palinsesto di questa radio. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiù!

Pasquala, papagna, è pulita e fa il bagno. Lo fa nello stagno e si bagna il calcagno. Pasquale, papagna, saccate e castagne, orice, somagne e ghetta castagne.

Capanz slagne, ma aveva o champagne e sa boffe lasagne. Pasquale papagne teneva una cagna, ma a caccia in montagna a cerette piscagne.

0: babagna fa mille magagne, a gente se lagna, ma issa non gagna. Pasquale babagna non tene compagna, e per strada sulagna, overite, overite cagagna.
1: Pasqua.
0: Cre.
1: Sei stanca?
0: Assai.
1: Tieni fame?
0: Sì.
1: E vieni con me, andiamo in casa.
0: Non correre.
1: Non, signora, appoggiati.
0: Piano piano.
1: Andiamo in casa, Pasqua.

0: lo sa cosa vuol dire essere complice. Te lo spiega chi non ti passava i compiti. Chi non ha un pensiero lo ruba agli ipocriti. E questa la verità. Chi ci vende belle storie accetta i gallari.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di artisti emergenti, cominciamo con Adriano Marinelli, giovane cantautore napoletano, classe 2005, che con il suo album di debutto Apple Red Sky si affaccia sulla scena alternativa con una visione sonora già sorprendentemente matura. Un disco breve ma intenso, capace di muoversi tra delicate trame acustiche e paesaggi elettrici più densi dove convivono suggestioni dream pop, shoegaze e psych rock. Prodotto insieme a Giorgio Pasculli e accompagnato da un progetto audiovisivo che ne amplia l'universo narrativo, Apple Red Sky non è solo una raccolta di brani, ma è un vero e proprio viaggio emotivo e creativo. Con Adriano parleremo proprio di questo percorso, dalla nascita del disco alle sue influenze, dal processo di scrittura fino ai progetti visivi e alle prospettive future. E non finisce qui, perché al termine voltiamo pagina e parliamo di cinema con il giovane regista Luigi Grispello.

0: Abbiamo appena ascoltato When You Breathe di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Ciao Adriano, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di essere qui con noi. Questo è il singolo che ha anticipato l'uscita del tuo primo album, che si chiama Apple Red Sky.
1: Esattamente.
0: Perché hai scelto questo titolo?
1: Apple Red Sky. Allora, l'idea del titolo in realtà è un'idea del mio produttore. Registrando l'ultimo pezzo dell'album, che è Behind the Ruins, dovevo registrare una parte vocale dove sarei andato a cantare Above Red Sky. Il mio produttore, conoscendo il pezzo già da prima, avendo ascoltato tante volte le demo, aveva sempre capito Apple Red Sky, immaginandosi insomma questo scenario quasi
0: apocalittico
1: di questo cielo rosso,
0: incendiato.
1: E quindi lui disse: no, ma come Above? Tu devi dire Apple, quello è proprio Apple. E quindi da lì nacque Apple Red Sky, che poi dopo è diventato il titolo dell'album.
0: Molto bello. Perché hai scelto di cantare in inglese?
1: È stata una cosa automatica sin dalle mie prime canzoni, da quando ho cominciato a scrivere a 14 anni, prendendo la chitarra in mano, perché mi è sempre venuto naturale. La musica che ascoltavo, i miei riferimenti sono sempre stati inglesi.
0: Quali sono? Con quale musica ti sei formato?
1: Allora, io sicuramente mi sono formato, e si sente anche nel disco, nelle prime quattro tracce, in un mondo molto acustico. Mi sono sempre ispirato al folk britannico, partendo da Nick Drake, andando a finire con Elliot Smith. Elliot Smith in realtà è americano, però vabbè.
0: Vabbè,
1: questa
0: comunque
1: è un'altra cosa.
0: Sempre mondo.
1: Sempre comunque il mondo del folk. Questi sono stati più o meno i miei primi ascolti, Cohen, tutto il cantautorato, Bob Dylan, per poi dopo approcciarmi a un mondo più elettrico. 3-4 anni fa mi approcciai per la prima volta allo shoegaze, questo modo di approcciare la chitarra, di come riverberare una chitarra, come cantare, affossare la voce dentro un mix. E quindi io conobbi lo shoegaze più o meno 3-4 anni fa, e su queste basi poi dopo sono nati gli altri 4 pezzi dell'album, i 4 pezzi finali. Possiamo dire che l'album è diviso in due parti: ci sta un lato acustico, la parte A, e la parte B, il lato più elettrico. Sì.
0: Invece la passione per la musica, c'è stato un momento in cui hai deciso che tu sei ancora giovanissimo e quindi la tua vita potrà cambiare, potrai cambiare strada quando vuoi, però ho capito che questa è veramente la tua passione. C'è un momento preciso in cui ti si è accesa questa lampadina: voglio fare il musicista?
1: No, è stato tutto quanto un processo molto organico, anche perché io ho incominciato a scrivere prestissimo, è sempre relativo, comunque a 11 anni a scrivere.
0: Mi pare prestissimo, veramente.
1: Ho incominciato a scrivere dei testi, delle poesie, chiamiamole come vogliamo, poi dopo ho preso la chitarra, è venuto naturale accompagnarmi all'inizio in italiano, poi dopo in inglese, in italiano, perché mi piaceva tantissimo l'hip hop. Cioè, in realtà io vengo dal mondo del freestyle, dal mondo delle battle di freestyle, che poi dopo, cioè, tra il freestyle e lo shoegaze ci sta di mezzo un
0: oceano.
1: Forse non, cioè, sì, ci sta di mezzo l'impossibile, però poi dopo alla fine sono finito per fare quello.
0: Però è bello essere versatili, sì, uno sì. Deve essere onnivoro, deve conoscere un po' tutto e poi fare le proprie scelte. La scelta nasce sempre dalla conoscenza di ciò che si va, certo, a approcciare, quindi è giusto essere comunque curiosi.
1: Certo, secondo me però è importante allo stesso tempo prendere una scelta. Il mio essere, diciamo, eclettico, che è quello che comunque si percepisce da quest'album, è sì una caratteristica alla quale adesso però non ne faccio più una virtù, insomma. La strada che sto intraprendendo adesso è quella di prendere una decisione, di scegliere un suono e di immergermi dentro questo suono, anche perché poi dopo, quando la musica diventa troppo dispersiva, ecco lì entrano delle cose in contrasto, insomma. E quindi adesso diciamo che ho scelto la strada di questo mondo più elettrico, e diciamo il suono al quale mi rifaccio adesso è il suono che si può sentire per esempio in For a While, che è il sesto pezzo dell'album.

0: questo invece era Sleeping. Abbiamo detto, rientra ancora nei tuoi brani acustici,
1: sì,
0: in cui c'è queste atmosfere che ricordano molto quelle che sono poi le tue passioni musicali.
1: Sì, vabbè, Sleeping è una chiarissima dichiarazione d'amore verso Nick Drake, un'accordatura aperta in do, un po' particolare perché in realtà è accordata in do con la quarta, forse anche con la nona, vabbè, comunque è tutta un'accordatura un po' stravagante.
0: Particolare.
1: Con questo arpeggio che ricorda molto il playing di Nick Drake. Ricorda perché ovviamente la faccia mia sotto i piedi se io sono lì.
0: Vabbè, però anche lui ci sono stati gli inizi, tu hai solo 20 anni, quindi insomma hai tempo anche di superarlo.
1: No,
0: è insuperabile.
1: Sì, insuperabile. Sì, tra l'altro questo qua è un pezzo che scrissi a 18 anni, è stato uno dei primi pezzi che ho scritto per l'album insieme a When You Breathe.
0: E la tua prima chitarra?
1: La mia prima chitarra acustica, la
0: chi
1: chitarra
0: te l'ha regalata?
1: Mia mamma.
0: Qual era?
1: Mia mamma è una semplicissima Yamaha entry level, proprio azzurra.
0: Ma i tuoi genitori ti spingono, cioè ti sostengono in questa tua scelta? O ti dicono cosa vuoi fare da grande veramente?
1: Beh, all'inizio è stato difficile, all'inizio è stata tosta, anche perché comunque non sono subito stato, diciamo, quadrato, indirizzato subito verso la musica. Diciamo che ho capito di voler fare questo come mestiere, insomma, forse negli ultimi 4-5 anni, quindi diciamo che il periodo della scuola è stato un periodo travagliato, ho cambiato diverse scuole, non capivo veramente cosa volevo fare, per poi dopo, insomma, capire io e far capire anche agli altri che, insomma, questa qua sarebbe stata la mia strada. Ovviamente all'inizio non è, cioè, diciamo, una pillola
0: facile da,
1: non è una pillola facile da ingoiare, però diciamo che adesso è una strada che,
0: no, mi sembra
1: che
0: molto
1: sto cercando
0: convinto
1: di spianare, che sto cercando di spianare anche alla vista degli altri, perché sai, comunque quando dici fai il musicista, sì, poi dopo
0: la gente ti guarda un po' perplessa,
1: perplesso anche perché le risposte che vengono automatiche sono sempre le stesse, le reazioni è anche un po'
0: però c'è già fatto il callo e sai che devi seguire la tua strada.
1: Sì, senz'altro.
0: Ma infatti io penso che ognuno senta dentro di sé, l'importante è sapere ascoltarsi, e su questo tu mi sembri molto determinato.
1: Grazie.
0: L'importante è avere un obiettivo preciso e perseguirlo. Molto spesso la gente non arriva perché non è determinata. A volte sì, uno ha il talento, ma se il talento non è sostenuto dallo studio, dall'impegno, sia dal punto di vista musicale, sia nella capacità di relazioni, sia nella capacità di promozione. A proposito di questo, in questo momento voi giovani potete facilmente realizzare e produrre un album anche nelle vostre camerette, come si,
1: sì,
0: suol dire. Però in realtà l'offerta è,
1: certo,
0: amplissima, quindi com'è stato per te? Hai incontrato difficoltà in questo? Come ti approcci proprio al mondo discografico, delle piattaforme digitali?
1: Ecco, questa qua è una domanda complicatissima sulla quale secondo me ci potremmo veramente discutere per diverse ore. Però il mondo discografico secondo me è complicatissimo e anche vastissimo. Io mi sono approcciato con quest'album avendo le idee abbastanza chiare su quello che è il mercato al quale mi voglio rivolgere, che forse non è il mercato delle etichette discografiche italiane, neanche quelle, diciamo, più alternative. Il mondo discografico è un mondo molto complicato, soprattutto se guardiamo il panorama italiano. Io diciamo che sono un grande fan di quello che è il mondo, scusami se mi ripeto, discografico estero. Quali possono essere etichette come Bella Union, Speedy Wonderground, Flanzer, Deathwish, che sono comunque etichette che continuano a fare una proposta alternativa che secondo me segnerà la storia della musica di questo secolo. Tant'è vero che più o meno anche quello è il mondo al quale io mi ispiro, non solo a livello di mercato, ma anche rispetto a quelle che sono le proposte. Io sono un grandissimo fan dello shoegaze, più o meno questo qua è il mio mondo, e sono patito di tutte le uscite che possono fare etichette come per l'appunto Sonic Cathedral, Deathwish, Flanzer. Sono un grande fan di questo mondo, della proposta che portano. Per esempio, scusami se apro questa piccola parentesi, l'anno scorso è uscito questo album che si chiama Dying Love dei Great Death, che credo che sia uno degli album che segnerà la storia dello shoegaze degli anni 20 di questo secolo. Quindi quando qualcuno mi dice ma tu vuoi fare il musicista, ma la musica già è stata scritta, tutto quello che c'è da dire già è stato detto, io non penso che esista sciocchezza più grande di questa. Forse è sicuramente calato il livello del mainstream, possiamo dire che forse il Michael Jackson di oggi, il Prince di oggi non esiste, forse, non lo so, però stiamo parlando sempre del mainstream. L'alternative, la musica alternativa l'underground esiste ancora, è veramente vivo. Il fatto che ci sia questa proposta musicale che è vastissima, perché ovviamente tutti quanti adesso siamo capaci di produrre un album nella propria camera, questa sì è una cosa positiva, perché la musica diventa un'arma a disposizione di tutti. Allo stesso tempo però credo che comunque non esista un filtro e quindi ci sia un appiattimento musicale, un poco perché la musica credo che sia un qualcosa che una persona si debba guadagnare un poco, ma non guadagnare dagli altri, cioè lo devi guadagnare da te stesso, dalla tua fatica, dal tuo amore verso la musica. E il fatto che tutti quanti possano fare musica, allo stesso tempo il motivo per il quale io ho potuto produrre un album, quindi cioè nel senso è stato una mano dal cielo il fatto che io ho potuto registrare tutte le demo in camera mia e poterle mandare a un produttore quale Giorgio Pasculli degli Headless, apro un attimo questa parentesi, allo stesso tempo sì, ha portato diciamo a uno standard più basso della musica,
0: quindi a volte è anche più difficile farsi conoscere in un mare magno di queste dimensioni.
1: Certo.

0: E questa era invece era November, sempre tratta dall'album Apple Red Sky, pubblicato da True Collected, di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Adriano, November, perché hai scelto questo mese?
1: November perché? November qua è un pezzo dedicato a delle persone molto speciali per me. In realtà è un pezzo dedicato ai miei nonni, che se ne sono andati entrambi tra ottobre e novembre. E io vivevo con loro, quindi dopo anni dalla loro morte, ho deciso di dedicargli questo pezzo una volta metabolizzato, no, il lutto, e quindi questo pezzo è dedicato a loro.
0: I nonni sono fondamentali nella crescita di un ragazzo, molto spesso uno non se ne rende conto, gli stessi nonni moderni adesso che sono molto molto presi dalle loro vite, invece il ruolo del nonno è fondamentale secondo me nella crescita dei ragazzi, perché sono quelli che proprio trasmettono le esperienze e forse quelli che vengono ascoltati di più di ancora dei genitori.
1: Senza dubbio, no, vabbè, sono contento di aver scritto questo pezzo, insomma, perché io un poco glielo dovevo. Ed è un pezzo molto, molto, molto intimo, registrato.
0: È molto emozionante, te lo
1: grazie. Registrato a casa mia, in camera mia, non è registrato in studio questo pezzo. Chitarra e voce e un poco di arrangiamento, insomma, è elettronico. Molto intimo, microfono molto vicino alla bocca, due microfoni che microfonano la chitarra, è registrato tutto quanto in presa diretta. È un pezzo dove si sentono i respiri, dove ho deciso di non tagliare i respiri, è un pezzo dove ho deciso di preservare l'intimità che necessitava per l'appunto questo pezzo. Si sentono, mi ripeto, tutti i respiri.
0: Beh, questo è anche bello perché dà proprio
1: tutti i rumori un po' della bocca, i rumori della sedia, i rumori.
0: Quello che fai è bellissimo perché riesci ad amplificare le tue emozioni, a far mettere gli altri nei tuoi panni, in ciò che stai veramente provando, se lo sentono addosso. E questa tua purezza, questa tua verità, in un mondo in cui è tutto artificioso, acquista un valore ancora più importante. Quando hai i tuoi momenti di ispirazione? Quando ti senti più creativo?
1: Non ce l'ho. In realtà mi lascio condizionare da quello che mi sta attorno e quindi è un fatto molto impulsivo. Cioè io non sono uno di quelle persone che scrive soltanto la notte o che scrive soltanto in un determinato momento. Quando mi viene scrivo. E fortunatamente diciamo che è una cosa che capita abbastanza spesso, quindi spero che continui così, insomma.
0: Sì, infatti hai detto che hai iniziato a scrivere a 11 anni, quindi sì. La scrittura per te è un modo anche di mettere luce sui tuoi pensieri, sì, sulle tue sensazioni, sì. Ti viene naturale.
1: Può essere
0: proprio.
1: Tante cose, può essere un momento riflessivo, un momento anche divertente, un momento in cui mi metto alla prova, magari dico provo a scrivere questa cosa, provo a proporre una mia idea in questa maniera, quindi sì, mi metto anche alla prova scrivendo, mi diverto anche talvolta.
0: Di solito ci lavori tanto su un testo, no. O ti viene giù no, proprio no. In maniera...
1: Se ci lavoro tanto è un pezzo da buttare, un quarto d'ora dura la scrittura di un mio pezzo. Scrivo molto di getto, anche la struttura, lo scheletro di una canzone viene di getto. Di solito i miei pezzi non ci lavoro più di 2 giorni, vengono scritti e registrati in 2 giorni, come quasi tutti i pezzi dell'album. Forse l'unico al quale ci ho lavorato un po' di più è Behind Ruins.
0: Beh, quello è più elettrico, mi sembra.
1: Sì, è un pezzo più elettrico, insomma, che strizza l'occhio al mondo psych rock, al mondo dream pop, a sonorità molto molto dilatate, quindi è stato anche il mio primo approccio a questo tipo di musica e quindi ha necessitato di un po' più di tempo, no?
0: Di solito scrivi prima il testo o ti viene in mente prima un motivo? Anche lì non c'è una regola.
1: Non c'è una regola, se scrivo prima la musica, da subito magari mi ispira qualche parola, mi ispira una frase, mi ispira un qualcosa, oppure il contrario, mi viene in mente una frase che secondo me è valida, che secondo me è divertente, simpatica, introspettiva, quello che è, e mi ispira la musica, diciamo è molto libero come approccio.

0: E questo invece era For a While, il brano che forse più ti rappresenta, credo, sì. Vero Adriano?
1: Sì, sicuramente rappresenta di più la strada che sto intraprendendo, che è quella dello shoegaze. È una strada che ho deciso di intraprendere anche grazie al mio produttore, che è Giorgio degli Headless, chitarrista e produttore.
0: Giorgio Pasculli,
1: sì, chitarrista e produttore degli Headless, che è un grandissimo musicista, che ho incontrato circa 3 anni fa, e abbiamo deciso di produrre insieme questo album. In realtà non c'era l'idea all'inizio di fare un album insieme. Siamo andati step by step all'inizio per poi dopo far nascere questa creatura che è Apple Red Sky. E For a While, diciamo, è stato subito il nostro punto d'incontro. È stato il primo pezzo al quale lui ha lavorato e da lì ho capito che sarebbe nata questa collaborazione. In realtà il mio album firma Adriano Marinelli, però credo che io e Giorgio siamo una specie di gruppo. Siamo quasi un duo. E Giorgio è l'unica persona alla quale io sento di poter dare in mano i miei pezzi, che fondamentalmente sono delle creature che nascono dentro di me. E io di lui ho massima stima e massimo rispetto, sia come persona che come musicista. Sono soltanto contento quando mi manda la sua revisione del pezzo, mi manda la sua versione, e poi dopo possiamo ragionarci sopra. Nasce qui la nostra collaborazione, nello scambio di idee e di influenze anche musicali.
0: Questo è bellissimo da parte tua, cioè dimostra che veramente hai un carattere molto aperto, sei curioso. Ascolti, non sei per niente autoreferenziale, anzi hai questa capacità di assorbire, di rielaborare, ma anche di riconoscere chi ti aiuta e aver fiducia di una persona, tanto da, come hai detto tu, mettere in mano i tuoi pezzi che sono parte di te e lasciare anche che lui li possa modificare in qualche modo, certamente sempre nel confronto diretto. È una cosa molto bella, perché io credo che dal confronto, dal dialogo nasca sempre qualcosa di positivo che arricchisce entrambe le persone. E tra l'altro sei anche molto modesto, perché fino adesso non ti ho mai sentito dire una cosa molto importante, che tu hai vinto per la colonna sonora di un film di Andrea Monsurro, che ha partecipato al 48 ore Film Festival, che è un festival mondiale in cui bisogna dimostrare anche grandissime capacità di creatività, sì. Perché avete esattamente 48 ore dalla partenza, in cui avete il tempo per scrivere, girare, montare
1: tutto
0: film. E in realtà la tua colonna sonora è quella che ha vinto per il cortometraggio Clima X.
1: Esattamente. E a questo punto introduco anche un'altra figura che sta dietro a questo progetto, che è appunto Andrea. Apple Red Sky è un progetto audiovisivo, non è soltanto musica, ci sta anche dietro tanta parte visiva, tanto video, che è stato interamente affidato la parte visiva ad Andrea Monsurro, che oltre ad essere il mio migliore amico è anche un ottimo regista, un bravissimo regista, nonché regista di Clima X, e lui si è occupato di registrare tutto un documentario rispetto agli ultimi giorni di registrazione dell'album, dove spieghiamo insomma la storia dei pezzi, ciò che sta dietro a queste canzoni, in cui viviamo insieme i momenti di questi ultimi giorni per l'appunto di registrazione. E abbiamo registrato anche un cortometraggio che fra poco uscirà, che si chiama Chameleons.
0: Ce ne vuoi parlare?
1: Un cortometraggio diviso in 3 atti. Ognuno di questi atti rappresenta una storia, e questi 3 atti insieme in realtà costruiscono un'altra storia intera che assume tutto un altro significato. E sotto questo cortometraggio ci stanno 3 canzoni, ovvero November, For a While e Little Thing. E quindi in realtà il progetto è nato subito come un qualcosa di non soltanto musicale. Sentivamo tantissimo questa connessione video-musica. E quindi è nato il progetto Apple Red Sky, Camaleonti, il documentario, tutto insieme, tutto quanto sullo stesso filone, tutto quanto sulla stessa strada.
0: Fare la colonna sonora di un cortometraggio, cosa ha significato per te? Come avete lavorato?
1: È stato

0: e mi bustica i suoi, e quindi poi dopo in un giorno e mezzo è nata la colonna sonora di Clima X.
1: Complimenti, veramente siete stati bravissimi per il lavoro che avete svolto in soltanto 48 ore, e si può vedere su YouTube, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi Clima X di Andrea Mossurro, 48 ore Film Festival. Complimenti, perché penso che fare un lavoro del genere in così poco tempo sia veramente una sfida pazzesca, e voi l'avete vinta con grande energia, con grande capacità e
0: grazie
1: soprattutto
0: mille.
1: Con la capacità di essere assolutamente voi stessi, essere autentici.
0: Ah, grazie.
1: Ma so che c'è un altro dettaglio importante che ha fatto sì che ricevere questo premio fosse ancora più emozionante.
0: È stato molto emozionante anche perché l'ho ricevuto da parte di Anne Dudley degli Art of Noise, che è una delle artiste che io più stimo nel panorama della musica elettronica. Tonight.

0: E questo invece era Fade Into the Air, sempre tratto dall'album Apple Red Sky di Adriano Marinelli, che è qui con noi. Come è nata invece questo brano?
1: Beh, Fade Into the Air è un altro omaggio. Si può dire che è un album di tante influenze. Fade Into the Air è l'apice del mio periodo Radiohead, in realtà. Infatti è un chiaro riferimento a How to Disappear Completely dell'album Kid Day. Questa visione un poco di isolamento, di non appartenenza a niente, è una condizione che io per un periodo della mia vita anche ho vissuto, no? E quella canzone dei Radiohead mi ha accompagnato. Ecco, questa qua è una mia visione invece di questo tipo di sentimento, di questo tipo di

0: di approccio alla vita e anche musicale, insomma, il mio passaggio anche per l'alternative rock.
1: E adesso come ti senti? Che periodo stai attraversando?
0: Adesso un periodo di totale confusione, di piacevole confusione, insomma. In realtà io sono un barista, lavoro al bar, allo stesso tempo persevero sulla strada della musica, tra lavoro, tra questa passione che voglio che diventi il mio mestiere, un mondo musicale ancora da scoprire che ancora credo di non aver scoperto completamente e credo in realtà di non aver vissuto niente di quello che in realtà è il mondo della musica, quindi sì, mi sento un po' confuso, ecco.
1: Ma il fatto che sia uscito adesso il tuo primo album, che emozioni ti procura? Ti senti che ormai il dado è tratto?
0: Sicuramente il dado è tratto, sono contento che è uscito entro i miei 20 anni, perché questo qua doveva essere il disco dei miei 19 anni.
1: Poi dopo... Mi fa ridere, sai, un po', perché voi ragazzi avete sempre questa ansia di fare le cose di fretta, come se già, non so, i 20 anni fossero tanti. Guarda che in realtà sei giovanissimo, quindi hai raggiunto molto presto un traguardo importante.
0: Sì, diciamo che questo album è un punto che io metto ai miei anni della prima adolescenza e sono contento che li ho immortalati in una qualche maniera. Cioè, gli anni più importanti della mia vita sono sicuramente immortalati dietro questo album. Momenti belli, momenti di tristezza, momenti riflessivi, momenti di gioia, sono rinchiusi, inscatolati in questo LP molto corto, di 28 minuti in realtà, quindi è un album molto corto, però rappresentano un poco quello che sono stato, ecco.
1: C'è un tema principale, un fil rouge che unisce tutti i brani? O in realtà sono tanti mondi, tanti momenti del tuo vivere? Sono i tasselli di un puzzle che poi componendoli formano la tua...
0: Sono esattamente dei tasselli che poi dopo compongono tutta una strada che poi dopo assume un significato. Nella diversità anche di queste canzoni, che uno a volte può trovare diverse, può non capirle. Seguendo il filone dell'album, dalla prima all'ultima traccia, si crea un senso. E quindi è un filone che però prende dei giri strani, non è un filone dritto, insomma, non so bene come spiegarlo.
1: Cioè, è un po' contorto,
0: sì, sono tante parti della mia esistenza, tante parti della mia vita, rispetto alla perdita, all'amore, a un po' questo sentimento che ti parlavo prima di isolamento, non lo so, tante cose che però fanno un poco parte, in realtà, di tutte le adolescenze. Cioè, io credo che la mia storia è banalmente la storia di quasi ogni ragazzo.
1: E forse questo però non è una cosa banale, è una cosa importante, che gli altri trovino nei tuoi pezzi un motivo in cui riconoscersi.
0: Certo.
1: Penso che sia la forza di questo album, il fatto che tu ti presenti e sappia scavare nelle tue emozioni con lucidità, però anche con quella passione vera che parla, ci parla di voi, quindi è interessante, incuriosisce. Quelli della tua generazione si rispecchiano e quindi trovano qualcosa che sentono che gli appartenga già al primo ascolto.
0: E io lo spero veramente, anche perché si può dire che il mio album è un album acerbo, e forse questo è il bello. L'unico complimento che mi posso fare da solo, l'unico, è che sono stato sicuramente molto autentico in tutto quello che ho cercato di dire. In questa autenticità che mi autoriconosco, spero che le persone si possano rivedere.
1: Io credo di sì. Sogni nel cassetto, progetti a stretto giro, questo progetto diventerà anche un live?
0: Cioè, il mio sogno del cassetto, che spero che sia un sogno che si avveri il prima possibile.
1: Guarda, io lo dico sempre che questo posto porta fortuna, quindi esprimete i vostri desideri.
0: Il mio desiderio è suonare tutta la vita dal vivo, è suonare tutta la vita davanti alle persone, e in band però, perché da solo mi annoio in una maniera assurda. Cantare da solo, non lo so, non è la mia dimensione. Quindi spero di portare il mio live set con la mia band.
1: Vuoi
0: in giro anche per
1: gli altri musicisti che hanno partecipato a
0: senz'altro. Giorgio ha suonato alcune chitarre insieme a me e il basso. Fabio Danusso ha suonato la batteria. Fabio Danusso, grandissimo batterista di una formazione di techno brass che si chiamano per l'appunto Mefisto Brass. Al piano poi dopo sempre io, quindi diciamo siamo stati un trio.
1: Ti auguriamo tantissimo successo.
0: Grazie.
1: che tu possa portare questo album nelle piazze, nei teatri, farlo ascoltare sempre di più e viverlo soprattutto dal vivo, come hai detto tu, perché dal vivo proprio le emozioni si possono trasmettere, si può percepire immediatamente il riscontro, certo, del pubblico e questa energia circolare che passa da te a loro. Questo è il tuo primo album, che io penso che sia già un'ottima opera prima, e ti auguro di trovare sempre di più la tua dimensione, ma mi sembri un ragazzo e un artista molto determinato. Hai una certa fretta, però...
0: Sì, so che ho del tempo a disposizione, ma cerco di non approfittarne, insomma.
1: Mi sembra un'ottima teoria, veramente per la tua età sei molto, grazie, molto, molto maturo, e io ti auguro tutto il meglio che il mondo musicale possa offrirti.
0: Speriamo di sì.
1: E chiudiamo questo incontro con Little Thing. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: A proposito di Little Thing, è l'ultimo pezzo che è stato registrato per l'album, perché in realtà all'inizio doveva essere un EP di 3 tracce in acustico e 3 tracce in elettrico. Tornai dalle registrazioni da Milano e capii che se avessi fatto 4 tracce in acustico e 4 tracce in elettrico sarebbe potuto essere un LP diviso in 2 lati. E quindi tornai a Napoli e scrissi l'ultima traccia in acustico dell'album, che è Little Thing.

0: Diretta Live.
1: Voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di giovani artisti emergenti. Ora ai nostri microfoni ospitiamo Luigi Grispello, giovane regista napoletano cresciuto a Roma con una formazione solida tra studi classici e cinema. Dopo il successo del suo primo documentario Molise, Tropico Felice, che gli è valso il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood, torna ora con un nuovo progetto che conferma il suo sguardo originale, capace di mescolare realtà, antropologia e suggestione poetica. Il suo ultimo lavoro si intitola Figlio di Giano e ci porta nel cuore di una delle tradizioni più iconiche della capitale, il tuffo di Capodanno nel Tevere, quello del celebre Mister Ok. Attraverso la lente simbolica del dio Giano, divinità dei passaggi e dei contrasti, il film riflette su identità, eredità e cambiamento, restituendo il ritratto di una Roma viva, contraddittoria e profondamente legata ai suoi riti. Figlio di Giano è una produzione Our Films realizzata con Rai Cinema e fra poco sarà disponibile anche su Rai Play.

0: Oggi parliamo di cinema e in particolare di documentari con Luigi Grispello, che è qui con noi in studio. Ciao Luigi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie dell'invito.
0: Tu vieni da Roma oggi, ma in realtà sei proprio un napoletano verace, sei nato qui a Napoli da famiglie napoletane, quindi il tuo cuore batte in azzurro.
1: Sì, sono nato a Napoli, non ci ho mai vissuto poi di fatto, però oggi vengo a presentare il mio film comunque nella mia città, quella che mi ha dato i natali, e sono molto felice, anche se poi il film è un racconto romano, che è l'altra mia città, però insomma sono felice di portare, di unire queste mie due identità.
0: Infatti oggi parleremo di Figlio di Giano, è un documentario che tu hai scritto e diretto, che tra l'altro ha avuto l'onore di entrare nella shortlist dei Nastri d'Argento, quindi un ottimo risultato considerando anche che tu sei un giovanissimo regista, hai appena 26 anni, raggiungere già questo traguardo penso che sia un obiettivo centrato in pieno.
1: Sì, il documentario ha avuto dei buoni riscontri, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.
0: So, con grande riscontro di critica.
1: Sì, insomma è piaciuto, a chi l'ha visto è piaciuto.
0: Partiamo proprio dalla storia, il Mister Ok che ogni primo gennaio si lancia nel Tevere. Come ti è venuta questa idea?
1: Volevo raccontare una storia che parlasse del Tevere in qualche modo, perché è un mondo abbastanza sconosciuto sia ai romani che ai turisti o comunque a chi abita la città o anche a chi lo conosce, però è un mondo sia architettonicamente che a livello quasi sociale escluso dalla città. Bennato in una canzone diceva: il fiume che non vedi e che non senti, e in effetti è così, perché è in sottofondo, però insomma c'è tutto in realtà un mondo attorno al Tevere, e quindi stavo cercando di raccontare una storia che mi permettesse di raccontare anche questo mondo a parte in qualche modo. E conoscevo la storia di Mister Ok, quindi mi sono un po' informato e ho scoperto che non c'era solamente Mister Ok, ma c'erano anche altri tuffatori che si tuffavano su di lui, e in particolare mi è interessato non tanto il Mister Ok attuale di quando ho iniziato con i miei collaboratori e amici con cui formiamo il collettivo Tropicale, che sono Luca Emocide e Bernardo Mastaccesi, che sono rispettivamente il montatore e il direttore della fotografia. Non ci è interessato tanto il Mister Ok quanto il suo vice, colui che avrebbe dovuto prendere il posto, perché in qualche modo quella di Mister Ok è una corona virtuale, però comunque per una parte della città importante, che si tramanda per anzianità. E il successore sarebbe dovuto essere Marco Foïs,
0: che di fatto è il protagonista della storia. Cosa vi ha portato a focalizzare l'attenzione del racconto proprio su di lui?
1: La cosa interessante di questo personaggio, a nostro avviso, era che lui aveva una doppia vita, cioè di notte lui aveva un carretto dei panini in un crocevia di Roma, a Porta Maggiore, che è diciamo la piazza che poi porta verso le autostrade che portano verso sud, quindi insomma anche un luogo molto di passaggio, che è aperto tutta la notte, tutte le notti, quindi un uomo della notte, un uomo che insomma vende i panini la notte e di giorno invece si allena tutti i giorni per inseguire questo suo sogno, cioè fare parte della storia di Roma, della tradizione di Roma, di cui lui è un grande fan.
0: Una storia che nasce nel 1946, quindi ormai è una sorta, chiamiamolo, di rituale con cui si apre il nuovo anno che si ripete da 80 anni.
1: Sì, è una tradizione che è iniziata dopo la guerra con un italo-belga, quindi diciamo una tradizione importata dal nord, cioè comunque questa tradizione nel nord Europa molto diffusa di farsi il bagno, ma poi insomma poi si è diffusa anche un po' nel resto d'Italia, di farsi il bagno il primo di gennaio.
0: Non è un caso forse che nasca proprio dal nord questa tradizione, che il primo tuffatore, che era un fotografo, se non erro si chiamava Rick de Sonnay, venisse dal nord, perché sappiamo che a Capodanno Roma non ha un clima proprio mite, quindi lui era un po' meno freddoloso di noi.
1: No, esattamente, tantomeno le acque del Tevere. E quindi sì, diciamo, questo buffo personaggio ha iniziato questa tradizione, e poi ci sono state tutte delle persone che hanno preso questo testimone e hanno continuato questa tradizione portandola fino appunto a Marco, e noi abbiamo raccontato proprio il momento e il passaggio di testimone da Maurizio Palmulli, che è il precedente Mister Ok, e Marco, che è l'attuale Mister Ok, anche se poi vabbè recentemente ci sono stati dei problemi mediatici diciamo un po' pretestuosi, che hanno escluso dalla narrazione della tradizione il fatto che il vero Mister Ok e al momento l'unico Mister Ok è Marco Foïs.
0: Ma chi ti ha raccontato questa storia? Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Allora, è una storia che comunque in qualche modo si conosce a Roma, cioè è un qualcosa di folcloristico e molto, molto locale, però allo stesso tempo conosciuta, fa parte dell'immaginario della città. Se ne parla in alcune canzoni, anche contemporanee. Rick Desonay appare in alcuni film di Ettore Scola che raccontano di questo personaggio. Quindi in qualche modo è entrato a far parte dell'immaginario della città.
0: Parliamo proprio del titolo, Figlio di Giano. Cioè, praticamente è questo ricordo di questo mito del dio romano da due volti, che è anche un po' un simbolo di passaggio. Nel film questo mito sembra riflettersi anche nella vita del protagonista. Perché hai scelto proprio questa chiave simbolica?
1: Sono state una serie di coincidenze e una serie di analogie che continuavano ad arrivare tra questo personaggio, che appunto, come dicevo, ha una doppia vita, e questo dio romano, che poi, diciamo, nella mitologia è stato un po' scordato, però di fatto nella mitologia latina, nella mitologia classica, è il padre del Tevere, quindi diciamo è proprio il primo degli dèi, ed è uno dei pochi dèi non mutuati dalla cultura greca, ma un dio proprio italico, mi pare etrusco. E questo dio rappresenta tutta una serie di cose che mi ricordavano Marco. Innanzitutto questo legame con il Tevere, appunto figlio di Giano, e anche il Tevere è figlio di Giano, ricollegandoci al discorso di prima.
0: Infatti il Tevere è anche la città a Roma, sembrano quasi un altro personaggio. Tu, con quest'anima documentarista che hai, sei riuscito a creare una narrazione che parla di protagonisti, di questi uomini che si allenano per questo grande tuffo che segna il passaggio tra un anno e l'altro, il tuffo di Capodanno, ma nello stesso tempo sembra che il Tevere e Roma siano gli altri due protagonisti di questa vicenda.
1: Sì, sicuramente Roma è la protagonista presente e assente. In qualche modo anche Giano è una personificazione di Roma, appunto è colui che ha vissuto tutta la storia di Roma, voice over che in qualche modo commenta e osserva questo suo nuovo, diciamo, alfiere, perché lui che porta la tradizione di Capodanno del primo di gennaio, e non a caso gennaio viene da Giano perché guarda l'anno vecchio all'anno nuovo, quindi anche qua questo doppio volto, quindi insomma c'erano tutte queste analogie.
0: Tutto questo racconto in cui appunto c'è Roma che tramite il Tevere, Porta Maggiore, Ponte Cavour diventa protagonista, il Tevere che è il fiume che scorre, no? In un certo senso si dà anche questo senso del Pantarei, della vita che scorre continuamente, che non si ferma, di questo testimone che viene portato da un atleta all'altro, che poi atleti non sono, ma sono persone come Fois che anzi hanno una doppia vita, quindi che fanno tanti sacrifici per raggiungere questo Capodanno. Secondo te che significato simbolico ha questa storia nelle nostre vite? Cosa hai voluto rappresentare al di là dell'evento in sé?
1: Forse più di tutti il personaggio di Marco. Cioè, il personaggio di Marco è un eroe, però atipico. È antieroe nel senso di antidivo più che di antieroe, cioè non in un senso negativo. Sogna di essere un divo, ma è qualcosa che si allontana profondamente da questa...
0: da ogni forma poi di veramente di divismo e di protagonismo.
1: Esatto, è un qualcuno che preferisce stare dietro, e infatti anche nelle riprese comunque abbiamo trovato anche le difficoltà, perché è un personaggio molto silenzioso, quindi poi a un certo punto...
0: Che impressione ti ha fatto quando l'hai conosciuto la prima volta?
1: Particolare, cioè nel senso non è il classico protagonista da documentario, perché di base per fare un documentario, se trovi un personaggio forte, forte nel senso di carismatico, metà
0: del documentario è già fatto,
1: però allo stesso tempo la forza del documentario è stata comunque accettare la sfida, perché in qualche modo forse è il valore aggiunto, è la cosa un po' più interessante forse.
0: Ma lui è stato sorpreso che tu avessi mostrato un'attenzione così forte nei suoi confronti, tanto da renderlo protagonista di un docufilm?
1: Là per là nemmeno troppo, cioè lui si è abbastanza affidato senza darci totale fiducia, però comunque prestandosi inizialmente. Poi pian piano ha capito che stavamo facendo più sul serio, e devo dire che è grazie a lui che si è prestato sia a livello di tempo sia a livello fisico, perché insomma abbiamo anche stressato fisicamente molto, perché magari siamo andati a fare tuffi in piscina cui lui aveva lavorato tutta la notte, abbiamo detto di fare diversi tuffi da 10 metri, insomma comunque si è prestato a qualsiasi cosa. E
0: questo è anche il primo film del collettivo Tropicale, con il direttore della fotografia che prima anche hai nominato, Bernardo Mastaccesi, il montatore Luca Armoscida, con cui avevi già lavorato nel documentario precedente, quello sul Molise. Che tipo di collaborazione è stata e come avete costruito proprio lo stile del film?
1: Diciamo è venuto tutto un po' naturale, perché siamo di fatto prima tre amici, un'amicizia che si è anche sedimentata grazie al cinema e grazie al primo documentario che abbiamo fatto. Poi Luca e Bernardo erano anche amici di mio fratello, quindi insomma si è creato proprio un clima amicale e familiare. E abbiamo già fatto un primo documentario in Molise, anche quello incentrato molto sulle tradizioni in parte.
0: Sì, che si quindi... chiama proprio Molise Tropico Felice.
1: Esatto, e da là infatti il collettivo Tropicale, proprio dal Tropico Felice da cui abbiamo iniziato questo nostro viaggio insieme, che adesso è solamente alla seconda tappa, sperando insomma che poi il cammino sia più lungo. Però insomma è una bella realtà, è bello lavorare perché non si ha la percezione di lavorare.

0: Siamo con Luigi Grispello, autore e regista del documentario Molise Tropico Felice e di Figlio di Giano. Che legame c'è, Luigi, tra i due progetti? C'è continuità nel tuo modo di vedere e raccontare l'Italia?
1: Sì, la ricerca c'è. Cioè, abbiamo cercato un documentario che continuasse un po' un discorso iniziato con il primo documentario. Adesso il dubbio, cioè quindi quello di raccontare un'Italia collettiva, cioè in questo mondo individualista, vedere la tradizione come un qualcosa non da musealizzare o da strumentalizzare, quanto un evento collettivo che può riunire e può creare una ciclicità nelle vite della collettività e un'identità nella collettività. E poi attorno a questi eventi, insomma, poi si celano tutte delle storie, a nostro avviso, molto interessanti. Quindi sì, nella storia di Marco c'era un desiderio di portare avanti un discorso già iniziato con Molise Tropico Felice, e adesso non sappiamo se l'idea in parte è fare qualcosa a Napoli, tra l'altro, come prossimo progetto, magari un cortometraggio invece che un documentario, però sempre misto al documentario.
0: Qualcosa che comunque parli di tradizioni, che
1: qualcosa, sì,
0: le radici. E
1: in qualche modo vorremmo chiudere diciamo una piccola trilogia. Diciamo, adesso abbiamo un po' di cose sul tavolo, però fare tappa al Napoli era una delle nostre volontà, tra l'altro.
0: Quindi ritorni proprio alle tue radici. E nel film si parla, tra l'altro, l'avevamo accennato prima, molto di eredità. Comunque c'è qualcuno che deve raccogliere il testimone di una tradizione. Secondo te oggi queste tradizioni popolari hanno ancora un senso per le nuove generazioni? E perché a te, che sei così giovane, abbiamo detto hai solo 26 anni, ti affascinano così tanto?
1: Allora, sicuramente sempre di meno, però come dicevo nemmeno troppo. Cioè, nel senso, il problema di queste tradizioni è che molto spesso vengono strumentalizzate o musealizzate, mentre esistono realtà in cui invece i giovani ne sono parte attiva e raccolgono un'eredità identitaria, culturale, popolare, perché questo tipo di tradizioni sono tradizioni sempre popolari che affondano radici in tempi più o meno antichi, ma che hanno dei valori ampiamente simbolici, e quindi io penso che possano essere un qualcosa a cui i giovani accedano. Però sicuramente il discorso è abbastanza complesso, perché insomma dipende da molti fattori e soprattutto dai luoghi e dalle tradizioni specifiche.
0: No, ma io ero proprio interessata a te, Luigi Grispello, okay. Giovane regista di 26 anni, perché ti affascina tanto la tradizione? E perché pensi che possa affascinare anche chi come te è anche molto giovane?
1: In parte perché penso che appunto sia un patrimonio culturale immateriale che rischia di sfaldarsi, e poi perché ci racconta quest'Italia contadina o popolare, insomma a seconda dei contesti, che pian piano sta svanendo, e quindi il documentario in questo può immortalare, rendere immortale una cosa che invece nel suo essere ciclico in realtà ha una linearità del tempo e cambia, diciamo, nonostante questa ciclicità e questo apparente eterno ritorno del sempre uguale, in realtà poi c'è un mutamento nell'andare avanti degli anni.
0: In realtà questa poi trilogia fa parte un po' proprio anche della tua vita e delle tue radici, perché il Molise è la terra dei tuoi nonni, no? Di tua nonna, quindi da dove vieni? Roma, la città in cui vivi, e dicevi che il prossimo progetto sarà incentrato su Napoli, quindi ritorni proprio a dove sei nato. Questo è anche chiudere un cerchio esistenziale.
1: Sì, l'idea era quella. L'idea era cercare qualcosa di me, ma senza dover parlare di me. Cioè, che non è una cosa che mi interessa troppo parlare direttamente di me. Però, allo stesso tempo, magari raccontare una storia cercando un po' le proprie radici, capendo qual è l'humus nel quale uno è cresciuto, è una cosa che mi interessava. Poi c'è sempre un discorso che il cinema non è letteratura, magari non è una cosa che si può fare solamente per se stessi, si deve sempre pensare a un pubblico, come anche la letteratura e tante altre forme d'arte, però è una forma d'arte sicuramente più dispendiosa, e quindi si deve pensare ancora di più in un'ottica produttiva. Quindi se si riesce a trovare la storia giusta e la forma artistica adeguata, mi piacerebbe molto, insomma, chiudere questa trilogia con Napoli proprio per questi motivi che dicevi tu. Sì.
0: Il successo di pubblico l'abbiamo visto, perché grande successo anche di critica ai Nastri d'Argento, al Festival del Cinema di Roma. Qui a Napoli l'hai portato al Filangieri, dove c'era il cinema completamente gremito. Quindi parli un linguaggio che, nonostante sembri portare indietro, è anche molto attuale, perché comunque interessa tanto. Forse io credo che voi giovani, ancora di più degli altri, abbiate bisogno di ritrovare delle radici in un mondo così ricco sacco di stimoli, però in cui c'è una sorta di pericolo di dispersione della propria identità, dei propri interessi, siete un po' onnivori, il che vi rende anche estremamente interessanti e sfaccettati, però forse ritornare alle radici, guardare e vedere dei documentari, dei docufilm, perché poi sono comunque racconti storie, non solo storie di tradizioni ma anche storie dell'oggi, può aiutare a interrogarsi su se stessi ma anche sulle proprie sfide, perché qui nel Figlio di Giano noi parliamo soprattutto di una sfida.
1: Certo, sì, no, ma infatti quelli, diciamo, tutte queste cose che abbiamo detto ora sono un qualcosa di supporto alla storia, cioè poi sono degli argomenti, però poi i temi sono più universali, cioè quello che abbiamo cercato di fare è renderlo un film che non fosse locale ma che partisse da un argomento locale per renderlo invece un tema universale, come quello della sfida, quello di un'eredità pesante, quello della paura di non farcela, insomma qualcosa che può essere capito in tutte le parti del mondo, insomma da qualsiasi essere umano.
0: Quindi attraverso la storia di Marco Foïs diamo anche delle risposte a noi stessi e ai nostri modi di affrontare le paure. Che difficoltà avete incontrato nella realizzazione proprio del documentario?
1: L'obiettivo era rendere il documentario un qualcosa di più cinematografico possibile, e quindi per renderlo tale magari avere anche un livello tecnico di apparecchiature, di gente sul set abbastanza numeroso per essere un documentario, delle troupe relativamente numerose, e abbiamo fatto i salti mortali, ma forse il problema più grosso è stato quello produttivo e poi in montaggio quello narrativo, perché a differenza della finzione ancora di più nel documentario si scrive tre volte. Una volta quando pensi il documentario, un'altra volta quando lo giri e poi in montaggio arrivi e in qualche modo devi riscrivere e devi scrivere la stesura finale, e quella è stata l'altra difficoltà grossa.
0: Dicevi che ci sono tante storie che poi accompagnano quello di Marco Foïs. Sono storie vere o le avete costruite col vostro immaginario?
1: Abbiamo cercato di unire, cercando di confondere quello che è vero e quello che è finto, e non dire poi cosa sia vero e cosa sia finto. Alcune cose, tipo il fatto che ci sia un voiceover di un dio romano, è chiaramente finto, però a parte quello, tutto quello che si vede, ci sono cose che sono vere che possono sembrare finte, o viceversa, e niente, quindi abbiamo cercato di mischiare e con il linguaggio cercare di confondere queste cose per far vivere realtà e immaginazione in un unico calderone eterogeneo.
0: Quindi anche gli altri personaggi sono attori o sono personaggi veri?
1: No, di base abbiamo lavorato con personaggi veri, magari
0: che quindi raccontavano se stessi fondamentalmente.
1: Sì, mettendoli in situazioni particolari, dirigendoli eccetera, però comunque di base sì, abbiamo provato anche con degli attori, però il rischio appunto era quello di svelare in quel caso la finzione, e quindi poi insomma siamo tornati sui nostri passi.
0: Tornando proprio a Luigi Grispello, giovanissimo regista, nel 2023 con Molise e Tropico Felice hai vinto anche il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood e la menzione speciale del premio De Seta, che appunto per i documentari penso che sia
1: certo
0: il premio più prestigioso. Quindi nonostante tu sia alla terza esperienza, perché c'è neanche uno precedente che è Odissea di Nessuno, che però insomma diciamo non fa parte di questa trilogia, fu la tua diciamo prima esperienza subito post laurea. Cosa consiglieresti ai giovani che come te vogliono cimentarsi in un mondo che è così difficile, perché non è facile fare un documentario e soprattutto ottenere un successo di questa portata?
1: Questo non lo so, perché sto cercando di capire anch'io in parte. Dall'altro punto di vista sto capendo sempre di più che il regista debba essere anche molto produttore, deve capire anche molto quanto costano le sue idee e chi può pagare questo costo in qualche modo, che è un discorso che sembra magari
0: materiale sminuire,
1: invece è un esercizio creativo molto complicato, sia diciamo in fase di scrittura ma anche in fase di regia, cioè trovare delle soluzioni efficienti. In questo la storia del nostro cinema in realtà è quello che ci ha fatto grandi, cioè trovare delle intuizioni economiche, cioè si pensi al neorealismo, per raccontare delle storie insomma formidabili.
0: Hai parlato proprio adesso di neorealismo, quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Devo dire guardo tanto cinema, quindi le influenze cambiano anche in base a che cosa sto vedendo quel periodo, e per dire Giano a volte ha risentito di questa cosa, perché avendolo girato in 2 anni magari cambiavo idee o cambiavo preferenze in quel momento, quindi magari andavo più su una cosa o più sull'altra. Per questo in particolare, se da una parte diciamo tutta la tradizione legata al documentario comunque a un cinema più realista italiana, dall'altra c'è sicuramente un occhio alla commedia all'italiana come tipo di scrittura, cioè sono tutto un tipo di scrittura che si rifà a tutta una tradizione di commedia all'italiana e anche in realtà Mattia Torre, insomma tutta una serie di sceneggiatori di commedia più recenti, quindi questi due in questo caso sono state le influenze più grosse.
0: Ci hai anticipato che il tuo prossimo lavoro si svolgerà qui a Napoli, non sarà proprio un documentario ma più un cortometraggio. Come ti vedi proiettato nel futuro?
1: Non lo so, è un momento complicato, cioè penso per immaginare il futuro in qualsiasi ambito in questi giorni.
0: Hai ragione.
1: Da una parte la guerra, dall'altra parte l'intelligenza artificiale, è sicuramente un momento non certo in cui è facile predire il futuro, quindi sinceramente non lo so. L'obiettivo è rendere questa cosa sempre di più a tutti gli effetti un lavoro sempre più costante e mi basterebbe questo, però insomma poterlo prevedere non è scontato, appunto.
0: Noi te lo auguriamo con tutto il cuore, anche perché diciamo le premesse sono eccellenti e quindi io credo che tu abbia tutte le carte in regola per potercela fare e trasformare questa tua passione, questo tuo sogno non solo in realtà ma, come hai sottolineato tu, in un lavoro, perché poi l'arte non può rimanere fine a se stessa, soprattutto per chi la fa, e anche per voi giovani è giusto che l'arte sia anche una possibilità per mantenersi. È brutto parlare anche dell'aspetto materiale, però purtroppo è indispensabile, e quindi innanzitutto, come hai detto tu, bisogna essere produttori di se stessi, essere artista, però lavorare a 360 gradi su tutti gli aspetti della propria vita. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E ricordiamo che il figlio di Giano sarà presto su Rai Play. Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Il mercato del Napoli, almeno per il momento, assomiglia più a un gigantesco rompicapo che a una campagna acquisti vera e propria. Mentre le altre grandi del calcio italiano provano a muoversi in qualche modo tra trattative, annunci e nuovi innesti, in casa azzurra tutto sembra ruotare innanzitutto attorno ad un quesito preliminare. Chi resta? Il problema non è tanto acquistare, quanto capire prima come alleggerire una rosa che oggi appare particolarmente affollata. Tra giocatori rientrati dai prestiti, elementi che hanno trovato poco spazio nell'ultima stagione, giovani da valutare e calciatori che attendono di conoscere il proprio futuro, il Napoli si ritrova con un organico numericamente davvero molto ampio. Una situazione che inevitabilmente rallenta ogni ragionamento sul mercato in entrata. E questo il tema della nostra puntata di oggi. Bentornati, bentornati in Antonello Perillo alle note azzurrissime.

0: La leva calcistica della classe 68 è uno dei capolavori più celebri di Francesco De Gregori, pubblicato originariamente nel 1982 all'interno dell'album Titanic. La canzone racconta la storia di Nino, un ragazzino di 12 anni che si appresta ad affrontare un provino di calcio su un campo di periferia polveroso. Questa meravigliosa canzone fu composta non a caso nell'anno in cui l'Italia vinse i mondiali di Spagna. L'Italia di Berzot, maestro autentico di calcio. L'Italia di Paolo Rossi, di Cabrini, di Bergomi, di Tardelli, di ragazzi cresciuti nei vivai del nostro calcio e lanciati giovanissimi in prima squadra nei club più forti della Serie A. Ragazzi riusciti a diventare addirittura campioni del mondo. Un sogno, un vero sogno, se paragoniamo quei tempi con i nostri giorni. Crediamoci tutti nei nostri vivai, ci sono tanti talenti in erba che rischiano di non sbocciare se non viene dato loro il giusto spazio. E il Napoli ne sa qualcosa, perché quell'Antonio Vergara che ci ha fatto stropicciare gli occhi quando è stato finalmente lanciato nella mischia dopo aver girovagato in squadre minori, non lo avremmo forse mai visto all'opera con un giusto minutaggio se non si fosse infortunata. E a lungo mezza squadra, quella Vergara che difendo a spada tratta da qualsiasi ipotesi di trasferimento. È napoletano di fratta minore, ha il cuore azzurrissimo, ha talento, fantasia, è uno dei pochissimi assieme al terzo portiere Contini che al momento può occupare uno slot come prodotto del vivaio per la registrazione della lista UEFA. Tottenham, Como e non so chi altri, è meglio che guardino altrove. Non credo e non voglio credere che il presidente De Laurentiis e il DS Manna possano pensare di cederlo. Ma al presidente, lo dico con il massimo del rispetto per un grandissimo imprenditore che nel calcio ha compiuto un autentico capolavoro, sottolineo che è arrivato davvero il momento di rafforzare il settore giovanile, di investirci in termini di risorse umane ed economiche perché spuntino nuovi Vergara, così come in passato sono spuntati i Cannavaro, i Ferrara, i Musella e tanti altri ancora. Ma adesso facciamo un break sulle voci di mercato. Dicevamo che per il Napoli acquistare senza prima fare una scrematura rischierebbe di essere non solo difficile ma addirittura controproducente. Ogni nuovo innesto dovrebbe infatti trovare spazio all'interno di una rosa che allo stato attuale presenta già abbondanza in diversi reparti. Dopo faremo anche alcuni esempi in particolare. Il DS Manna però qualcosa sta comunque portando avanti per non perdere troppo terreno rispetto alla concorrenza, per non perdere qualche affare. Sapete che io per primo qui alle Note Azzurrissime rivelai in esclusiva a fine marzo che Manna stava lavorando per portare a Napoli Mario Ghila, il difensore centrale della Lazio, perché fortemente convinto delle sue qualità e anche di poterlo acquistare ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore di mercato, visto che Ghila si trova a un anno dalla scadenza del contratto che lo lega alla Lazio e visto che lo spagnolo ha fatto sapere chiaramente più volte di non voler rinnovare con il club di Lotito. Ma su questo e su altro facciamo il punto con Nicolò Schira dal suo intervento per Notti Mondiali su Rai 1.
1: Non è passata inosservata allo stadio in occasione di Belgio-Iran la presenza del presidente De Laurentiis, che è andato un po' a studiare da vicino come stanno due suoi calciatori, ovvero Kevin De Bruyne, che vorrebbe restare a Napoli e provare a rilanciarsi con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri.

in settimana prevista la possibilità finalmente per il Napoli che Allegri completi la risoluzione dal Milan in modo da poter poi firmare il contratto sino al 2029 con il club azzurro. Se ha visto un De Bruyne che a sprazzi si è un po' acceso, chiaramente come stavate dicendo in studio, Romelu Lukaku sembra un po' l'ombra del campione che abbiamo ammirato, il giocatore più pagato delle rose, la sensazione che di fronte a una buona offerta nell'ordine dei 10 milioni possa partire. Ma il Napoli è molto attivo sul mercato a 360 gradi, perché Massimiliano Allegri ha chiesto Mario Ghila per la difesa, Gotito parte da una valutazione di 30 milioni, si cerca la quadra con la Lazio, 18 milioni più inserimento nella trattativa in prestito di Lorenzo Lucca. Questa è la proposta del Napoli, che ha già il sì del difensore spagnolo per un quinquennale da 3 milioni a stagione. Poi il Napoli cerca anche un vice di Lorenzo, un terzino destro, occhio a Kalaili, israeliano dell'Union Saint-Gilloise, talento classe 2004, 6 gol e 6 assist con la formazione belga. Piace anche Norton Caffi del Genoa. E poi, a proposito di protagonisti di questo mondiale, attenzione anche al nome di Matej Kovar, gigante portiere alto 1,96 m della nazionale della Repubblica Ceca, che piace a Napoli qualora dovesse partire Vanja Milinkovic-Savic. Insomma, De Laurentiis e negli Stati Uniti ne approfitta anche per dare un'occhiata a possibili obiettivi di mercato.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Era Luché con la sua Labirinto, portata al successo alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Ed è davvero difficile per il Napoli uscire dai labirinti del calciomercato. Il lavoro più importante di queste settimane potrebbe non essere quello di chiudere grandi colpi, ma di effettuare valutazioni accurate. Toccherà al nuovo tecnico Massimiliano Allegri, una volta completato il suo insediamento ufficiale, esprimere giudizi su tutti quei calciatori che rientrano dalle esperienze lontano da Napoli. Alcuni potrebbero sorprendere, conquistare magari una conferma, altri invece potrebbero essere destinati a nuove cessioni, a ulteriori prestiti, per non parlare poi dei giocatori attualmente in organico, quelli che hanno fatto parte del Napoli targato Antonio Conte. Non è detto che restino tutti, anzi ci sono alcuni giocatori che potrebbero andare via per richieste del mercato o per stipendi un po' troppo alti. Lo sanno tutti che il presidente De Laurentiis vorrebbe un po' ridurre i costi di gestione per quanto riguarda gli ingaggi dei calciatori, anche un po' ringiovanire la rosa. Insomma, ci sono passaggi obbligati. Prima di costruire, Giovanni Manna dovrà capire con l'aiuto di Massimiliano Allegri cosa si ha già in casa. Il Napoli oggi ha molto più materiale da esaminare rispetto a quanto si possa immaginare. Ascoltate bene. Il club continua a monitorare il mercato, a seguire diversi profili per rinforzare la squadra, lo abbiamo detto, ma è difficile immaginare un'accelerazione decisiva senza che prima si sblocchi il fronte delle uscite. Del resto, anche la sostenibilità tecnica di una rosa passa attraverso il giusto equilibrio numerico. Troppi giocatori significano inevitabilmente meno spazio, maggiore scontento, una gestione più complicata, dello spogliatoio, anche se in queste cose va detto che Allegri è un maestro più di Conte. La rosa attuale del Calcio Napoli conta un organico molto esteso a causa dei numerosi rientri. Vi riporto l'elenco completo dei calciatori suddivisi per ruolo, inclusi giocatori rientrati dai rispettivi club in cui erano in prestito. Il tutto partendo da un presupposto: per me Allegri, vista la presenza in organico di tanti esterni d'attacco di valore, non potrà che giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, schema quest'ultimo che esalterebbe ancora di più le qualità di De Bruyne qualora il fuoriclasse belga dovesse restare. Al momento, se parliamo di giocatori di prima squadra, ne abbiamo ben 36. Poi a queste ne aggiungeremo, li ascolterete, anche i nomi di 10 giocatori che sono più che altro prodotti del vivaio, che rientrano e che potrebbero anche loro essere valutati in ritiro, e così arriveremo alla bellezza di 46 numeri e 46 giocatori, ma già 36 sono tantissimi. Partiamo dai portieri. Abbiamo al momento Alex Meret, Milinkovic Savic, Nikita Contini, che è il terzo portiere del Napoli, Matias Ferrante. Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Amir Rachmani, Matias Oliveira, Pasquale Mazzocchi, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin, che rientra dal prestito al Villarreal, Luca Marianucci, rientrato dal prestito al Torino, e Obaretin, 23 anni, 29 presenze, un'ottima stagione in Serie B con l'Empoli, anche lui è un prestito che rientra a Napoli. Centrocampisti centrali: Frank Zambo Anghissa, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne, Michael Folorunscio, che rientra dal prestito, Jens Cajuste, anche lui ha giocato all'Ipswich Town, e Luis Asa, anche lui in rientro a Napoli. Esterni d'attacco: pensate bene, per due ruoli, l'esterno destro e l'esterno sinistro d'attacco, il Napoli al momento ha ben 10 giocatori, ripeto, 10 giocatori: David Neres, Matteo Politano, Antonio Vergara, Alisson Santos, Giovane, Noah Lang, Gong, Zerbin, Lindstrom e il bravissimo, a me piace tanto, Emanuele Rao, che rientra dal prestito al Bari. In attacco per una maglia, quella della prima punta, il Napoli al momento ha 5 giocatori: Rasmus Højlund, Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca, rientrato dal fallimentare prestito al Nottingham Forest, Walid Cedira, rientrato dal prestito a Lecce, e Giuseppe Ambrosino, anche lui di rientro da un prestito. Parliamo di 36 giocatori. Se aggiungiamo questi altri 10 che ora vi elenco e che sono tutti prodotti del vivaio, qualcuno rimasto a Napoli, la gran parte invece andata in prestito, arriviamo a 46 giocatori che al momento potrebbero essere convocati per il ritiro di Di Maro. Claudio Turi, che è stato secondo portiere al team Altamura in Serie C, un giovane molto promettente per la verità, anche se non ha avuto spazio in Serie C. Luigi Davino, rientrato da prestito al Giuliano. Cristian Garofalo. Lorenzo Sgarbi, l'attaccante che ha giocato ad Avellino in Serie B, prima era stato a Pescara, sempre in prestito quest'anno. Gennaro Iaccarino, centrocampista centrale che ha giocato con l'Arezzo in Serie C. Colisaco, che ha giocato con la Casertana in Serie C, l'argentino Francisco Baridò, tutti ne parlano benissimo, poi Emanuele De Chiara, Vincenzo Prisco e Antonio Cioffi, un'ala che si è messo in mostra con il Latina in Serie C. È ovvio quindi che se non verrà fatta una accurata scrematura sarà difficile pensare a nuovi acquisti. A parte Mario Ghila, è un esterno destro difensivo, un terzino alternativo a Di Lorenzo, che serve al Napoli a prescindere in questo caso anche da quello che sarà il futuro di Mazzocchi.

0: era Pino Daniele, l'immenso Pino Daniele, con la sua intramontabile A6, io sto qua. E chissà se qualche giocatore del Napoli non punterà i piedi dicendo voglio restare a Napoli nonostante qualche offerta di mercato, nonostante magari la volontà del club di cedere qualche azzurro. Ci sono nomi importanti, sicuramente i due campioni belgi, parlo in particolare di De Bruyne, che è un giocatore importantissimo, è un giocatore che credo possa ancora dare molto a Napoli, però oggettivamente quest'anno ha dato poco, anche se penalizzato da un bruttissimo infortunio. Vedremo se arriverà qualche offerta, vedremo se il Napoli deciderà di trattenerlo o di cederlo. Più probabile forse la partenza di Lukaku, però anche qui mai dire mai. Poi ci sono giocatori importanti ancora come Lobotka, come Anguissa. Vedremo cosa farà il club, dando massima fiducia al presidente De Laurentiis e a Giovanni Manna, oltre che ovviamente a Max Allegri. Avrete sentito che al momento il Napoli ha 10 esterni d'attacco per due ruoli, per questo Allegri dovrà rinunciare al 3-5-2, tanto caro all'ultimo Conte. Ma su come il tecnico toscano farà giocare il nuovo Napoli, ascoltiamo il parere di un bravissimo match analyst, Luca Diddi, allenatore pro UEFA A. Sentiamolo dal suo seguitissimo canale YouTube.
1: È scelta giusta perché la continuità, il fatto che Massimiliano Allegri è un allenatore navigato, il fatto che a mio avviso è più questa la squadra di Massimiliano Allegri che il Milan. Cioè, se io vedo l'attuale rosa del Napoli e vedo l'attuale rosa del Milan dello scorso anno, penso che quella del Napoli sia una rosa forte, ma attenzione, che ha dei giocatori di talento però che devono essere valorizzati da Massimiliano Allegri. Quindi come giocherà il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri? A mio avviso ha due soluzioni. Partirà da una base che è il 4-3-3 per poi magari modificare, perché lui, come si insegna, inizia con un modulo e difficilmente finisce la stagione con lo stesso modulo. Quindi magari ci può essere un'evoluzione a seconda anche delle partite, a seconda della stagione, a seconda anche dei giocatori che ha a disposizione. Ma a mio avviso, se io guardo l'attuale rosa del Napoli, si deve per forza partire da un 4-3-3. Ma io non ho visti tanti di 4-3-3 oggi sui quotidiani. Nessun 4-3-3 che ho visto sui quotidiani, nessuna formazione che ho visto sui social, a mio avviso, è quella idonea per Massimiliano Allegri. Per il semplice fatto che ci mettete tanti, troppi giocatori trequartisti di talento dentro in questa formazione, non dimenticando però, che Massimiliano Allegri la prima cosa che vuole è equilibrio. Equilibrio, si parte da una buona fase difensiva e ovviamente con quella offensiva che viene in secondo piano. Questo è Massimiliano Allegri, cari tifosi napoletani. Non pensate di vedere guardiolismo, iniziate a capire che è un allenatore concreto che valorizza la fase difensiva per poi dedicarsi alla fase offensiva, dove nella fase offensiva che cos'è che valorizza il talento? La tecnica. La differenza la fa la tecnica. Vi ricordo anche delle sue espressioni: se non Messi non vale 250 milioni, se no Ronaldo non vale 300 milioni. Capito? Quindi fondamentalmente buona fase difensiva, applicazione, equilibrio, tecnica davanti che ti deve fare la differenza ai giocatori.
0: Era il pensiero del match analyst Luca Diddi e per oggi ci fermiamo qui. Le note azzurrissime torneranno martedì prossimo con altre notizie, altri commenti, altri brani musicali. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: bon bain.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

L'angolo su te che accende che a Luca cerca una speranza. Può trovare in un cesi se rompe l'anima che me la giustizia. L'angolo su te con sola che brucia cercando una chance. Può trovare una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fuia.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Livornese qua.
1: E il Veltri che ballacche, che a Napoli laggiù lo suona gli spugnizzi da un secolo e ancor più.
0: Lo suona oggi il Milord.

Il cielo è sto paese e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scurtare.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete infoca tutte case. Ogni giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

0: spacca il prete e infoca tutte case. O sole, è bello o sole.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tu vuoi morire, chi tu fa fare, con un braccio di mamma, non facciamo pinceri, dille tutta verità, che mamma ti può capire, ti passa e spazio.

sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Matto con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: sai, ma perché non vuoi ballare tu con un'altra prima? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un...
1: Basta, bella, mannaggia ragazzi, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Lo sapete ormai, quando sentite questa sigla significa che è iniziata una nuova puntata di Around the Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Napoli. E quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti. Sono le 15 di oggi, martedì 10 marzo 2026. Continua velocissima questa settimana di marzo e noi continuiamo a parlare di musica, di notizie dal mondo urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo poco del Festival di Sanremo, che è stato uno dei topic più discussi, più chiacchierati delle scorse puntate e anche della settimana del festival, quando c'è stato lo speciale Sanremo condotto da me, Silvio Martino, e da Fabiola Ciminella in diretta da Sanremo. Oggi infatti parliamo di altre news dal mondo musicale, di nuovi brani che sono stati droppati in queste ore. C'è la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Parliamo ancora di certificazioni e di Marrakesh, che ha raggiunto un altro importante traguardo per il suo ultimo album. E poi oggi, come ogni martedì, c'è anche la solita rubrica sul cinema, in cui scopriamo un po' di film che sono andati particolarmente bene negli ultimi giorni nelle sale in Italia, e parliamo di altre news e polemiche dal mondo cinematografico. Insomma, una puntata molto interessante. Io direi, visto che è tutto pronto, di partire anche con la musica. Lo facciamo con il rap e lo facciamo ascoltando uno dei brani più importanti dell'ultimo album di Clementino, Il codice dell'anima. Il trucco

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole.

0: domanda se vuoi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Questa è ovviamente la voce di Totò del Principe della Risata, è un estratto della Preghiera del Clown recitata da Totò in un film del 1953 che si chiama Il più comico spettacolo del mondo. Abbiamo più volte parlato dell'idea che ha avuto Clementino di campionare la voce di Totò e di come è stata creata, formata questa canzone, anche della collaborazione con Gigi D'Alessio che ascoltiamo nel ritornello di questo brano che è Il codice dell'anima, che rappresenta il primo passo del percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 10 marzo di Around the Naples con Silvio Martino. Ci sarebbe tantissimo da dire riguardo questa canzone, lo abbiamo più volte fatto in passato, è una canzone che parla del rapporto tra persona e personaggio e tanto altro, è uno dei brani cardine, diciamo, del nuovo album di Clemente che si chiama Grande Anima. E allora partiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando di Gabriele Esposito che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo che si chiama Per Sempre, un brano che anticipa un nuovo EP che uscirà presto e che presenterà ufficialmente nella grande data del 22 aprile 2026 al Teatro Troisi. È un brano questo che arriva dopo un singolo di successo che è stato Che Lalla, che tra le tante cose è stato scelto anche da Peppe Iodice come colonna sonora del suo prossimo film che si chiama Mi batte il corazon, di cui magari dopo parleremo all'interno della rubrica sul cinema e che naturalmente approfondiremo anche durante le prossime settimane di Round the Naples. E allora ascoltiamo questo singolo di Gabriele Esposito, Per Sempre.
2: Per sempre una carezza che sta lontana, per sempre non è mai come è cominciato.

Il nuovo singolo di Gabriele Esposito abbiamo ascoltato per sempre su Rai Retro Live Napoli, un brano rilasciato venerdì scorso il 6 marzo e che anticipa il nuovo EP del cantautore napoletano, che presenterà ufficialmente questo nuovo progetto durante la data che farà il 22 aprile 2026 alle 21 al Teatro Troisi a Napoli. Questa data prende proprio il nome di Per Sempre, Note di un amore che resta. Ancora complimenti a Gabriele e ovviamente non vediamo l'ora di ascoltare l'EP completo e il nuovo progetto. Parlavamo prima anche del grande successo che ha avuto il suo precedente singolo, e cioè Che Lalla, che ha accumulato oltre 4 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. Sempre a proposito di concerti, di date, di tour, apriamo la rubrica Live Radar, un momento della settimana di Round Naples in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. E anche questa settimana ci sono diverse tappe importanti di tour di artisti napoletani e italiani, sia a teatro che nei locali per quanto riguarda concerti. Innanzitutto, dal punto di vista sportivo, c'è Napoli-Lecce allo stadio Diego Armando Maradona sabato 14 marzo, e direi che dopo la vittoria del Milan nel derby della Madonnina dello scorso weekend si sta facendo sempre più interessante la lotta ai primi 2-3 posti per quanto riguarda la classifica della Serie A, quindi ogni partita questa sarà sicuramente seguita con particolare ansia da parte dei tifosi delle squadre di calcio italiane. Poi c'è la tappa a Napoli di Francesco Gabbani, del suo tour domani, mercoledì 11 marzo. Ci sono anche diversi appuntamenti teatrali, come l'appuntamento di Gabriele Cirilli con la sua Cirilli and Family venerdì 13 marzo, c'è 44 Gatti Musical, c'è 90 Mania di Musical sabato 14 marzo, e poi c'è anche la tappa napoletana del Neffa Club Tour 2026, già andata se non erro sold out. Neffa è tornato in concerto per la gioia di tutti i suoi fan sparsi per la Campania e per l'Italia. Lui ha origini salernitane, è originario di Scafati e quindi è particolarmente legato a questa terra, e i fan campani non vedono l'ora di riascoltare live il Guaglione sulla traccia, che è tornato l'anno scorso con un album rap. E allora che facciamo? Non lo ascoltiamo un singolo estratto da Cane Randagio, il suo comeback all'hip hop, vecchia scuola, Neffa, Lucariello e Ste, Argento.

tu mi guardi, già mi so arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasce. Che la cavolese, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbussato e poi ti sei appicciato. Chiudo sportiello e taglio annanzi verso mare. Riguarda te che guarda fuori panorama. E poi stasera che si stelle ci pigliamo e tu mi chiami.

Questo è l'unico brano in napoletano dell'ultimo album di Neffa. Abbiamo ascoltato Argento featuring Lucarello e Ste su Rai Radio Rev Napoli e quindi lanciamo un appello a Neffa. Neffa, può piacere, qualche pezzo in più magari in dialetto nel prossimo progetto ci farebbe felici, contenti, così come hai fatto per l'album precedente, Amar Amore, che era totalmente in napoletano, un disco sicuramente molto più melodico. Ci piacerebbe magari ascoltare qualcosa di nuovo ancora in napoletano, viste le tue radici campane e visto il tuo grande legame con la musica napoletana. Tra l'altro Neffa, in un podcast a cui ha partecipato in questo periodo, ha raccontato anche un aneddoto molto interessante e divertente, e cioè il fatto che nel suo paese d'origine lo chiamassero o bolognese, perché ha vissuto gran parte della sua vita, adolescenza, a Bologna, e ha scritto delle pagine importanti di storia del rap italiano proprio da Bologna. È diventato un vero e proprio simbolo di quella città e del rap bolognese. Comunque continuiamo con la musica di questa storia di Round Naples e poi parliamo di certificazioni, Marrakesh e tanto altro. Prima troppo.

Se prima abbiamo lanciato un appello a Neffa, gli abbiamo chiesto di fare magari qualche pezzo in napoletano in più nei prossimi progetti, ora lanciamo un appello a Tropico, perché nei tre dischi che compongono, credo, questa trilogia di progetti musicali da 2021 ad oggi, ha sempre utilizzato titoli particolarmente lunghi. Il primo album si chiama Non esiste amore a Napoli, il secondo Chiamami quando la magia finisce e il terzo album invece Soli e disperati nel mare meraviglioso. Per carità, titoli bellissimi, musica, un Woody Mang eccezionale, complimenti ancora a Tropico, ma non si può considerare particolarmente ermetico per quanto riguarda i titoli dei suoi progetti. Comunque, a parte gli scherzi, complimenti ancora a Tropico. Abbiamo ascoltato la title track proprio del suo ultimo album, e cioè Soli e disperati nel mare meraviglioso, un progetto che abbiamo largamente commentato on air in questo programma in Around Naples. Proseguiamo con le news di oggi, dopo aver parlato degli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni all'interno della rubrica Live Radar, e lo facciamo parlando di certificazioni, perché anche questa settimana sono uscite le certificazioni FIMI a singoli e album, e partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro questa settimana per What's Going On di Marvin Gaye, rilasciato nel 1971, quindi a distanza di diverse decine di anni ha conquistato questo importante traguardo anche in Italia. Oro per Hot Pink di Doja Cat, platino per Orbit Orbit, l'ultimo album di Caparezza rilasciato a ottobre dell'anno scorso, del 2025, un progetto molto grande, molto importante, un progetto che andava di pari passo con un fumetto di cui Caparezza è stato autore e sceneggiatore. Abbiamo parlato tanto di questo progetto e di quanto sia stato ben percepito dalla solida fanbase del rapper pugliese. Tra l'altro Caparezza quest'anno sarà presente anche al Comic Con. Disco di platino per Currents di Tame Impala, doppio platino per Volare, l'album di Coez del 2021 che contiene delle hit intramontabili, e terzo disco di platino per È finita la pace di Marrakesh. Ma di questo progetto e di Marra ne parliamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo un brano estratto da uno dei tanti progetti certificati in questa settimana, cioè Orbit Orbit di Caparezza, Patosfera. Io l'ho fatto.

Via con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio.

0: Automa Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Un brano che è un vero e proprio viaggio anche di consapevolezza. Abbiamo ascoltato Patosfera di Caparezza su Rai Retro Rave Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Capa, certificato disco di platino, come dicevamo, e cioè Orbit Orbit, che allo stesso modo è un viaggio nello spazio che ha saputo costruire Capa insieme al suo team e insieme anche al fumetto che ha pubblicato in concomitanza praticamente con l'album. Parlavamo di certificazioni, e la certificazione più alta per quanto riguarda gli album questa settimana va a È finita la pace, l'ultimo album di Marra, droppato a sorpresa a dicembre del 2024. Ancora ricordo come rimasi spiazzato praticamente quella mattina, perché bella e buona all'improvviso alle 9 del mattino ci siamo trovati un post in cui Marra annunciava l'uscita appunto di È finita la pace. Terzo platino per questo progetto senza featuring, un progetto appunto che non arrivava dopo un periodo di promo, un disco molto impegnato, e l'album che si è caricato addosso la responsabilità di dover chiudere una trilogia che per tanti è considerata perfetta nel rap italiano, cioè quella iniziale da Persona, continuata con Noi Loro Gli Altri, appunto conclusa con È finita la pace. La settimana scorsa parlammo delle certificazioni, appunto della settimana scorsa, e trovammo l'ottavo disco di platino di Noi Loro Gli Altri e il disco di diamante per Persona. Parlammo tanto di come sia stato importante questo progetto per il rap italiano e per la musica italiana, no? C'è un pre e un post Persona per il rap italiano, e anche È finita la pace è stato molto importante. Marra ha deciso di festeggiare il diamante di Persona, e a questo punto anche il terzo platino per È finita la pace, con un block party che farà nel suo quartiere a Barona, che è sempre stato al centro della narrazione che ha portato in tutti i suoi album praticamente dall'inizio della sua carriera. E questo block party consiste in una vera e propria festa di quartiere. Dopo il tour mastodontico negli stati ha voluto riconnettersi con la sua gente, con le sue radici, e l'intero incasso di questo block party sarà devoluto alla riqualificazione di strutture del quartiere. Lui stesso ha comprato il biglietto per partecipare al block party, canterà live, se non erro a partire dalle 18, ma se non erro è già sold out questo evento. Sicuramente un'altra pagina molto importante è la storia del rap di Milano, del rap italiano, e un altro evento che può fare da scuola magari per altre manifestazioni del genere in futuro. E allora ascoltiamo Marracash con un singolo estratto da È finita la pace, gli Sbandati hanno perso.

Vi faccio una domanda a bruciapelo che non è scontata, e cioè: quale album della trilogia di Marra preferite? Qual è il vostro preferito? Vi piace di più Persona, Noi loro gli altri, oppure È finita la pace? Per l'impatto che ha avuto nel mercato, io credo che Persona sia irraggiungibile tra questi tre, anche se Noi loro gli altri sta comunque zitto zitto all'ottavo disco di platino, ma forse preferisco più Noi loro gli altri che Persona per le canzoni che naturalmente sono contenute all'interno di questo progetto. Possiamo confrontarci, scriveteci magari nei DM dei nostri profili social. Parlavamo di certificazioni, dopo aver largamente parlato degli album certificati passiamo ai singoli, che questa settimana sono ben tre: disco d'oro per No tiene sentido di Belè, disco di platino per Tutta l'Italia di Gabri Ponte, che è stata la colonna sonora del Sanremo 2025, mentre per il Sanremo 2026 ci ha pensato Uelo a sfornare una grande hit che abbiamo ascoltato e riascoltato tantissime volte in queste settimane, e disco di platino questa settimana anche per Alo, la grande hit estiva di Samurai J e Vito Salamanca, che ha dominato le classifiche nell'estate dell'anno scorso, nell'estate 2025. Credo che una certificazione del genere possiamo aspettarcela ben presto anche per Ossessione, il singolo che ha portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. E allora, per chiudere il discorso riguardo le certificazioni, per festeggiare questo importante traguardo per Samurai J, l'ascoltiamo insieme. Alo.

0: La voce di Stessi che spazia tra soul e R&B, abbiamo ascoltato il suo ultimo singolo, e cioè Pneu Moment, su Rai Radio Live Napoli, continua all'ora di oggi, martedì 10 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del nuovo singolo di Gabriele Esposito, e cioè Possemp, del grande concerto che farà il 22 aprile al Teatro Troisi a Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche di certificazioni, album e singoli certificati, e del block party che ha organizzato Marrakech nella sua Milano. Proseguiamo e lo facciamo aprendo la solita rubrica del martedì sul cinema, oggi nella sua versione naturale, perché c'è stata sì martedì scorso, ma in versione light, viste le tante notizie che sono arrivate da Sanremo e dal festival. Partiamo come sempre scoprendo i film più visti nelle scorse ore e negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Insomma, partiamo dal box office. Partiamo dal decimo posto, occupato da Epic Elvis Presley in Concert, che è un documentario che si basa su rari filmati d'archivio recentemente ritrovati, che risalgono ai primi giorni della residenza di Elvis Presley a Las Vegas. Ha incassato nell'ultimo weekend oltre 108.000 euro al debutto in Italia. Al nono posto c'è Nouvelle Vague, un film che racconta la nascita di un capolavoro e l'inizio di una rivoluzione nel mondo del cinema. All'ottavo posto La Sposa, un film horror con Christian Bale, Jesse Buckley, Annette Bening, che ha incassato negli ultimi giorni 226.000 euro in Italia. Al settimo posto c'è La Lezione, un film italiano diretto da Stefano Mordini, che vede protagonista della storia Elisabetta, interpretata da Matilda De Angelis, una giovane brillante avvocatessa di Trieste. Ha incassato 240.000 euro. Al sesto posto c'è Rental Family, Nelle vite degli altri, e al quinto posto c'è ancora Hamlet, Nel nome del figlio, che scende di un paio di posizioni rispetto a martedì scorso. Ha incassato comunque oltre 287.000 euro nell'ultimo fine settimana. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che...

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Un'altra bella hit di Sanremo 2026, Tu mi piaci tanto, di Saif. Aspettiamo anche santissimo il nuovo album di Saif, che dovrebbe uscire tra pochissimo, non sappiamo però precisamente ancora quando. Durante la sera delle cover Saif ha detto che santissimo l'album uscirà dopo Sanremissimo, quindi possiamo immaginare insomma nelle prossime settimane. Siamo all'interno della rubrica solita di ogni martedì sul cinema, stiamo scoprendo i film più visti nelle ultime giornate, negli ultimi giorni nelle sale in Italia. Eravamo arrivati al quinto posto del box office occupato da Hamnet nel nome del figlio, al quarto posto c'è Cime tempestose che nonostante abbia incassato 513.000 euro nell'ultimo weekend scende di un paio di posizioni. Anche questo è un film molto apprezzato che vede come protagonisti Margot Robbie e Jacopo Elordi. Al terzo posto c'è Scream 7 che incassa oltre 636.000 euro, un film horror che abbiamo trovato anche nelle classifiche della settimana scorsa. Al secondo posto c'è una new entry ed è un film italiano che debutta benissimo nelle sale in Italia, e cioè Un bel giorno, l'ultimo film diretto da Fabio De Luigi, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Maria Gifuni. È un film di genere commedia che è stato molto apprezzato dal pubblico italiano. E al primo posto c'è Jumpers, un salto tra gli animali, che debutta con oltre 1.643.000 euro incassati a poche decine di migliaia di euro. Al secondo posto un film di genere animazione, avventura e commedia. Quali di questi film avete visto negli ultimi giorni? Ovviamente potete scriverci nei DM. Tra poco parliamo della grande polemica e del polverone che ha alzato Timothée Chalamet insomma riguardo le sue dichiarazioni sull'opera. Prima ascoltiamo Les Blés de Jolière con la grande hit It's

ho l'impressione che Timothée Chalamet si sia calato un po' troppo nei panni del protagonista di Marty Supreme, perché ultimamente sta facendo tanto parlare di sé con alcune dichiarazioni che ha fatto. In particolar modo c'è stata una dichiarazione che ha scatenato un grande polverone, un attacco mediatico nei confronti di Timothée Chalamet, che ha detto in un'intervista a cui ha partecipato che l'opera non interessa più a nessuno, e questo ha scatenato le reazioni di teatri da tutta quanta Italia, da tutto quanto il mondo. Addirittura ci sono teatri che hanno creato il codice sconto Timothée per uno sconto appunto sul biglietto d'ingresso, ci sono teatri che hanno fatto dei video ironici, altri video un po' più polemici. Comunque, com'è andata la vicenda? Tutto è nato da una frase che ha pronunciato durante una chiacchierata. Il tema della conversazione era proprio il futuro delle sale cinematografiche nell'epoca dello streaming. Il discorso poi si è spostato su altri tipi di spettacolo dal vivo, come appunto l'opera, come il balletto, che secondo Chalamet sarebbero forme artistiche che oggi non interessano più a nessuno. L'attore ha poi rincarato la dose, ha detto: non vorrei mai lavorare in un settore che va costantemente mantenuto in vita. Poi dopo si è forse un po' reso conto e ha scherzato dicendo: ho appena perso una fetta di audience. Effettivamente lo spezzone di questa intervista è andato subito virale sui social, e ci sono diverse persone che appunto hanno considerato questa mossa un po' come una mossa di marketing in vista degli Oscar, visto che da un po' di settimane a questa parte gli sta capitando spesso di fare queste dichiarazioni molto divisive, molto provocanti. Comunque, Timothée, l'opera è bellissima e interessa a tanta gente, ce ne accorgiamo un po' dai teatri e dal fermento che c'è nei teatri in Campania, in Italia e in tutto quanto il mondo. Vedremo se si tratta di uno scivolone oppure di una mossa di marketing. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.

Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che anche l'ora di oggi, martedì 10 marzo, di Round Naples con Silvio Martino è praticamente giunta al termine. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, del nuovo singolo di Gabriele Esposito che si chiama Per Sempre, dell'EP che annuncerà e che performerà live, presenterà la grande data che farà il 22 aprile al Teatro Truisi a Napoli. C'è stata la rubrica Live Radar in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, abbiamo approfondito anche l'argomento Neffa, il tour che sta facendo tutta quanta Italia. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli certificati, del platino per Orbit Orbit di Caparezza e del triplo platino per È Finita la Pace di Marre. Abbiamo parlato anche del block party che ha organizzato per aprile nel suo quartiere a Milano, a Barona. Poi, come in ogni martedì, oggi c'è stata anche la rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Abbiamo parlato anche della polemica sulle parole, sulle dichiarazioni di Timothée Chalamet e sull'opera. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in podcast, che potete ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, dove pubblichiamo dei contenuti inediti e degli spoiler riguardo i tanti programmi che compongono il palinsesto di questa radio. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazio. Grazie, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiù!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone. Con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e questa è la prima puntata di Tuo fa l'americano su Rai Radio Live Napoli, qui con me Valeria Saggese, programma interamente dedicato all'intramontabile Renato Carosone, colui che ha trasformato e ha generato una nuova musica nel Novecento. E ancora oggi Carosone è contemporaneo con me, ospiti illustri, alcuni dei quali hanno collaborato con il grande maestro, e in studio live per tutte e cinque le puntate un giovane, bravissimo artista della Napoli di oggi, è lui, Roberto Colella.
5: Ma non diciamo così, non diciamo queste cose, sono il disturbatore seriale di tutte le puntate, secondo me, perché...
4: Lo avremo con noi, soprattutto avremo la sua voce...
5: Che perché non potete vederlo, ma io ho un pianoforte avanti...
4: Era il 1954. Allora, siccome a Napoli c'è tanta musica nuova, c'è tanta musica che nasce dalle tracce che hanno lasciato i grandi, e prima del Napolitan Power, prima ancora degli Showman, ci fu proprio lui, Renato Carosone, che innovò completamente la musica a suon di swing, jazz, tutto. Quindi musica con la M maiuscola, influenze arabe, influenze afroamericane e napoletane con la scala nostra, e non soltanto. E allora, siccome, come diceva Roberto, qui c'è un bellissimo Steinway.
5: Quando è bello, guarda un po'.
4: Che succederà?
5: A questo punto partiamo con un pezzo sacro che appunto di scala c'ha quella napoletana che ci piace tantissimo, e poi c'ha un sentimento che è quella proprio la cosa che è stata grandiosa nell'opera di Carosone, Maruzzella.

0: Oh yeah.
1: È il nostro Roberto Colella, che gran disturbatore che avremo per tutte queste puntate, che felicità, direttamente su Rai Radio Live Napoli. Applausi, applausi Roberto Colella, gli applausi ci sono davvero, come
0: certo,
1: vedi,
0: certo,
1: come senti,
0: certo.
1: Anzi,
0: li sento, io li sento,
1: allora
0: li
1: siamo
0: sento.
1: Finiti un attimo nel 1954, quindi quando sei nato tu praticamente.
0: Mi ricordo benissimo.
1: Secondo me neanche
0: benissimo.
1: I tuoi genitori erano
0: nemmeno mio padre, nemmeno mio padre, nemmeno probabilmente, ma no, manco l'idea di mio padre, c'era il mio nonno.
1: Quanto è contemporaneo oggi nella tua musica? Quanto c'è Carosone, Roberto?
0: Allora, diciamo che io penso sia presente nella musica di chiunque, perché lui è stato, a mio avviso, uno forse il più grande innovatore del Novecento, insieme a Modugno, soprattutto per quell'epoca lì, perché è impensabile. Lui è uno di quelli che ha fatto esperimenti stratosferici già prima degli altri.
1: Hai detto due nomi, sono gli unici due delle classifiche americane con la musica, le parole in italiano, quindi non tradotte.
0: È in napoletano, perché Carosone
1: ovviamente
0: ci arrivò con Tuo Fala Americano, no? Che ebbe un successo stratosferico, e Modugno chiaramente con Volare, ma parliamo dei giganti della musica italiana. Ma la cosa curiosa è che, oltre ad essere entrambi molto sofisticati musicalmente, Carosone era uno di quelli che si spingeva tanto oltre attraverso l'ironia, attraverso quella leggerezza.
1: Restiamo un attimo su Maruzzella,
0: abbiamo
1: iniziato da
0: seria.
1: Qui abbiamo fatto questa cosa così romantica, perché ci sono da dire un po' di cose. Prima di tutto,
0: Maruzza,
1: che cos'è? Perché può avere, in realtà ci sono varie cose. Tu dimmi qual è il significato di Maruzza.
0: La Maruzza è un frutto di mare, una
1: chiocciolina, no?
0: La chiocciolina, esatto.
1: Però in realtà questa canzone
0: si dice che
1: l'abbia dedicata alla moglie. E poi musicalmente c'è qualcosa che andrebbe aggiunto, vero Robby?
0: Di una cosa che è presente quasi in tutte le canzoni di Carosone, che è la sua influenza, la sua influenza araba. Cioè, nella scala napoletana che usa Carosone c'è qualcosa che spesso viene forse dimenticata inutilmente, ed è bellissima, che è la famosa sesta napoletana, oppure quando alcuni sbagliano di un semitono una chiusura epica come quella di Maruzzella, che è Maruzzella, Maruzzella. Molti fanno Maruzzella, Maruzzella.
1: Carosone è stato coverizzato all'infinito, quindi Maruzzella l'hanno cantata in tanti, e musicalmente, proprio come dicevi tu, facciamo riascoltare.
0: C'è un piccolo passaggio che è Maruzzella, Maruzzella, che è questa nota che là viene cantata in coro, e c'ha proprio, cioè, tu puoi immaginare tranquillamente i musicisti con un turbante in coppa nu cammel, perché effettivamente c'è quell'influenza ed è predominante in moltissime delle sue opere.
1: Questo brano Maruzzella era prima uscito in 78 giri, perché esisteva, caro Robby, il 78
0: sì,
1: giri, l'hai mai visto?
0: Quello lo conosco, certo che sì, assolutamente. No, ma io guarda, sono vecchia indice, cioè nel senso sono vecchio dentro.
1: Mi sa che devo dire alla direzione, perché io volevo un cantante, un artista giovane.
0: Ma
1: sbagliato
0: proprio clamorosamente. 95 anni, stiamo là.
1: E allora, mentre decido se tenere come mio compagno di viaggio quello che credevo fosse un giovane cantautore napoletano, Roberto Colella, invece si è presentato come novantenne, capiamo un po', vabbè dai, vabbè sto scherzando, vi faccio ascoltare un brano del 1958. Siamo sempre sulle sonorità arabe, come dicevamo poc'anzi. Inizia con il grande Gergè di Giacomo, che dice: canta Napoli, Napoli petrolifera. Sto parlando del brano che si trova sul lato B de O Saracino, pubblicato da Patè, musiche di Renato Carosone, testi di Nisa, questo duo che spopolerà il mondo. E allora su Rai Radio Live Napoli, Caravan Petrol. Caravan Petrol.

0: Caravan Petrol su Rai Radio Live Napoli, insieme a me Valeria Saggese, per queste 5 puntate dedicate completamente al grande, colui che ha rivoluzionato la musica napoletana e non soltanto, ovviamente, Renato Carosone. Oggi accanto a me c'è la storia del teatro italiano e della TV, e non soltanto. Cominciò insieme a Massimo Troisi e Lello Arena con La Smorfia, e in questo periodo sta girando l'Italia con uno spettacolo scritto da lui proprio dedicato a Carosone. Il titolo è Renatissimo, sto parlando di Enzo De Caro, che ci farà tornare indietro nel tempo proprio nel momento in cui Carosone entrò per la prima volta nelle case degli italiani.
1: Dunque è il 3 gennaio del 1954 quando la RAI, che ancora non si chiamava RAI, aveva cominciato appena a trasmettere televisivamente il proprio segnale, invitò l'orchestra di Renato Carosone a un programma che si chiamava L'Orchestra delle 15. E alle 15 Renato Carosone è stato il primo musicista nella storia della TV italiana ad esibirsi in diretta, rigorosamente in diretta, per 15 minuti. Solo che ci fu un piccolo episodio che fu una sliding doors della sua carriera, perché anziché 15 minuti come avevano calcolato, i pezzi, i brani che avevano eseguito qua durarono un po' di meno, perché non essendoci la presenza del pubblico che rideva, che reagiva, anziché 15 minuti i brani durarono 12 minuti. E allora rapidamente, un cenno d'intesa, gli chiesero di fare un altro pezzo, e lì Carosone e i suoi scugnizi decidero di fare questo colpo mancino. E cioè, pochi mesi prima Gino Latilla aveva portato al successo questa canzone che si chiamava La barca tornasola, che era il tipico melodramma musicale di quel tempo, da Grazie dei fiori in giù, nel senso che era una storia tristissima, tragica, che racconta di un naufragio, di una barca che torna sola, e sulla riva del mare che aspettano invano ci sono 3 bambini, una donna, non vedranno mai più nessuno che torna, e c'è questo refrain: e la barca torna sola, e la barca torna sola. L'intervento di Carosone e suoi avviene quando viene reiterato questo canto barra lamento, è la terza volta che il coro dice e la barca torna sola. Loro rispondono: è a noi che ce ne importa, è a noi che ce ne importa. Ecco, allora immaginiamoci le facce dei dirigenti della TV che stavano in studio ancora con il camice bianco davanti a questa tragedia che stava succedendo. Dalle loro facce Carosone e i suoi avevano capito che quel loro primo ingresso in TV sarebbe stato anche l'ultimo, perché le facce parlavano chiaro. Uscirono così, con la coda tra le gambe, certi di aver chiuso almeno televisivamente la loro carriera, però non potevano sospettare che il giorno dopo l'Italia cantava tutta e la barca tornò sola, ma soprattutto cantavano e a noi che ce ne importa, e a noi che... Quindi questa apertura nuova della loro carriera, furono chiamati dappertutto, furono richiamati presto anche in televisione.
0: Enzo, e noi quel momento ce l'abbiamo. Allora ascoltiamo e la barca tornò sola, quella cinica canzone, quel momento di spettacolo gigantesco, quel precursore che è sempre stato Renato Carosone. E allora, e la barca tornò sola grazie al contributo di Rai Teche su Rai Radio Live Napoli.

0: E direi che non c'è nulla da aggiungere a questo brano così cinico, se non il fatto che con me adesso è arrivato Gino Castaldo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Ciao Gino.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Beh, so bene ovviamente, poi se quando mi si chiede di parlare di cose così belle non posso che stare benissimo.
0: Dunque Gino, io ricordo che una volta tu mi hai espresso un commento abbastanza forte proprio relativo al nostro Renato Carosone. Allora, oggi io ti incastro e vorrei che lo dicessi con tutti i nostri radioascoltatori come testimoni. Insomma, cosa pensi di Renato Carosone?
1: È strano immaginare Carosone come un estremista, ma io invece voglio farlo perché a suo modo lo è stato almeno in un caso. Oggi quasi sarebbe incredibile. Lui ha preso una canzone ridicolizzandola, ma se ci pensate, quella era una canzone che raccontava una tragedia immane, una canzone seria, drammatica, che raccontava la sorte, no? la mamma, petto sulla spiaggia, questa barca con i figli pescatori che sono andati a salvare una straniera che stava in barca, che poi non si capisce questa straniera dove spuntava fuori. Comunque sia, era una canzone un po' assurda, però meno drammatica, quindi aveva fatto piangere tutti gli italiani. Quindi il fatto che Carosone, ripeto, oggi conosciamo più la versione di Carosone, ma era davvero una canzone tragica. Il fatto che lui cantasse una canzone con Gegè, ma a me che me ne importa, ma se ci pensate, era blasfemo, era una cosa assurda. Oggi li avrebbero messi in galera per una cosa del genere, invece lui l'ha fatto e ovviamente nessuno ha avuto niente da dire. Quindi la verità è che nessuno l'ha mai pensato, ma Carosone era un estremista.
0: Beh, forse Carosone estremista non l'ha mai detto e pensato nessuno. Però effettivamente questo, come dire, aggettivo eccessivo in qualche senso, in qualche modo rispecchia il nostro grande Renato. Ovviamente Gino resta con noi perché c'è ancora tanto da raccontare, però ora vorrei raccontarvi un'altra chicca. Siccome sto scavando negli archivi Rai, mi sono imbattuta in un altro momento clou della carriera di Carosone, molto più avanti nel tempo, quando lui già era ritornato nel mondo televisivo. Era il 1987, in quell'occasione stava presentando Due giovani musicisti, una coppia che aveva già collaborato con Renzo Arbore, Antonio e Marcello. E oggi con me c'è proprio Marcello Cirillo. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Valeria, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, ho avuto questa grande fortuna, la fortuna di conoscere un grande musicista, uno che era un osservatorio sul mondo. Attraverso la sua musica si riusciva a capire cosa succedeva nel mondo. Ma magari più in là approfondiremo anche questo aspetto.
0: Tu sei qui e puoi raccontarci dietro quella performance speciale cosa c'era, perché ricordiamo che Renato Carosone a un certo punto se ne andò dalle scene, scomparve, poi c'è stato un ritorno.
2: Lui lo raccontava sempre, Renato, che negli anni 60 si rendeva conto che la musica stava cambiando. Entrava il cantautorato, i Beatles nel mondo inneggiavano con la loro musica pop e lui si rendeva conto che la sua musica stava diventando stantia, non era più fresca come prima. Quindi Renato decise di ritirarsi, però amava, attraverso la sua curiosità, scoprire i nuovi talenti in giro per l'Italia, in giro per il mondo. E io e Antonio raccontavamo la sua musica attraverso però un nuovo modo di dipingerla, una nuova estetica, quindi attraverso le batterie elettroniche, attraverso i synth. E una sera ci venne a trovare a Monte Carlo, stavamo suonando, tant'è che nel video di Fantastico lui la dice questa cosa, e insomma impazzì per questo modo nuovo che avevamo noi di intraprendere, di vedere, di raccontare la sua musica. Ci cominciamo a frequentare, diventammo amici, io ero diventato molto amico suo, della sua famiglia, di Lita, e nacque l'idea di fare un tour insieme che si doveva chiamare Pianoforte a tre pedali. Il modo migliore per lanciarlo era essere ospiti in una grande trasmissione che era appunto quella di Pippo Baudo Fantastico, e lì facemmo una performance.
0: Diciamo pure che a un certo punto tu hai cominciato, si può dire, a cantare, a giocare, bevendo dell'acqua. Sì. Quindi facevi una sorta di gargarismo. Perché? Perché?
2: Questa era un'idea di Renato, perché innanzitutto anche sempre su quella performance usammo una voce con mare crudele, mare bugiardo, mare cattivo, la barca torna sola, zanza. E a un certo punto lui disse: senti, facciamo il coro degli affogati. Quindi noi prendevamo un bicchiere d'acqua e facevamo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo.
0: Comunque un po' di cinismo, però il sano cinismo. Certo. E quando penso al cinismo mi viene in mente pure, anche se faccio un po' lo bindarico adesso, Raimondo Vianello, no? Che certo, sulle cose luttuose poi scherzava. Effettivamente l'ho raccontato più volte, Renato Carosone, poi con questa unione insieme a Nicola Salerno, ha cominciato a scrivere canzoni meravigliose. Lui ovviamente le componeva al pianoforte, però era sempre, come dire, in tono sarcastico. Loro gli piaceva giocare.
2: Gli piaceva dissacrare. E facendo comunque grande musica. Come dicevo prima, la musica di Renato era un osservatore sul mondo. È stato un grandissimo musicista, un grande compositore, un arrangiatore e direttore d'orchestra. E nel 1957, con la canzone Torero, era primo in America. È stato primo in America. Perché? Perché la sua musica era unica, non scimmiottava, cioè prendeva a prestito alcune sonorità africane, perché lui soffriva di mal d'Africa, lo diceva sempre, dove lì aveva conosciuto Lita, insomma soffriva di questo sapore, di questi odori, di questa musicalità africana. Quindi le percussioni che lui metteva nei suoi brani, la sua musica, che prendeva a prestito anche il swing e jazz americano, però diventava una cosa unica. E quindi Tuo Fare Americano, Sarracino, Caravan Petrol e Torero spopolavano in tutto il mondo.
0: Allora facciamo una cosa, ascoltiamo proprio Torero, poi ritorniamo ovviamente su Rai Radio Live Napoli a intramontabile Carosone, Tuo Fare Americano.

0: è il caso di dire olè. Qui su Rai Radio Live Napoli, tuo falamericano intramontabile Carosone, con me c'è sempre Enzo De Caro. Allora, un successo davvero indiscusso, Torero.
1: Torero in particolare fu un successo mondiale, una canzoncina tradotta in 32 lingue, e lui racconta una cosa molto divertente, che praticamente fu l'ultimo pezzo di un album che doveva uscire per una tournée in Spagna, il 12° pezzo. E siccome si faceva questa tournée in Spagna, inventarono con Nisa, Nicola Salerno, il suo alter ego autoriale, un po' come i Mogolle Battisti degli anni 50-60 nella Italia della nuova musica, e dovettero riempire con questo 12° pezzo. Andando in Spagna lo chiamarono Torero, e fu un successo incredibile dal debutto proprio in Spagna, perché in Spagna pensarono che fosse un tributo alla figura del torero, che in quel tempo in Spagna dominava Luis Dominguín, marito di Lucia Bosé, papà di Miguel Bosé. E per fortuna però non capirono il testo, perché il torero descritto da Carosone e Nisa è uno squattrinato nulla facente dei quartieri spagnoli, che perda a capo in coppe giornalette e che tena a cammiselle e picchè solo perché fa rima con olè. Quindi loro pensarono a un grande tributo alla figura del torero, che invece in realtà era una grande presa in giro. Per fortuna non capirono il testo, dice Renato Carosone.
0: E invece vediamo se comprendete il testo di un'altra canzone con un grandissimo Gegé di Giacomo, tanto per cambiare, ovviamente firmato da Carosone e Nisa, questa splendida coppia, O Suspir, su Rai Radio Live Napoli, a intramontabile Carosone.

e fa. Sei una bomba, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio zombe e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto originata, sospira e fa.

0: passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.
1: E che sospiro qui su Rai Radio Live Napoli con Renato Carosone, ovviamente questo speciale dedicato a lui, e sono tante le sfaccettature di questo grande artista che andremo a raccontare nel corso di queste puntate. Con me c'è sempre Gino Castaldo. Allora Gino,
2: ti ricordi addirittura, se mi è permesso, anche partire andato autobiografico, io ero ragazzino, già cominciavo, amavo da tantissimo la musica, io proprio mi innamorai perdutamente di Carosone e ancora di più di Gigi di Giacomo, perché era aveva poi una sua simpatia naturale, lo era anche nella vita, era un personaggio irresistibilmente simpatico, e soprattutto poi c'era questo binomio che, se ci pensi bene, non ha confronti, cioè la loro storia è una storia molto originale, perché era un gruppo, però era Renato Carosone ovviamente il capobanda, ma cantavano in alternanza, alcune canzoni le cantava Carosone, alcune Gigi Giacomo, riconoscendo di volta in volta qual era più adatta allo spirito più pazzerellone, no? Di Gigi Giacomo, oppure invece alla personalità di Carosone. Quindi era Gigi, era il batterista, era un po' il fantasista del gruppo, e questo rapporto, che al di là del fatto che poi erano molto amici nella vita, quindi era qualcosa anche di, come dire, autentico, non era solamente un rapporto di scena, e ha plasmato molto anche l'immagine di quello che era il gruppo Carosone alla fine, no? Lui era il capobanda, ma insomma c'era almeno una personalità strabordante, che è quella di Gigi, che non c'è stato sempre, ma quando c'è stato, e poi a lui era affidato anche il ruolo che mi ha fatto sempre pensare a una specie di una cosa di strada, no? Canta Napoli, se ci pensate, sembra un pazzariello che sta nelle strade, no? Perché un avviso, come dire, attenzione, gente, no? Come facevano i pazzarielli. Esattamente quel Canta Napoli era una specie di avviso che però era rivolto a tutta Italia, in quel caso non al quartiere, ma per dire: attenzione, c'è qualcosa da dire. E poi partiva, che eravamo petrolio, era Napoli petrolifera, Napoli medicinale, Napoli farmacia, a seconda del tema. Quindi anche questo era assolutamente geniale, però attingeva un po' all'attenzione dei musicisti di strada, appunto, a Napoli.
1: Eh sì, e poi c'è da ricordare che una sera, proprio durante un concerto, Carosone voleva un'atmosfera speciale per introdurre la canzone La Panse, e Gigi di Giacomo improvvisamente urlò: canta Napoli, Napoli in fiore, e da lì lui trovò il suo grido di battaglia, che poi seguì nelle altre canzoni, appunto, come ricordava Gino poc'anzi, Napoli petrolifera, Napoli in matrimonio, Napoli in farmacia e così via. Questa canzone, scritta da Rendine Pisano nel 53, poi fu portata però al successo, come per tante altre, proprio da Carosone, fu pubblicata da lui con l'etichetta Patè nel 55, fu una canzone censurata dalla RAI, quindi in realtà non poteva essere ascoltata in radio, perché risultava una canzone un po' troppo osé, e invece ovviamente noi oggi ve la facciamo ascoltare su Rai Radio Live Napoli, La Pansè, Renato Carosone.

attorno a me. Poi t'appuoi sopra la spalla con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi sembra un tricchi.

0: La Panse, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli, qui insieme a Valeria Saggese. Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata e quelle che seguiranno dello speciale su Renato Carosone anche su Rai Play Sound. Con me qui c'è sempre Enzo De Caro. Enzo, quanto Carosone dietro a tutto questo, questa dissacrazione, questo divertimento, poi aveva un senso di semplice sentimento?
1: Teneva moltissimo alle sue ballate. C'è una specie di Carosone cosiddetto minore, ma che minore non è minore solo per la tonalità, ma è un Carosone assolutamente maggiore, dove ci sono le sue ballate, che tra l'altro lui non riusciva, se non qualche volta in qualche lato B di qualche suo disco, perché i discografici non volevano che lui cantasse qualcosa di diverso da o Saracino, o fa l'americano. Lui voleva portare una novità anche nella melodia. Diceva: ma perché Blue Moon sì e a Luna Rossa no? Quindi la capostipite di questa filiera di bellissime canzoni romantiche di Renato Carosone è sicuramente Marozzella, che è il suo primo grande successo. Qualunque cosa abbia fatto nel suo percorso, è stato sempre il primo a farlo. È stato, come ha detto anche John Turturro nel suo film dedicato alla canzone napoletana Passione, è stato certamente il primo rapper della storia della musica.
0: E che dire, Enzo, ha anticipato un tema su cui sicuramente ritorneremo nelle prossime puntate, perché Carosone davvero è stato anche il primo rapper della storia. Enzo De Caro non poteva che sintetizzare al meglio un grande artista, capostipite del cambiamento, di quel movimento che cambierà la canzone a Napoli e ovviamente anche in Italia. Abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata Marozzella, la grande canzone d'amore, e poi brani dove lui dissacra, scherza, gioca, si prende gioco di se stesso e della società, e poi il successo planetario. Eppure qualcosa di inaspettato nel momento di maggior popolarità accade. Renato Carosone decide di ritirarsi dalle scene e lo fa.

0: Diretta televisiva davanti a milioni e milioni di telespettatori. Ascoltiamolo.
1: Bene, il motivo per il quale lascio la mia professione, anzi per meglio dire la mia attuale attività, è questo. Quando mi accorsi che la mia carriera si avviava a successo, feci una promessa a me stesso, una promessa molto importante, cioè che avrei lasciato nel momento migliore, cioè nel momento di maggiore popolarità. Popolarità che voi stessi mi avete con tutto il cuore dato, e per questo io vi ringrazio. Bene, preferisco ritirarmi 100 metri prima, anzi che dopo, di quel famoso limite dopo del quale esistono molte incognite. Per la verità non è che lascio completamente tutto, perché non posso rinunciare al fatto di comporre canzoni. Infatti scriverò ancora delle canzoni e inciderò soltanto un disco all'anno per i miei affezionati. Tutta la mia attività futura la dedicherò alla mia casa di dischi qui a Milano, un'azienda già molto importante e molto affermata nel suo campo, e in questa azienda ospiterò dei nuovi cantanti, nuovi talenti, nuovi artisti, e spero di trovarne tanti. Perciò da questa sera, signore e signori, io lascio il mio sestetto e tutto il mio repertorio nelle mani del mio carissimo amico e fedele collaboratore Gegé Di Giacomo.
0: E con queste parole Renato Carosone salutò il suo pubblico. Era il 1959, lo abbiamo ascoltato grazie agli archivi Rai, e nel 1960 con il suo sestetto, perché nel frattempo da trio poi era diventato un quartetto fino ad allargarsi a diventare sestetto, Carosone fu invitato al Sullivan Show a New York, che ricordiamo essere all'epoca il più importante spettacolo musicale degli Stati Uniti. Fu un grandissimo successo e quella fu la sua ultima apparizione. Si ritirò e ritornerà sul palco della Bussola su invito dell'organizzatore, del grande manager Sergio Berrardini, 15 anni dopo, nel 1975, con una big band di 19 elementi. Ovviamente la Rai non si fece sfuggire l'occasione con la trasmissione ad hoc dal titolo Bentornato Carosone. E prima di continuare il racconto ascoltiamo un altro brano che ha reso celebre e storico, e possiamo cantare tutti insieme, Guaglione Renato Carosone, su Rai Radio Live Napoli.

0: Guaglione, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Allora, eravamo rimasti nel 1975, il ritorno di Carosone alla Bussola, questo grande concerto, la Rai in diretta e poi un'altra apparizione l'anno successivo e poi Carosone di nuovo lascia le luci della ribalta, continua a produrre dischi, a comporre canzoni, ma ritorna in TV, come avevo detto all'inizio, solo nel 1987, quindi molti anni dopo, e ci ritorna insieme ad Antonio e Marcello in quel fantastico di Pippo Baudo. Era il 6 gennaio, l'ultimo appuntamento, quindi la serata della Lotteria Italia. Immaginate quanti milioni di telespettatori davanti alla TV. Marcello Cirillo, che ovviamente è ancora qui con me in studio, quel fantastico c'era. Allora Marcello, tu c'eri e mi piacerebbe sapere se ricordi le emozioni, il vissuto del maestro quando appunto tornò in TV dopo tanti anni.
1: Allora, lui era molto emozionato perché lui tornò in quel fantastico del 1987 con Antonio e Marcello, che gli davano questa felicità di rivedere, di rivivere le sue canzoni in una chiave moderna, attuale. E poi lui disse una cosa molto bella, si vede, si sente all'inizio dell'intervista con Baudo, dove dice che noi avevamo il suo stesso gruppo sanguigno. Io questa frase ce l'ho tatuata. Ce l'ho tatuata sul cuore, perché è una frase che mi porto dietro, perché per me, come per tanti altri musicisti, Renato è il nostro punto di riferimento, perché vuol dire essere musicisti, ma vuol dire vivere la vita con ironia. Lui viveva la vita con ironia, si divertiva come un pazzo. Quindi, dicevo, tornando alla tua domanda, viveva questo ritorno con molta apprensione, moltissima apprensione, tant'è che abbiamo provato questa suite lunghissima, perché allora si dava spazio alla musica buona in televisione, penso di 12-15 minuti, cosa improbabile oggi. Abbiamo provato un mese, tutti i giorni, 6-7 ore al giorno, abbiamo provato, finché però poi si vede che la performance era pazzesca, era bellissima, però lui la viveva con grande... mi raccomando ragazzi sorridete, statemi vicino, perché era molto, molto emozionato.
0: Questa perla che ci stai raccontando ci porta proprio dentro appunto la vita, no? La vita di un grande artista, di un grande musicista, e soprattutto che poi ha un grande rispetto per la musica.
1: Ma lui a 17 anni già stava fuori, già era un genio, già era un direttore d'orchestra. Io la cosa che mi ricordo anche di Renato, che ti voglio raccontare, è che un piccolo rammarico noi ce l'abbiamo, perché Renato scrisse per noi, per me e per Antonio, una canzone che si chiamava Jonathan, dedicata al gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, quindi questo senso di liberazione, di libertà, una canzone bellissima che presentammo a Sanremo sicuri di andare, perché cavolo, una canzone scritta da Renato Carosone.
0: Che anno era?
1: Era appunto nell'87, quell'anno lì. Noi eravamo appena usciti fuori da Quelli della Notte, il massimo del successo, eravamo sicuri, invece non ci presero. E lui, mi ricordo il giorno in cui Baudo disse chi doveva partecipare, noi non c'eravamo, mi ricordo quella smorfia di dolore. Insomma, me la ricorderò per tutta la vita.
0: Che peccato, anche perché Baudo di solito ha sempre portato dentro un bel po' di roba musicale, però è andata così.
1: Evidentemente è andata così, c'erano delle logiche discografiche diverse.
0: Meno male che non si può vedere l'espressione. Vabbè, ogni tanto la frecciatina noi la buttiamo lì, e sì, ce ne importa, Marcello.
1: No, che ce ne... No, no, vabbè, poi...
0: Mamme
1: che me ne importa. Mare crudele, mare bugiardo.
0: Mare crudele, mare bugiardo è geniale,
1: sì, geniale. Io sono contento, Valeria, grazie per averlo ricordato. Questa è una stella che ti devi mettere sul petto, perché non molti lo ricordano, perché l'Italia è un'Italia che tende a dimenticare il proprio passato. Invece noi siamo quello che siamo stati, e noi musicisti siamo grazie a uno come Renato Carosone.
0: Ancora grazie Marcello Cirillo, grazie di cuore, e lo ritroviamo nella prossima puntata anche insieme a Enzo De Caro, Gino Castaldo, che ringrazio, e altri ospiti. Ma prima di ritornare dal mio disturbatore seriale Roberto Colella, vi faccio ascoltare un'altra canzone, Orus e Arus, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E mentre ci appropinquiamo verso le ultime battute della prima puntata di Tu vuoi fare l'americano, mi va di sottolineare che il tema di tutti e cinque gli appuntamenti è proprio la contemporaneità della musica di Carosone, ovviamente della sua persona, di questo grande artista. Quindi, per entrare nel vivo della contemporaneità, di quello che accade oggi a Napoli, richiamo il mio compagno di viaggio qui con me, Roberto Colella, che ci conduce alla Napoli di oggi, sulle tracce di Carosone e non soltanto. E allora, Robby, mi piacerebbe che tu ci dicessi, o anzi no, cantassi e suonassi, visto che abbiamo sempre qui il pianoforte, quello che nasce oggi, magari prendendo spunto proprio dalla canzone con cui abbiamo cominciato questa prima puntata, Maruzzella.
1: Vabbè, Maruzzella è quella che poi si rifà, da cui possono partire qualsiasi, qualunque ballad. Io se penso alla produzione strettamente personale, ovvero a pezzi che sono presenti nei dischi che ho fatto negli anni, ce n'è uno probabilmente che ha non la direzione di Maruzzella assolutamente, ma forse quel sentimento che è senza far rumore, che

Questo è un accenno, però è per dire che forse la leggerezza di prima Maricesi è po' dolce dolce, ma fai muri, in questo caso, nel mio caso, si è trasformato in senza fare un muro, ma se penso a pezzi che hanno forse più quell'intenzione, sai, ironica. Nel primo disco c'è una canzone scritta in maniera collettiva all'inizio proprio della band, quando ci si vedeva, era veramente tutto un cazzeggio, passami il termine, che era Smile on Your Face, e quindi là era

0: Devo dire che quell'ironia l'hai presa anche da Carosone. Tu ce l'hai dentro o da chi l'hai presa? Dal nonno?
1: Ma non lo so, guarda, è una condizione. Mo sai, qualcuno potrebbe dire: ma tutti i napoletani devono essere ironici. Non è vero, assolutamente.
0: Noi siamo tristi, ragazzi.
1: Siamo malinconici,
0: E l'hai fatto di apocondria, ricordiamolo.
1: Assolutamente sì. C'è da dire che la componente ironica, probabilmente nel mio caso, serve a sdrammatizzare il fatto che molto spesso mi escono canzoni estremamente serie, cioè troppo, forse poco pesante, e quindi bilancio in un altro modo.
0: Allora, la cosa bellissima, prima di chiudere questo tuo intervento qui, perché poi ci sarai per tutte e cinque le puntate, lo ricordo ancora, chi ama Roberto Colelli, anche chi non lo ama, io ve lo giuro che lo amerete, non ne potrete fare più a meno. Ogni puntata entreremo in una fetta di mondo. Come vogliamo lasciare questo mondo del mare in questa prima puntata? Se dico mare, tu che dici?
1: Mamma mia, ma guarda, tu mi stai facendo le cose a trabocchetto, perché io vi giuro, non c'è nulla di preparato, non c'è una scaletta, non c'è, io non ho
0: non abbiamo
1: nulla.
0: Niente, non è che ma solo mare... lui, nessuno ce l'ha qua.
1: No, ma il mare, se dobbiamo pensare a Carosone e pensare a... cioè, è complicato, perché il mare è presente nelle canzoni di qualsiasi popolo mediterraneo, di qualsiasi cantautore mediterraneo. Io mare potrei citarti infinite cose, potrei citarti Battiato, potrei citarti Dalla, potrei citarti canzoni mie in
0: cui
1: è presente.
0: Ma io vorrei Roberto Colella, scusate.
1: No, pensa che quella di prima diceva "O mare tenga fra feneste", se pensa a un maranare... E chi sto mare che mi ha salvato la miseria, che era solo un uaglione.

0: veggio una stona, mentre spremmo sto limone, che spremessa ambietta a me.
1: Donna Carmarella!

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querel prima mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposavano spiandato, fa un tene che mangia, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puoi sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va. Va là, va fallorse, va. Va pure ragazzo, va fallorse in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, e fu dalla frenesia che mi parve d'impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il cartone di un mitero bar. Vai là, va di cocche, va, vai là, va, vai l'orge, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti serviste del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Andando per curia crapi, si scapolavano per due gruppi. Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di l'uomo, non di lupi. Dopo cuori paccati la spugnita, ogni timpa diceva grunta sangue, non può di più salire al palafonte che ancora ci iettaro troppo fanno.

un tano tocche di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nuvolo di fumo, uccello maio rosso, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuor grande la spumonte. E generoso, uomo la sua gente, e umertà, tene in bascia la fronte dell'Appennino, uccio forte giovanti.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso e va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta e te.

viento que passa piglia testa fronna e si durmenna trova suono chino. Lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ci fa sapere sta fronna gialla.

Interior de Kiu, ma ce scriviste tu? Ca spina, ca funniste.

mannaccia, e patato s'arraggia. Ta fanno gira capo sti fumetti, guardandoti in to specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

fioriccioli là in fronte. Tarira gente rete non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, e innamorata tu non te voglio.

pacutte, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro.

scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

vuoi sit onesta, pura, cioè una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

e voi siete una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio tu orte, no, che mi ricida che sono capo tu sta.

è una bugia che io son cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sapita. Sentite a me, che steppo bene vuosta, è inutile perciò che mo gli annita. Che poco t'importa lo consenta mia, che cosa? Di mano con tua donna te la fui e no, si o fai a quando è scelta Dio, che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? E beh, guardami in faccia, vint'anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio caretti in tasti in braccio, e tu Maria mia, tu ma si figlia.

Non c'è una striscia nera, ma venga per la vita, mi si una delle angolo.

congelo, la faccia a pariglia, non parla mai male qualcheruna, le giuro, non lo dica mai a nessuna, che lo copa rugnare da me. Mentre che mo faccia a te tutto quanto, tu che la pausa è sia andata, tutte in malvagità, tutte peccate, mannaggia lingua, non posso parlare. Di no, di ritardia, la cena monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da bucciata, terza figlia, zitta e quieta, che sto semmata fa. E non capite come sia oggi in ora, da criatura e padre salvatore.

biro jantinya. Nada pisoga, nada grandigotte. O sapo barugana che presotte. Gira nanina, quando fa bambà. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, porta rimane, cominciavo Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la tacenda, se non importa, di quando muore, tengo sempre a forza, rubare di saporte, perché... O parrucchiana a me va sicurata, o paradisia,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.